sembrano pallottole. Se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Sono le 6 in punto.
1: La giornata di Radio 3 inizia con doppio misto. Doppio misto.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Patti, buongiorno
2: Valerio e buongiorno a tutti coloro che hanno la radio accesa, sono già in movimento, stanno già facendo un sacco di cose e allora uniamoci a questo sacco di cose che voi state facendo.
0: Oggi siamo normali, cioè siamo tornati normali,
2: sì,
0: nel senso,
2: esatto,
0: nello studio ovviamente.
2: Che detta così fa un po' strano, siamo, esatto, tornati normali, nel senso che continuiamo a cambiare studio, ma va bene.
0: Vabbè,
2: no?
0: Insomma, l'importante è che poi il succo sia quello, insomma,
2: esattamente,
0: il risultato sia quello.
2: Abbiamo succo noi due.
0: Certo, cioè, okay, ovviamente. Ti posso far sentire un messaggio che è appena arrivato di un,
2: certo,
0: nostro ascoltatore,
2: certo,
0: che sta viaggiando in auto.
3: Nessun dorma.
2: Urca.
3: Nessun dorma.
0: Anche perché bisogna essere belli attivi già subito al mattino.
2: Sì, certo, infatti nessun dorma è preso alla lettera.
0: Certo,
2: nel senso,
0: assolutamente.
2: Che io in una settimana riuscirò a dormire quanto un essere normale dorme in una notte.
0: Esatto. Tanto non so se hai visto che bella alba che c'è, cioè, sono dei colori meravigliosi, c'è un rosso, una cosa.
2: Sì, quest'ora dentro, per me significa riuscire a vedere che cosa c'è nel mondo. È già tanto se ho parcheggiato la macchina.
0: Però sicuramente questa cosa gli automobilisti la stanno vedendo proprio in questo momento, che sono in auto e quindi evidentemente.
2: Come vedi, ci danno subito ragione, cioè normali, ci scrive Lupo con una risata pazzesca, appunto la normalità non alberga qui, non
0: vabbè
2: qui.
0: Dai su. Va bene, cominciamo subito con una bella canzone che ci carica, che è quella di Rihanna.
4: Please.

0: Arianna, nessuno ha intenzione di interrompere la musica, anzi qua la musica va H24 e stranamente, pur essendo molto presto, abbiamo già una segnalazione di disagi alla viabilità. Infatti Via Swiss ci informa che sulla A2 direzione nord, tra la piazzola di sosta di Mendrisio e la galleria del San Nicolao, ci sono problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria, a tal punto che la corsia di destra è bloccata. Quindi se avete già, se siete di malumore, fatevene già una ragione.
1: E sono quelle cose che effettivamente non fanno bene proprio al mattino presto. Ti faccio sentire invece un messaggio di una nostra ascoltatrice che ci dice questo.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Pronto?
2: Alle 4:30 quando esco di casa per andare al lavoro.
1: Che succede?
2: La mattina all'alba non la vedo, vedo solo nel prato all'altezza di Piascairola, Grancia, Barbengo,
1: sì.
2: Da quelle parti, cinghiali, cervi, cerbiatti e nei prati,
1: ecco.
2: Anche che mi attraversano la strada.
1: Già.
2: L'alba la sta vedendo adesso.
1: Ecco, bene.
2: Buona giornata e grazie mille per la compagnia.
1: Grazie a te.
2: Ciao.
1: Barbara, grazie per il messaggio. Stamattina ho visto anch'io un cerbiatto.
0: Io non ho visto niente stamattina,
1: sì.
0: Non ho visto niente, solo la strada e basta.
1: Ecco.
0: Quindi non mi sono accorta. Forse ho visto un bar aperto e ho detto quasi mi fermo. Poi ho visto che era pieno di uomini e ho detto no.
1: Beh, ma scusa, cosa ti fanno?
0: No, ho capito, però qualche donna
1: ti senti un po' in imbarazzo.
0: Rappresentanza di categoria. Qua c'è la foto di un nostro gadget,
1: sì.
0: Il costume. Buongiorno Patti e Vale, grazie per il costume, è arrivato, sono felice. Ale da Locarno.
1: Ah sì, l'ha vinto l'altro giorno.
0: Sì,
1: noi
0: sì,
1: tra l'altro
0: sì,
1: oggi
0: sì.
1: Non avremo niente da regalare, purtroppo.
0: Oggi noi non si gioca.
1: Regaliamo noi. Siamo
0: sì,
1: esatto, noi.
0: Esatto. Però sono contenta che sia arrivato a destinazione, arancione come è il nostro colore, praticamente il colore del nostro logo. Quindi ha iniziato bene la giornata, Ale. Siamo veramente contenti che adesso il gadget sia a casa tua.
1: Tra poco voglio parlare di qualcosa che coinvolge un po' tutti, anzi te lo dico adesso.
0: Ecco.
1: Ti è mai capitato di sentire o di dire una scusa assurda per evitare di fare qualcosa? La scusa più assurda che hai sentito? Ti sa subito di...
0: La scusa più assurda
1: di cosa falsa,
0: che ho sentito... No, io sono una grande inventrice di scuse. Uh-huh. Ma
1: qual è quella più bella che hai inventato? Divertente.
0: Più divertente, guarda, non me lo ricordo perché le so raccontare talmente bene. Uh-huh. Perché per raccontare delle scuse devi avere un'ottima memoria.
1: Beh, certo,
0: no?
1: Questo è sicuro.
0: E devono essere anche plausibili, cioè tarate sulla tua persona. Quindi... non lo so, per non andare da qualche parte, vabbè, questo è un classico, però non c'è niente di particolarmente originale. Se non avevo voglia di andare da qualche parte, dicevo che ho mal di testa.
1: Certo. Beh, io lo chiedo anche agli ascoltatori, perché
0: sì.
1: Sicuramente sarà capitato l'ora di sentire magari una scusa assurda, tipo che ne so, dobbiamo uscire questa sera, non ho voglia perché non sta bene il mio gatto, roba del genere.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: capisce che è una scusa, no?
0: Sì,
1: effettivamente.
0: Sì.
1: Quindi chiedo ai nostri ascoltatori qual è la scusa più assurda che hanno usato, che hanno sentito da altri, insomma.
0: Ecco, fatecelo sapere al nostro numero di WhatsApp, mentre nel frattempo vedo che è arrivato un messaggio vocale e il nostro Max che ci augura un buon mercoledì.
1: Ok, lo sentiamo allora. Sentiamo.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Il veicolo in avaria sì, tra la galleria di San Nicolao e la piazzola di sosta prima di Mendrisio, ma in direzione sud.
1: Ah, ok.
3: Non in direzione nord.
1: Ok.
3: Buona giornata.
1: Grazie per l'informazione. Niente,
0: lo diremo
1: l'informazione
0: a Via Swiss. Guardate che è in direzione sud.
1: Tra l'altro ci ascoltano, quindi possiamo
0: dire
1: direzione sud.
0: È in direzione sud, non in direzione ciangotardo.
1: Dai, parliamo di scuse. Quali sono quelle più assurde che avete trovato o che hanno trovato nei vostri confronti? Insomma, soprattutto magari al mattino prima di andare a lavorare. Che sai, non posso venire oggi perché...
0: Potevo farlo.

0: canzone come questa ti riconcilia subito con la giornata.
1: Al
0: Steward of the Cat ci riporta, è vero, un po' indietro nel tempo, ma sicuramente ha delle sonorità che ti coccolano. Quindi se vi siete sentiti un po' coccolati, questo era uno dei tanti nostri intenti.
1: Provate a sognare con gli occhi chiusi, chiudete gli occhi, se siete in auto è meglio di no.
0: Esatto, anche perché non vorremmo inflazionare il lavoro di Via Swiss.
1: Io credo che moltissimi stamattina abbiano trovato la scusa del tipo arrivo un po' tardi perché c'è traffico. Potrebbe essere.
0: Sai che stamattina il deserto dei tartari,
1: vero.
0: le macchine le ho contate sulle dita di una mano.
1: Sì.
0: C'è chi ci scrive, ma come siete? Ma
1: non abbiamo... Vediamo, cosa dice?
0: Ogni tanto le bugie bianche fanno bene. C'è questo ascoltatore, credo. Buongiorno a voi, non ci sono scuse, o è una motivazione o è una bugia.
1: Effettivamente.
0: Però adesso volevo chiederti.
1: Sì, ma la sottile differenza c'è, cioè
0: sì,
1: nel senso
0: ma
1: che...
0: volevo chiederti, ma non ti è mai capitato nella vita di capire che una bugia bianca non fa male a nessuno?
1: Ma sì, sei detta a fin di bene.
0: E ti salva da situazioni perché devi stare male se non hai voglia di fare una cosa? Adesso poi con l'età ho imparato a dire, no, guarda, sinceramente non me la sento, non ho voglia, che è la
1: sì,
0: cosa...
1: Sì, ma a differenza di qualche anno fa, con l'età questa cosa si accentua.
0: Quando sei più giovane invece spari delle palle
1: Bravissima.
0: A mille, no?
1: Brava.
0: Anche le più fantasiose. Per cui non è questione di scegliere tra la bugia e la verità, è questione di trovare una mediazione.
1: È vero. Però diciamo che comunque quando si raggiunge una certa età dici determinate cose senza problemi, insomma, non sei più menate, non hai più peli sulla lingua. Molte volte anche troppo, forse, no?
0: Fa parte di come è strutturata una persona e di come è caratterizzata una persona. Dai, raccontateci però le scuse, quelle più divertenti che avete raccontato per non fare qualcosa nella vostra vita, molto attraverso il nostro numero di WhatsApp, e fateci ridere.
1: Esattamente.
0: Dai.
1: E soprattutto anche quelle che avete sentito di altri che vi dicevano a voi. Oggi, che ne so, sono senza chiavi, non posso venire a lavorare, non posso lasciare la casa aperta.
0: Sì,
1: potrebbe
0: anche
1: essere.
0: Questa è un'idea per domani. Effettivamente, grazie, Vale.
1: Vedi? Questa
0: sì,
1: è una buona
0: idea. Solo Danny.
1: Ho lasciato le chiavi della radio a casa, quindi non posso entrare.
0: Danny mi fa aprire. Ma
1: hai ragione.
0: Non trovo più le chiavi di casa, non posso uscire. Del garage.
1: Anche questa, secondo me, è una buona scusa.
0: Del garage.

0: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
1: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
5: Infotraffico.
6: Evidentemente da Via Swiss ci hanno ascoltato, perché è stato corretto il tiro per quanto riguarda la segnalazione di disagi alla viabilità, quindi rifacciamo. Sulla A2 direzione sud, tra la galleria di San Nicolao e l'area di sosta di Mendrisio, ci sono problemi di traffico, questo è confermato per la presenza di un veicolo in avaria, quindi la corsia di destra è ancora bloccata.
7: Radio 3, dove batte il cuore.

0: Alex Britti con la sua 7000 caffè, quanti ne hai bevuti finora?
1: Uno.
0: Ah, ecco, uno, vedi?
1: Giù alla macchinetta insieme alle mandorle tostate. È rimasto solo un pacchetto nella nostra macchinetta di mandorle tostate. Se non lo mangia nessuno, domani mattina lo trovo.
0: No, pensavo fosse un appello a quelli che devono caricare.
1: Non so se a quest'ora ci sentono, però nel caso io penso che siano in vacanza.
0: Ma magari Emidio ci ascolta.
1: Passate di qua a fare una ricarica di mandorle tostate, perché è l'unica cosa che riesco a mangiare alle 5 e un quarto. Sono arrivate alle 5 e un quarto.
0: Sì. Ecco. Senti, quanti ne bevi al giorno?
1: Due.
0: Quindi normale.
1: Massimo tre, una roba del genere.
0: Non so se sai, perché è la bevanda più bevuta al mondo dopo l'acqua. Prima l'acqua, poi secondo il caffè.
1: Quanti ne bevete al giorno, per esempio? Siete caffettari? Perché io quando sento questa canzone di Alex Britti, 7000 caffè, faccio così, fatemi una flebo per favore, no? E non so se faccia molto bene al fisico, però so che ci sono grandi consumatori. Tu sei un grande consumatore di caffè?
0: Beh, grande, però arrivo a 4, dipende poi dalla giornata, insomma, se magari ho la giornata un po' lunga, magari anche qualcuno in più, insomma, dipende.
1: Non per farci i fatti vostri, però per esempio voi siete più verso i 7000 caffè o verso un qualcosa di più, come dire, moderato?
0: Certo.
1: Guarda chi arriva, la Gabri.
0: Cosa dice la Gabri?
1: La Gabri dice: anch'io lavoro già, buon lavoro a voi due. Guarda, Gabri, secondo me c'è gente che lavora ancora prima di noi.
0: Certo.
1: Tu, Gabri, a quanti caffè vai al giorno? È un po' la nostra benzina.
0: E soprattutto vorrei capire che tipo di caffè bevono, che ne so, americano, piuttosto che macchiato, piuttosto che espresso normale. Moca o macchinetta?
1: Io ho a casa la moca, che è lì praticamente a guardarmi in faccia e a dire: perché mi hai comprato
0: vedi?
1: Non mi usi?
0: Anche questo va molto a gusti, perché molti preferiscono effettivamente quello della moca.
1: Ma non sono capace di usare la moca. Se tu vieni a casa mia, a parte che non ho il caffè da offrirti, ma perché non ho niente, ma dovessi provare a fare un caffè con la moca, riesco a farlo che ha un sapore schifido. Schifido. Guarda che cominciano già a rispondere.
0: Sì. Chris che dice: due al giorno, liscio, e poi dice Nespresso.
1: What else? Se per caso George Clooney, che sicuramente sarà qui, sicuramente starà ascoltando noi, e già sveglio a quest'ora, si gasa.
0: Poi hai visto quest'altro amico Diego che dice che sveglio alle 1:35, arrivo dritto alle 3 e bevo il primo caffè, e poi quasi ogni cliente me ne offre uno. Non oso immaginare la fine della giornata.
1: Ho dovuto ridurre i caffè, scrive Gabri, ora sono due. Buona riduzione,
0: certo.
1: Bravissima, perché quando c'è lavoro al bar, potete capire.
0: Poi se arriva il cliente, dai, te ne offro uno. Quindi insomma diventa effettivamente una cosa che poi tutto il giorno.
1: C'è Luca, che non è il tuo parente. Buongiorno Patti e Vale, anni fa ne bevevo 6-7 al giorno, adesso 1-3, dipende. A casa cialde, al bar espresso amaro.
0: Ecco, amaro anch'io.
1: Io non riesco. Ecco, mi spiegate dopo.
0: È una questione d'abitudine.
1: Dopo
0: quando
1: musica,
0: cominci a berlo amaro, poi dopo non riesci più a berlo dolce.
1: Ma
0: insomma,
1: i cultori del caffè dicono che effettivamente il caffè andrebbe bevuto amaro. Allora, siccome io non sono capace, proprio non riesco, chiedo a voi che siete all'ascolto: cos'è che si sente del caffè se lo bevi senza
0: il sapore, la tostatura, queste cose qua.
1: È amaro.
0: lo so, però è una questione di gusto poi alla fine. Tra l'altro, sai che leggevo proprio a proposito di questa cosa, che chi beve il caffè amaro ha più possibilità di essere un serial killer. Ma questa è una cosa che
1: è bellissima.
0: Non lo so, ma è una cosa che avevo letto così.
1: No, scusa, è bellissima perché io sono appassionata di serie televisive, soprattutto legal thriller, queste cose
0: sono
1: qua,
0: più portati per essere dei serial killer.
1: Quindi chi beve il caffè
0: non tutti, chiaramente, però
1: cavolo, io ho davanti uno che beve il caffè amaro e l'ha appena dichiarato, sembra un angioletto, ma sotto vuoi vedere che
0: sono un angioletto.

0: continuano i nostri ascoltatori sulla scia dell'argomento che avevamo lasciato un po' in sospeso, cioè quanti caffè voi per quanti caffè siete al giorno. E c'è Barbara che scrive: tazza di caffè solubile come primo caffè, poi ginseng tutta la giornata. Quando ho ospiti uso esclusivamente la mocca. Poi qualcuno teorico della mocca mi spiegherà qual è la modalità per fare il caffè buono con la mocca, perché so che ci sono delle curiosità, delle strategie.
1: Allora, l'acqua deve arrivare fino alla valvola, la valvolina che c'è, ok? Ah. Poi metti l'imbutino, quello sì, che c'è sopra, metti il caffè senza pressarlo troppo.
0: Sì, ma non devi fare i cucchini con lo stuzzicadente.
1: Beh, ognuno ha la propria teoria, quindi infatti, prova così. Poi dipende anche dalla caffettiera, deve essere anche buona, deve essere alluminio buono, deve avere la guarnizione intatta, insomma, tante cose.
0: Robe, mamma mia, mamma mia. C'è qualcuno che ti dà ragione, in particolare Luca, poi approfondiamo questo aspetto perché è molto interessante. Vale, è solo abitudine, poi non riesci assolutamente a berlo dolce. Forse questo doveva dirlo a me, perché io invece non sono capace di separare il caffè dallo zucchero. Da oggi sarai Jack come lo squartatore, quindi non ti chiameranno più Vale.
1: Questo perché stavamo dicendo prima che c'è un nesso tra chi beve il caffè amaro e chi è i serial killer praticamente. Ma c'è uno studio, te lo dico, perché questo nesso nasce da uno studio psicologico del 2015 dell'università di Innsbruck. Secondo me quel giorno lì magari non avevo nulla da fare, vabbè, facciamo uno studio sul caffè. Comunque la ricerca ha associato la preferenza per i sapori amari come il caffè senza zucchero a tratti della personalità oscura.
0: Sentiamo.
1: Tra cui il sadismo e la psicopatia, ma non significa affatto che ovviamente chi beve il caffè amaro sia un assassino.
0: Vabbè, dopo quando abbiamo finito ci mettiamo in una saletta separata e io e te facciamo un discorso.
1: Non te lo consiglio.
0: C'è invece chi scrive che il trucco per quanto riguarda il caffè con la mocca è mettere la fiamma il più bassa possibile.
1: Ah, ecco, sì, anche questo è vero.
0: E farlo salire molto lentamente per non farlo bruciare. Hai capito?
1: Guarda che qua abbiamo dei professionisti tra i nostri ascoltatori.
0: Ma infatti è per quello che noi chiediamo sempre il vostro aiuto, perché sappiamo che siete molto generosi a livello di consigli ed esperienze personali. Ivo scrive: anche io lo bevo amaro, il problema è che poi se fatto male al bar te ne accorgi subito, in quanto lo zucchero copre il buon sapore. Hai ragione.
1: Vedi?
0: Hai ragione. Infatti il mio escamotage per il terrore quando capito in un bar che non conosco, no? Perché so dove ci sono i bar che fanno il caffè buono. Caffè macchiato caldo, in maniera tale che il latte maschera un po' se ha quel sapore di tostato, di bruciato che è terribile, no? Quando è cattivo anche con il macchiato caldo, allora vuol dire che è proprio cattivo. Lo sapete fare.
1: Esatto. E quindi lì si scoprono i veri altarini. Va bene, dai, se volete raccontateci com'è il vostro caffè, quello che preferite. Intanto noi ci fermiamo un istante.
2: Questa è Radio 3 I Telesuona.
3: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordolo, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
4: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
6: Nuova apertura!
7: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.

0: I Supertramp di The Logical Song. Che bello questo pezzo.
1: Bello,
0: eh?
1: Bello. I Supertramp con. Quale canzone è brutta dei Supertramp? Sì. Credo nessuna, sostanzialmente.
0: A proposito di caffè non buoni, scusami, sì. Mi viene in mente questa cosa. Ti è mai capitato di bere un caffè proprio pessimo da qualche parte? Ma
1: sì,
0: magari
1: sì.
0: Ti ricordi dove? All'estero? Oppure?
1: No, all'estero. Ma per assurdo, no, io che vado spesso a New York,
0: certo.
1: Dove ho imparato che non devi chiedere un coffee, perché altrimenti,
0: un
1: esattamente, altrimenti ti danno la brodaglia, ma devi chiedere an espresso,
0: sì,
1: please,
0: sì, sì.
1: Ti danno il caffè espresso. E l'ultimo anno, l'anno scorso, quando sono andata a New York, devo dire che ho bevuto il caffè più buono, ma a parte che erano di origini siciliane,
0: okay.
1: Quelli che avevano
0: quindi già
1: aperto.
0: Sapevano un pochino,
1: sì.
0: I gusti,
1: ma che buono, ma che buono, ma che buono. Poi non mi ricordo più il posto dove ho bevuto quel pessimo caffè, infatti non ci sono più tornata,
0: certo.
1: Perché cioè sono stata proprio male, era orrido, neanche io così, neanche.
0: Che poi ci sono diverse varietà, perché c'è anche il caffè di cicoria, per esempio, che non so che sapore abbia, non l'ho mai provato, però so che esiste, insomma.
1: Solo il nome mi fa stare male. C'è Sara che ci scrive: anche io il caffè, quindi potreste fondare il club del caffè amaro,
0: yes.
1: Te lo dico, anche io il caffè lo bevo solo amaro, ed è vero. Poi si capisce la differenza tra diversi caffè, come dicevi tu, Vale, quelli buoni, quelli troppo tostati, quelli delicati, con solo un granello di zucchero non riesco più a berlo. Avevo, e poi aggiunge, con visto lo studio che hai citato tu, avevo già un po' il dubbio di essere un po' psicopatica.
0: Ma no, ragazzi, era solo uno studio così.
1: No, non c'è,
0: ma non c'è un nesso, insomma.
1: Ma pensa,
0: quindi.
1: Che bello, cioè, attraverso il caffè dedurre i tratti di personalità. Manca un manuale su questo. Invito chi si occupa di ricerca magari a fare un manuale in questo senso. E poi Biggie è già sveglia e ci saluta.
0: La salutiamo. Che tra l'altro è stato fatto su un campione di 1000 persone, e tra queste 1000 persone c'era buona parte che, insomma, aveva problemi di questo tipo, sì, per quello.
1: Ah, beh, allora l'arresto preventivo ci vuole. Scrivono: in Francia, se vuoi bere un buon caffè che non sia acqua sporca, mamma mia, cioè devi chiedere il ristretto, perché il caffè espresso è già troppo lungo.
0: Vero.
1: Hai capito?
0: Sì, sì, proprio.
1: No,
0: vero.
1: Ecco, io non ho esperienza di caffè francesi, però quando arriva la brodaglia è meglio di no. Quindi.
0: Poi è sempre una questione di gusti, ci sono molti,
1: certo,
0: che poi preferiscono,
1: certo,
0: anche magari
1: c'è chi
0: bere
1: ama il caffè americano e,
0: certo,
1: se fatto bene potrebbe essere anche buono, soltanto che è uno scodellone terrificante.
0: E credo che poi sia il più diffuso in assoluto quello americano, perché
1: sì,
0: quello nostro, l'espresso,
1: sì,
0: molti non riescono a berlo perché è troppo, troppo forte, insomma,
1: ho
0: per
1: capito.
0: Molti. Noi siamo abituati, a noi piace così.
1: Ce ne faremo una ragione. Chi è che. Ah, questa. Che
0: beh,
1: non
0: parlavi
1: ancora,
0: di Francia.
1: Non abbiamo ancora capito se è vera o finta. È Giselle.
0: Secondo me è finta.

0: tutti, Patrick al telefono. Sarò veloce perché devo andare a uccidere qualcuno. Comunque, caffè amaro tutta la vita.
1: Ecco.
0: Ho iniziato da poco tempo a berlo amaro e non riesco più a berlo con lo zucchero. Una buona giornata a tutti, ciao ciao.
1: Grazie, buona giornata anche a te. Vedi, ha cominciato adesso e non riesce più a berlo con lo zucchero.
2: E adesso però è in giro a mietere vittime.
1: Del resto, da qualche parte insomma qualcosa deve succedere, insomma.
2: Infatti, vediamo, c'è tempo per leggere?
1: Sì, sì, sì, vai tranquillo.
2: Ok, vediamo un attimo, questo l'abbiamo sentito. C'è chi è felice per la canzone di Giselle e Annalisa invece dice che sentendo noi parlare di caffè abbiamo suscitato in lei la voglia di caffè, quindi
1: ecco,
2: è lì che sta armeggiando. Poi saluto Petra che è già sveglia insieme al manzo marito e quindi sia Valerio che io vi salutiamo e vi facciamo compagnia finché non tornerete a dormire.
1: Ecco, esattamente. Noi ci fermiamo un istante, c'è l'informazione, poi si riparte per la seconda ora di oggi.
3: Tele suona, questa è Radio 3, è Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio 3. Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
4: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
5: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: caffè macinato Segafredo intermezzo 2 per 250 grammi a soli 7 franchi 95 invece di 12,40.
5: Ottos, a Grance 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
7: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
10: Dal 31 agosto, il sabato mattina continuerà a essere l'inizio perfetto del weekend. Musica, curiosità e buon umore ti accompagneranno fin dal primo caffè. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Sono le 6:58.
11: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
12: Ticino News.
13: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Ancora un annegamento in Ticino, questa volta a Melide. Una donna 52enne è stata rinvenuta priva di sensi nelle acque del Ceresio ad alcuni metri dalla riva. I presenti le hanno prestato soccorso riportandola a terra, dove gli agenti e i soccorritori hanno eseguito le manovre di rianimazione, sforzi che si sono rivelati vani nel tardo pomeriggio di ieri. I sanitari hanno constatato il decesso della vittima, cittadina svizzera domiciliata nel Luganese. La politica ora che intende chiarire le discrepanze sulla riunione indetta da Claudio Zali in merito a un 14enne figlio di una sua conoscente detenuto alla Farera. Le due sottocommissioni incaricate del dossier ora proseguiranno i lavori in maniera congiunta. Sentiamo i presidenti Fiorenzo Dadò e Cristina Maderni al microfono di Laura Milani.
14: Sì, abbiamo notato delle incongruenze, ci sono delle cose che non sono chiare, che vanno chiarite ulteriormente, altre che vanno approfondite. Oggi è emersa in maniera chiara la necessità di sentire altre persone e magari ancora sentire anche delle persone che sono già state sentite.
15: Parliamo di punti nelle testimonianze che secondo noi vanno approfondite e vanno maggiormente chiarite su quello che è successo, rispettivamente la percezione.
16: Comunque c'è un problema di separazione dei poteri, secondo voi?
15: stiamo analizzando questo punto e sarà una delle posizioni che poi, quando saremo sicuri, avremo focalizzato, verranno poi scritte in un rapporto congiunto.
13: Le votazioni federali del 27 settembre e l'iniziativa sulla neutralità verso la bocciatura, secondo il primo sondaggio di 20 minuti da media. I consensi si fermano infatti al 36%, alimentati soprattutto dall'elettorato dell'UDC. In netto contrasto il Ticino, dove la proposta passerebbe con il 52% dei sì. Nessun rostigraben invece sull'iniziativa sull'alimentazione, che se si votasse oggi verrebbe bocciata con il 65%. Dei no. È prevista per questa sera la fine dell'allerta canicola di grado 3, valida per la gran parte del Canton Ticino, un'ondata di caldo che dura da fine luglio e che non è la prima di quest'estate, e le temperature elevate hanno avuto un impatto anche sulla società di navigazione del lago di Lugano. Sentiamo il presidente Simone Bianchi.
12: La canicola si è sentita nella misura in cui la mattina abbiamo un numero in linea con le aspettative per quanto riguarda le persone che usufruiscono del battello, il pomeriggio un pochino meno, perché a meno di non restare nelle sale climatizzate del battello, chi sta sul ponte superiore all'aperto rischia di avere un pochettino di caldo, e le persone, abbiamo notato, prediligono indirizzarsi verso i lidi, i corsi d'acqua, il lago stesso. Abbiamo visto una crescita dei frequentatori dei nostri battelli fra aprile e giugno. In luglio abbiamo avuto un calo rispetto al luglio dell'anno scorso, però niente che non rientri nella norma.
13: Continua a essere difficile la stagione per il Bellinzona. Ieri sera i Granata sono stati battuti nella terza giornata di Promotion League. 2-3 il risultato finale contro il Basilea Under 21, ma la CB è reduce già da 3 sconfitte.
3: Infotraffico.
13: Buone notizie sul fronte viario. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida.

0: La smetti di farmi i trampoloni in preascolto, che mi fai prendere degli scioponi pazzeschi. Poi voglio dire, questa è una canzone bella,
1: degli Ark,
0: It Takes a Fool to Remain Sane. Rimanendo nella normalità e nella pazzia, c'è Barbara che scrive: se è vera la storia del caffè amaro senza zucchero uguale serial killer, io che metto lo zucchero anche nel ginseng, in quale studio finisco?
1: Che sei dolcissima.
0: Tra i santi, cara Barbara. Invece, se credete all'oroscopo e se volete sapere in che posizione è quest'oggi il vostro segno zodiacale, noi ve lo diremo tra poco.
1: Secondo me alla 12 c'è ancora quello di ieri.
0: Secondo me sì, c'è un'altissima probabilità.
1: Dobbiamo parlare con quello che fa l'oroscopo, il signor...
0: Sì, un paio di parole gliele devo dire.
1: Esatto, è sempre lì le posizioni. Poi parleremo di altro, ancora diversi argomenti che tratteremo da qui sino alle 9, quindi insomma la possibilità di essere dei nostri anche più tardi.
0: Esattamente, voi teneteci d'orecchio, eh?

0: ragazzi, ciao.
1: Ciao.
0: Auto in panne prima della galleria del Dosso di Taverna in autostrada verso nord.
2: Ecco.
0: Già sulla corsia d'emergenza.
2: Grazie per questa segnalazione, quindi l'avete sentita anche voi, tenetela presente e guidate con prudenza. E adesso
1: c'è Astro Tris.
3: Astro Tris.
1: Ho già detto io, scusa, perché ripete?
2: Perché almeno si capisce bene, perché i nostri ascoltatori sono molto attenti in questo momento. Poi fammi 10 minuti di conversazione con l'astrologo.
1: Assolutamente, assolutamente. Okay. Sì, sì. Perché? Che poi Tris, ma noi la classifica la leggiamo tutta,
2: sì,
1: 12
2: esatto.
1: segni, insomma.
2: Perché al dodicesimo posto, sì. per la terza giornata consecutiva, adesso sì. sentiremo la ribellione tra i nostri ascoltatori, c'è ancora il segno del Capricorno, quindi astrologo mi deve spiegare come mai. Ritmi più lenti, non abbiate fretta di ottenere tutto subito.
1: La posizione numero 11 del segno dello Scorpione, occhio alle tensioni, scegli le parole giuste.
2: Al decimo posto il segno dei Pesci, giornata un po' altalenante, quindi meglio non esagerare.
1: Al nono posto c'è l'Acquario, idee interessanti ma serve pazienza.
2: All'ottavo il Cancro, sensibilità alta, seguite il vostro istinto.
1: Settimo posto la Vergine, concretezza e organizzazione ti aiutano.
2: Al sesto posto il segno dell'Ariete, il tuo.
1: Sì.
2: Tanta energia ma evita di essere impulsivo, aperta parentesi.
1: Adesso mi bevo un caffè.
2: Serial killer, chiusa la parentesi.
1: Al quinto posto c'è la Bilancia, buoni rapporti e qualche piacevole novità.
2: Al quarto posto il segno del Leone, carisma e grinta, giornata da protagonista.
1: Terzo posto per il Toro, ecco il tuo. Finalmente qualche certezza in più, bene il lavoro e le questioni pratiche, mentre in amore può arrivare una piacevole conferma.
2: Vabbè, forse la troverò giù nel parcheggio. Al secondo posto c'è il segno del Sagittario, energia e ottimismo al massimo, è il momento giusto per uscire dalla routine e cogliere un'occasione che si presenta.
1: Primo posto, numero uno, i Gemelli, giornata brillante, comunicazioni, incontri, idee nuove sono dalla tua parte. Una notizia potrebbe regalarti una bella sorpresa.
2: Quindi, se l'oroscopo ci ha preso o se avete delle lamentele da inoltrare, fatelo attraverso il nostro numero di WhatsApp.
1: Perfetto. Poi noi le giriamo direttamente all'astrologo.
2: Sì, sì, no, ma poi io vado a scambiare un paio di parole con l'astrologo. Bevo prima tre caffè, sì. Così mi viene l'istinto.

0: quando andare via ce ne vuole. Abbiamo ancora davanti un sacco di tempo per stare con voi e la cosa non ci dispiace affatto.
1: E prima di andare via bisogna parlare con l'astrologo.
0: Infatti, Lollo, a parte salutarci, scrive, quando vai a parlare con l'astrologo, chiedigli perché anche oggi sono in undicesima posizione. Guardo, cioè, sei del segno dello Scorpione. E soprattutto spiegagli che anche io bevo caffè amaro. Mi suona come una sottile minaccia. Comunque riferisco, perché sai, a me piace parlare con le persone faccia a faccia, giusto, guardandole in faccia. Giusto. Io non amo usare audiomessaggi.
1: Cosa mi ricordi?
0: Perché le persone che pensano di poter interagire con me solo attraverso gli audiomessaggi dopo un po' mi scendono.
1: Quindi ti danno fastidio i messaggi audio, quelli lunghi soprattutto.
0: Ma
1: su
0: quelli
1: WhatsApp.
0: Lunghi poi non ti dico, cioè se guardo sul telefonino e vedo un audiomessaggio di 3 minuti, dico
1: assurdo. Ma perché li mandate? Vabbè, adesso c'è la funzione trascrivi, che ti trascrive tutto il messaggio, ma
0: anche
1: non so se riesci.
0: La Divina Commedia l'ho già studiata, anche no.
1: Se hai bisogno telefonami, cioè così lungo.
0: Sì,
1: secondo
0: però
1: me
0: capite che mandare messaggi, audio messaggi di 4 minuti, infatti ci sono persone furbe, non facciamo nomi e cognomi, Sasha Dal Colle, che scrivono direttamente non voglio messaggi audio.
1: Giusto.
0: Quindi nel momento in cui te lo chiedono, please, anche no. Ma quando vedi la durata ti viene lo
1: però
0: sciopone.
1: Qualche volta capita che qualcuno non lo sa e quindi magari ti manda un messaggio lungo, capita molte
0: ma non
1: volte,
0: è che
1: no?
0: Non accetto i messaggi via WhatsApp, ma sono per comunicazioni veloci,
1: certo,
0: no?
1: Assolutamente.
0: Se mi devi fare un discorso, dimmi, vediamoci e lo facciamo in
1: oppure mi telefoni.
0: Esattamente.
1: Dai, su, è così. Voi dà fastidio ricevere messaggi lunghi su WhatsApp e tra l'altro mi viene in mente una cosa molto carina. Mi piacerebbe condividere con i nostri ascoltatori, perché sai che noi condividiamo tutto con gli ascoltatori, l'ultimo messaggio che hanno ricevuto o mandato, ma non lungo, corto, perché noi più di 30 secondi non possiamo mandare. Così, vediamo cosa viene fuori, insomma, l'ultimo che avete mandato o che avete ricevuto, così lo facciamo sentire in onda.
0: Giratecelo, così, per amore di condivisione, visto che noi condividiamo, come diceva Valerio, un sacco di cose anche della nostra vita, ovviamente se è privatissimo, giusto per darci un'idea della massima durata sopportabile per voi di un messaggio in WhatsApp.
1: E che non ci siano parolacce, ovviamente.
2: Questa è Radio 3 delle Suore. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
4: caffè macinato Segafredo intermezzo 2x 250 grammi a soli 7,95 invece di 12,40.
3: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
5: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen.
7: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.

0: resto, Patti, lo sappiamo che per trovare un tormentone estivo basta mettere un po' di parole spagnole.
1: Esattamente.
0: Corazón, el mismo sol,
1: el
0: eccetera.
1: El mismo
0: eccetera.
1: Sol, nosotros estamos aquí para hacer no sé qué.
0: Guapa.
1: Guapissima. Perché
0: certo.
1: Per l'estate ci vuole guapissima.
0: Diventa...
1: Hai aperto un bel, come dire, un bel varco in questo argomento. Per esempio, questa nostra amica non può girarci l'ultimo audio messaggio ricevuto su WhatsApp perché ci sono troppe parolacce, alcune comunque diciamo sono state sdoganate,
0: Sì,
1: non è che adesso qualcuno si sta scandalizza per qualche parolaccia, dipende dal contesto e dalla gravità, però nemmeno, aggiunge, io sopporto gli audio lunghi, chiamami allora, cosa
0: caspita.
1: Ti costa, mamma mia.
0: Secondo me molti non hanno il coraggio di mandare gli audio, ne abbiamo un paio, ma gli altri forse no, eh?
1: Messaggi lunghi, se ci metti pure la lentezza con cui parlano,
0: quelli che fanno le pause,
1: per fortuna non fanno nomi e cognomi, ti viene il latte alle ginocchia, ciao Marzia, i messaggi lunghi sono, cioè, o sei predisposto a quel tipo d'ascolto, se no vorresti anche buttare il telefonino.
0: Ma anche perché ci vuole il tempo per ascoltarli.
1: Ma sì, ma sì. Poi c'è Rossio che scrive, sì, soprattutto quelli che ti mandano un vocale, tu rispondi e via così per 2-3 volte, ma chiama che si fa prima, quando è questo è l'andazzo, sono io la prima a chiamare.
0: Ecco, poi ci sono quelli che invece ti mandano i messaggini scritti, però ogni parola fanno enter e inviano,
1: sì,
0: seconda parola, quindi il telefono continua a fare ding ding ding, ma come, ma scrivi tutto assieme, no?
1: Sentiamo la prima coraggiosa, sì, che ci ha mandato l'audio.
0: L'audio che si è scambiata praticamente con sua figlia, sperando nella pioggia, e diceva questo.
2: Ma sai che adesso ho guardato Meteo Svizzera, mm-hmm, e mi dice che si è ingrandito e che sta scendendo anche verso,
0: sì,
2: giù, cioè verso,
0: sì,
2: di noi.
0: Certo. Poi?
2: Oddio, sarebbe top.
0: A proposito, Meteo Svizzera la sentiremo poi più tardi, intorno alle 7:50 più o meno.
1: C'è Karen che dice: io e il mio migliore amico ci mandiamo messaggi, ascolta Vale, reggiti, di 7-8
0: no!
1: minuti.
0: Sono due canzoni e mezza.
1: Esatto, anch'io, sai, ragiono in termini, sì, di canzoni, no? Quando qualcuno mi dice mi arriva più di una canzone, ma non sono quei classici ma quindi, sono sempre pieni di storie ed emozioni, molto spesso riguardanti esperienze lavorative vissute, risate durante il lavoro, perché facciamo lo stesso al lavoro. Li trovo super pratici, li posso ascoltare mentre sto facendo altro.
0: Sì, quello è anche vero, però.
1: È vero, però adesso ragioniamo un attimo su una cosa. Non è più carino magari che ti trovi a berti un caffè o a condividere 5 minuti della tua vita dal vivo con questa persona? Cioè, capisco che ci siano dei motivi logistici e di praticità, però l'interazione umana è molto molto molto più bella,
0: e cioè questa sconosciuta tra l'altro negli ultimi anni, effettivamente.
1: E poi, no, questo è un buongiorno, un buon mercoledì.
0: C'è qualcuno che dice: per fortuna c'è il 2x per ascoltare veloce. Buona giornata, Samantha.
1: Sì, ma ascoltali tu al 2x, sì, messaggi di 8 minuti. Cioè, ti viene, veramente vai a farti la flebo di caffè. Poi qui c'è un audio, non lo so, l'hai già sentito?
0: No, però, cosa facciamo? Lo mandiamo?
1: Proviamo.
0: Ci fidiamo, dai.
1: E tiriamo giù il cursore.
0: Questi sono gli audio che vi siete mandati voi o che avete ricevuto,
1: sì,
0: tra di voi, insomma, roba,
1: dai,
0: del genere, quindi che avete voluto condividere.
1: Sentiamo.
0: Con noi.
1: Sentiamo.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
3: Gli audio sono comodissimi,
0: ah,
3: perché
0: no,
3: li,
0: ecco,
3: mandi quando vuoi tu, quando hai tempo tu, e se aspetti che la gente ti chiama nel momento peggiore, peggiore della giornata, sicuramente. Saluti.
0: Grazie. Ti è mai capitato che ti chiama qualcuno nel momento peggiore? Capita, eh?
1: Raramente, raramente, ma sono persone alle quali dico già preventivamente: guarda che se non rispondo è perché sto facendo tot,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: O sto facendo questa cosa e ti richiamo in ogni caso. Comunque io sono del parere che ogni tanto, ecco, al limite, se non puoi vederti fisicamente, usa una telefonata, che sta tanto di umano.
0: Ma
1: cioè,
0: certo,
1: senti la voce, certo, e dalla voce capisci un sacco di cose, blah, blah, blah, blah, blah. Vediamo un po',
0: sono Stefano.
1: Stefano, faccio il fisioterapista, il dottore a cui mi appoggio per le richieste nello stato ha scritto no vocali.
0: Vedi?
1: È come Sasha Dacosta,
0: come dicevamo prima, appunto, di Sasha.
1: Esatto, lui, per favore, niente audio messaggi, quindi possiamo, ecco, potremmo impostarlo anche nelle...
0: Vero.
1: Buongiorno, scrive Ale, se dovessi entrare in politica proporrei una legge per chi manda messaggi audio di 8 minuti, ma già se supera il minuto, scrive Ale, per me è troppo.
0: Ale, ti voto. Ti voto, Ale, assolutamente.
1: Ale, sei tutti noi.
0: Dai, continua a scriversi eventualmente sui messaggi, ma io voglio sentire i messaggi che vi siete mandati voi, l'ultimo messaggio che avete ricevuto audio o che avete mandato.
1: Non l'avete capito, Valerio è curioso,
0: certo,
1: vuole
0: scusami,
1: sentire le vostre voci.
0: Anch'io
1: sono un po' curiosa, esatto. Cioè, per capire che natura di messaggi vi mandate, quindi fatelo al nostro numero di WhatsApp che è lo 079 449 9537.
0: Anche quelli che arrivano da Jessico Calcetto, va bene anche quello messaggio.

0: George Michael e la sua eleganza con questa Anna Easy Affair nella nostra mattina 7.39. Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti voi. Adesso abbiamo un pochino di audiomessaggi da ascoltare, quelli che ci avete girato tra quelli che avete ricevuto. Cominciamo da Sara.
0: Sara che dice: messaggio inviato a mia figlia durante la spesa. Senti qua cosa dice.
2: Celazione, se celazione. Compri... partire da due pezzi, sì. Poi 4,95, 3,71.
0: Ecco, vedi che belli i vostri messaggi.
1: Questi servono, sono utili, no? Messaggio lampo, ti fotografo la situazione e tu mi dici compra, non compra.
0: Ce n'è un altro di Manuela che dice così.
3: Ok, ci vediamo a mezzogiorno alla Copressega davanti al Dosenbach.
0: Sì,
3: okay. Alle 12.
0: Ok, poi?
3: Fantastico. A domani. Ciao,
0: poi
3: ciao.
0: Sempre lei ci dice questo.
3: Io messaggi vocali tutta la vita. Sono riuscita a farne anche alcuni 15, 18, 19 minuti.
0: Caspita!
3: Sì, bello telefonarsi, ma poi sapendo che magari l'altra persona lavora o è occupata, sì. Poi ascolta quando vuole.
0: Sì.
3: Ecco. Questo è l'ultimo messaggio che ho mandato. Ciao.
0: Ecco, perfetto. Beh, 18 minuti, veramente tanto.
1: È tanto. Guarda che 18 minuti è praticamente metà di un episodio di una serie televisiva ricorrente che normalmente durano 40 minuti.
0: Volevo farti sentire questo di Deborah che dice: audio da parte del mio compagno che questa mattina Eleonora, nostra figlia, sì. Io sto tornando a casa dal lavoro e ha fatto la notte. Praticamente sì. Il marito il compagno gli ha mandato questo messaggio.
4: Sì. Spero che quando torni a casa Eleonora stai ancora dormendo, così almeno la vedi che carina.
0: Che bello,
1: amore.
0: Tenerissimo,
1: amore.
0: Davvero molto molto bello,
1: amore.
0: Poi ce n'è un altro che dice: ok, questa è mia mamma, niente parolacce, solo dialetto, mi ha dato domenica tesserete, io sto a Olivone per il maltempo che c'è stato.
1: Sentiamo.
0: E dice questo, senti qua.
5: Cito, ma tu canca seraggio tutti tapparelli del tu perché a Rick pioveva din lì. Che stress.
1: Che stress.
5: Non è con fil d'aria. No, un po' che ti chicchi da sul balcone perché la durezza mi arriva fino a qui. La porta finestra si udisserala.
0: Bello, bello,
1: ma
0: bello.
1: È fantastico.
0: È proprio questo che vogliamo, assolutamente.
1: È bellissimo. Ho perso il segno, devi
0: vado
1: guidare
0: io. Ti faccio sentire questo audio, è per te forse.
6: Adesso il vocale è d'obbligo. Bighi a me. Parti. Magari un caffè in più. Un abbraccio, ciao. Almeno Valerio sente anche la mia voce.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Non è che la mattina qua alle 5 noi abbiamo lui la voce di Pavarotti e io la voce della Callas, Anche noi abbiamo bisogno di scaldare le corde vocali.
0: Certo.
1: Lei, te la presento, è la maestra di cerimonie di sera che uh-huh. ha il compito ufficiale la sera quando entra qualche ascoltatore o qualche ascoltatrice nuova che non ha mai messaggiato e tutto, ha il compito di dare il benvenuto.
0: Bella voce possente.
1: Sì, stamattina è un po' roca, però poi si scalderà nel corso della giornata.
0: Te ne faccio sentire un altro di questa nostra ascoltatrice che dice questo.
7: Sì, sì, sono qua, vieni pure.
0: Ecco, questi sono messaggini che praticamente...
1: che noi amiamo.
0: Esatto, esatto. Poi ce n'è un altro di Moni un po' lungo, vuoi leggerlo tu?
1: Aspetta un attimo, sì.
0: 7.39.
1: Volevo lanciare una freccia a favore delle persone che sono sole. Mandano messaggi a pochi contatti, anche monologhi lunghi. Avvicinano distanze, questi li ascolto a velocità massima ma li accolgo sempre. Poi conosco persone che da lontano notano persone che solitamente li fermano per chiacchierare per ore, non possono evitarli quando non si ha tempo, allora si attaccano al telefono e simulano una conversazione o la registrazione di un audio, salutano con la manina e di corsa scappano manco fosse un'urgenza. Questo andava bene con l'argomento di inizio puntata, cioè qual è la scusa che avete utilizzato per non fare una cosa. È un classico questo, fingere certo. di essere al telefono.
0: È vero, fai finta di nulla. Sono al telefono.
1: Sono al telefono, mi spiace. E poi è fortissimo Ale che avendo sentito che ci sono vocali di 18 minuti dice arrestatela.
0: Bello, bello, mi piace molto. Tra non molto c'è Meteo Svizzera e per sapere a proposito come sarà il tempo delle prossime ore sentiremo.
1: E se devi sarà sulla finestra.
0: Sì, sì.

0: il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: E come ogni mattina ci colleghiamo con Locarno Monti e questa mattina lo facciamo con Cecilia Moretti. Ciao Cecilia, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, come sarà il tempo nelle prossime ore? Finisce questa canicola?
2: Sì, siamo quasi alla fine, confermato. Infatti oggi abbiamo ancora tempo anticiclonico stabile, quindi una giornata in prevalenza soleggiata con qualche velatura soprattutto al mattino, e poi nel pomeriggio lo sviluppo di alcuni cumuli che porteranno a qualche rovescio temporale isolato soprattutto nelle Alpi. Quindi oggi abbiamo ancora delle temperature massime in pianura fin verso i 32 gradi. Però appunto è confermata la fine dell'allerta canicola questa sera, infatti per già a partire dalla serata e dalla notte, poi soprattutto nella giornata di domani, avremo il passaggio di una perturbazione, quindi ci attende una giornata molto nuvolosa con delle precipitazioni che saranno frequenti e dei temporali che saranno in estensione a partire da sud-ovest e localmente possono essere anche di forte intensità con accumuli abbondanti di pioggia. Di conseguenza le temperature saranno in calo, quindi domani i valori massimi saranno attorno ai 25. Esatto, sì. Un bel cambiamento in questo senso. E possiamo dire che successivamente le temperature massime saranno intorno ai 25-26 gradi per diversi giorni, quindi abbiamo decisamente un ricambio di massa d'aria.
3: E fenomeni piovosi che saranno riferibili soltanto alla giornata di domani o avranno una prosecuzione anche nel corso della settimana, visto che stiamo andando verso il weekend?
2: Allora, venerdì potremmo avere ancora qualche rovescio o temporale, poi nel corso del pomeriggio si passerà a tempo asciutto con delle schiarite, dopodiché durante il fine settimana avremo tempo almeno in parte soleggiato, rimane un po' la tendenza ad avere qualche rovescio o temporale pomeridiano, però appunto con delle temperature massime intorno ai 25-26 gradi.
1: Perfetto Cecilia, noi ti ringraziamo e ci risentiamo domani per sapere come andrà avanti, insomma. Bene?
3: Buona giornata.
1: Grazie, ciao Cecilia.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.

0: Enrique Iglesias con Pitbull e questa I Like It nella nostra mattina.
1: Stiamo ridendo come pazzi perché parlando di audiomessaggi, soprattutto quelli che ci inviamo attraverso WhatsApp troppo lunghi, sentite quest'audio.
0: È molto bello perché ci racconta un po' la sua
2: Buongiorno.
0: Vicenda. Buongiorno.
2: Pensate che io ho le mie più care amiche che sanno perfettamente che gli audio lunghi più di 3 minuti non li ascolto a prescindere, perché mi puoi benissimo telefonare direttamente e quindi adesso loro splittano.
1: Cioè?
2: Praticamente fanno più audio tipo di un minuto alla volta solo per farmi ascoltare le cose. Però da quando iPhone ha messo la trascrizione è una cosa fantastica.
0: Vero.
2: Perché posso leggere gli audio in qualsiasi momento della giornata senza dovermi ascoltare un monologo.
0: Ecco, vedi, ma ha anche ragione.
1: È fantastico. Poi mi dicono, in merito alla domanda che ho fatto a Cecilia Moretti di Meteo Svizzera Locarno Monti, scrivono: Patti, fortissima, da mercoledì mattina sei già verso il weekend. Certo, perché se una persona mi dice che cominciano le precipitazioni, no? Sai che c'è il detto che alle prime piogge l'estate è finita.
0: Vero,
1: no?
0: Hai ragione, sì.
1: Quindi mi sono messa, ho voluto cautelarmi chiedendo: ma siamo qua con una lunga scia di giornate di pioggia che ci portano verso il weekend? Almeno avete già saputo in anteprima che il weekend sarà asciutto.
0: Ecco, quindi insomma noi però siamo già avanti da quel
1: certo,
0: punto di vista lì,
1: certo.
0: Per quello
1: semplicemente per quello l'ho fatto anche per voi, mica solo per me.

0: d'estate. Radio 3 d'estate. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
1: Carica l'app Hey Ovi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Ovi, tutto è possibile.

0: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business a soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Dal 31 agosto, dalle 6 alle 7, il Buongiorno avrà un nuovo profumo. Un'ora di musica, energia e buon umore ti accompagnerà ogni mattina per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
3: Sono le 7:58.
4: Ticino News Mattina.
5: Mercoledì 19 agosto, l'informazione del mattino, vi dà il benvenuto in compagnia di Barbara Veneri. Ciao Barbara, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.
5: Pesanti interrogativi sulla gestione interna del caso del docente di matematica 37enne della scuola media di Giubiasco, arrestato a marzo, ancora in detenzione preventiva con l'accusa di atti sessuali. Secondo testimonianze raccolte dalla regione, nell'arco di circa 10 anni sarebbero state presentate alla direzione scolastica numerose segnalazioni per comportamenti ritenuti inadeguati sul piano professionale, relazionale e comportamentale, senza che apparentemente producessero però cambiamenti.
6: Oltre alle accuse penali di atti sessuali con almeno 2 allievi sotto i 16 anni, il foglio bellinzonese riferisce di atteggiamenti sessisti verso colleghe, approcci invadenti e molesti, comportamenti sopra le righe durante cene e uscite scolastiche e presunti episodi di abuso di alcol in presenza di allievi.
5: Il punto centrale, si conclude l'articolo, diventa quindi capire perché le precedenti segnalazioni non abbiano portato ad interventi più incisivi. Si ipotizza che alcuni comportamenti siano stati sottovalutati o interpretati come semplici debolezze personali e non come segnali di una situazione più grave. Nel frattempo il DEX ha aperto un'inchiesta amministrativa per verificare il funzionamento delle procedure interne, ma molti aspetti restano ancora senza risposte ufficiali.
6: Passiamo alla cronaca, ancora un annegamento in Ticino, questa volta a Melide. Una donna, 52enne, è stata rinvenuta priva di sensi nelle acque del Ceresio ad alcuni metri dalla riva nel tardo pomeriggio di ieri. I presenti le hanno prestato soccorso riportandola a terra, dove gli agenti e i soccorritori hanno eseguito le manovre di rianimazione, sforzi che però si sono rivelati vani. I sanitari hanno constatato il decesso della vittima, una cittadina svizzera domiciliata nel Luganese.
5: La politica, le sottocommissioni della gestione della giustizia hanno fatto il punto sul caso del 14enne detenuto per un mese alla Farera e sulla riunione organizzata da Claudio Zali con alcuni alti funzionari. Dopo aver lavorato separatamente e ascoltato diversi protagonisti della vicenda, i due gruppi hanno confrontato per la prima volta le rispettive audizioni e sono emerse alcune discrepanze e aspetti che, secondo i presidenti Fiorenzo Dadò e Cristina Maderni, devono essere approfonditi. Sentiamoli.
7: Sì, abbiamo notato delle incongruenze, ci sono delle cose che non sono chiare, che vanno chiarite ulteriormente, altre che vanno approfondite. Oggi è emersa in maniera chiara la necessità di sentire altre persone e magari ancora sentire anche delle persone che sono già state sentite.
8: Parliamo di punti nelle testimonianze che secondo noi vanno approfondite e vanno maggiormente chiarite su quello che è successo, rispettivamente la percezione.
9: Comunque c'è un problema di separazione dei poteri, secondo voi?
8: Stiamo analizzando questo punto e sarà una delle posizioni che poi, quando saremo sicuri, avremo focalizzato, verranno poi scritte in un rapporto congiunto.
6: Tra i punti da chiarire ci sono le modalità con cui venne organizzata la riunione e quanto fu detto sul caso specifico delle minorenne e più in generale sulla detenzione dei giovani. L'indagine parlamentare mira anche a stabilire se si siano resi necessari correttivi, se siano necessari correttivi nelle procedure o modifiche legislative. Un lavoro distinto dall'inchiesta penale della Procura che vede Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione.
5: Finirà questa sera l'allerta canicola di grado 3, valida per la gran parte del Canton Ticino, un'ondata di caldo che ormai dura da fine luglio. Siccità e caldo che stanno mettendo in seria difficoltà l'agricoltura elvetica, mancano acqua e foraggio in quota. Anche in Ticino la situazione è critica, con già diversi alpeggi scaricati e le scorte invernali utilizzate in anticipo. Il presidente dell'Unione Svizzera dei Contadini, Markus Ritter, parla di una situazione mai vissuta prima, prevede danni superiori a quelli registrati nel 2003, quando ammontarono circa 500 milioni di franchi.
6: Il problema è che una volta riportati gli animali a valle, anche prati e pascoli sono spesso secchi. Gli allevatori devono quindi utilizzare le scorte di foraggio destinate all'inverno. Nella Svizzera italiana questo ha già portato diversi agricoltori ad anticipare la vendita e la macellazione degli animali.
5: Per porre rimedio alla situazione a livello federale sono stati eliminati, ricordiamo, i dazi sul fieno importato e ridotti quelli sul mais destinato all'alimentazione animale. In Ticino sono state introdotte alcune agevolazioni, ma il settore chiede ulteriori aiuti finanziari per evitare che molte aziende chiudano l'anno con pesanti perdite.
6: Mendrisio e Chiasso stanno sviluppando diversi progetti per contrastare le isole di calore e rendere le città più vivibili durante le ondate di caldo. Stando al Corriere del Ticino, Mendrisio punta sul concetto di città spugna con più verde, recupero dell'acqua piovana, nuove aree alberate e incentivi ai privati per pareti verdi e sistemi di raccolta dell'acqua.
5: Chiasso ha invece individuato le zone più critiche grazie ad uno studio con termocamere, sta integrando alberi, ombre e superfici permeabili nella riqualificazione urbane. Fra gli interventi previsti figurano anche nuovi alberi, la naturalizzazione del comparto scolastico, nonché la riqualificazione del torrente Faloppia.
6: E sul Corriere del Ticino oggi troviamo anche una riflessione sulla generazione X proposta da Gianni Righinetti, vice direttore. Gli attuali 50-60enni, scrive, si trovano stretti tra responsabilità crescenti e prospettive meno sicure rispetto a quelle dei propri genitori. Pur avendo lavoro, esperienza e spesso una casa, devono affrontare l'aumento del costo della vita, l'incertezza occupazionale e il rischio di essere considerata troppo costosa sul mercato del lavoro.
5: E inoltre chiamata, prosegue Righinetti, a sostenere figli che faticano a diventare autonomi e genitori anziani sempre più longevi, una vera generazione sandwich. Il problema, spiega, non è la povertà, ma una classe media che perde progressivamente potere d'acquisto e sicurezza. Righinetti chiede quindi servizi efficienti, maggior tutela nel lavoro, giovani messi nelle condizioni di essere autonomi ed una rete di assistenza capace di alleggerire il peso sulle famiglie.
6: Il Lugano si prepara alla partita di domani contro il Maccabi Tel Aviv all'AIL Arena in un clima di tensione legato sia alla guerra a Gaza sia alla presenza tra i tifosi israeliani di alcune frange di estrema destra. Gruppi pro-Palestina hanno annunciato una manifestazione all'Oxia, mentre il PS chiede misure di sicurezza e prevenzione contro violenze e provocazioni.
5: La curva nord del Lugano invece invita in una nota ufficiale a non trasformare lo stadio in uno spazio politico e annuncia tolleranza zero per simboli o slogan estranei al club. Polizia cantonale e comunale stanno predisponendo dal canto loro un dispositivo di sicurezza basato sulla valutazione dei rischi, con particolare attenzione al possibile blocco di via Trevano, importante per i mezzi di soccorso. Anche FedPol offrirà supporto attraverso la banca dati Ugan sui tifosi violenti.
6: La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati propone di affiancare alla clausola di salvaguardia prevista nei bilaterali 3 una tassa di incentivazione sull'immigrazione. Il prelievo, applicato ai lavoratori dipendenti stranieri e agli adulti che arrivano in Svizzera per ricongiungimento familiare, dovrebbe incentivare maggiormente l'utilizzo della manodopera già presente nel paese. Il gettito verrebbe poi redistribuito alla popolazione.
5: Sul fronte della sicurezza vengono proposti controlli più rigorosi nell'ambito dei permessi di soggiorno e delle notifiche. Per i cittadini UE si dovrà verificare l'eventuale pericolosità per sicurezza, ordine e salute pubblica, mentre per i cittadini di paesi terzi dovrebbe essere richiesto anche un estratto del casellario giudiziale del paese d'origine o di provenienza. In presenza di problemi il soggiorno potrebbe essere negato o limitato.
6: L'economia e il franco svizzero sta attraversando una fase di relativa debolezza con l'euro intorno a 94 centesimi e il dollaro a circa 81 centesimi. Un calo, spiegano gli esperti, legato soprattutto alla riduzione dei rischi geopolitici che in passato aveva favorito il franco come valuta rifugio e alla decisione della BNS di mantenere i tassi allo 0% nonostante la forte crescita economica. Un eventuale cessate il fuoco in Ucraina o in Iran potrebbe indebolirlo ulteriormente, riducendo la domanda di valuta rifugio.
5: Per il momento gli analisti prevedono una relativa stabilità del cambio euro-franco, mentre la BNS potrebbe iniziare ad aumentare i tassi nel 2027 fino allo 0,25%. Anche il dollaro, attualmente forte, potrebbe perdere terreno nei prossimi mesi. In questo scenario la debolezza del franco non sembra preoccupare la Banca Nazionale Svizzera, che potrebbe considerarla favorevole all'economia elvetica.
4: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
5: Mattinata per ora tranquilla sulle strade della Svizzera italiana, infatti la circolazione è fluida, non vi sono disagi da segnalare.

0: la base balandra, per favore?
1: Sì, certo, eccola qua la base balandra. Oh.
0: Ormai, cioè, io e le tue basi siamo diventati amicissimi. Tra l'altro Amy Winehouse, ogni volta che l'ascolto, a parte sì, vocalità pazzesca, i duetti con Tony Bennett fantastici, ma mi ricordo la sua statua a Camden, sì, in grandezza naturale, era piccolina, minutina, minutina.
1: Comunque ha lasciato un bel ricordo, sì, la sua musica è ancora
0: tra... è un bellissimo ricordo, belle, quello di Amy Winehouse. Sì. Amy Winehouse a parte, da un po' di tempo a questa parte, si scopre che ogni giorno è un giorno.
1: È vero, quindi, perché oggi è un giorno particolare, il 9 agosto, è la giornata mondiale della fotografia.
0: Mondiale.
1: Una cosa che...
0: Quindi in ogni angolo, anche il più remoto del mondo, si festeggia, tra virgolette, la giornata, appunto, come diceva Valerio, mondiale della fotografia. Cosa
1: comunque
0: vogliamo chiedere?
1: È una ricorrenza che invita a riflettere sull'arte, sulla tecnica e sull'importanza di preservare la memoria attraverso l'immagine.
0: Bello, carino.
1: Effettivamente è così.
0: Carino. Tu cosa vuoi chiedere ai nostri ascoltatori?
1: Guarda, io volevo chiedere ai nostri ascoltatori, anche a te ovviamente, se hai una foto particolare a cui sei veramente molto legata, qualcosa che quando la guardi dici, caspita, è forse la più bella foto che io ho, che ho fatto, insomma.
0: Ma guarda, quando mi prendi alla sprovvista facendo le domande, perché la cosa pazzesca di Valerio, da quando siamo insieme, fa, devo chiederti una cosa, e quando sento devo
1: ma
0: chiederti,
1: sono sempre cose semplici,
0: no, ma
1: dai,
0: lo so però non ho tempo tanto di riflettere, no, perché tu non mi anticipi mai e quindi me lo dici al momento,
1: ma perché voglio l'effetto sorpresa,
0: certo,
1: per quello.
0: E in questo momento devo dire, se ti rispondo di pancia, è la foto a Paul, che è il primo cane che io e mio fratello abbiamo adottato. Sono riuscita in un giorno a fargli una foto bellissima del muso, che ha un'espressività pazzesca, e io trovo che abbia un'espressione degli occhi, della postura del muso e quant'altro, che lo rende meraviglioso, e quindi sono legatissima a quella foto.
1: Ecco, è proprio questa la cosa che voglio dagli ascoltatori. Eventualmente mandatecela anche, così la facciamo vedere anche sul teleticino, no? Perché se noi apriamo la nostra galleria foto, per esempio, apro la mia, ne ho 10.800, ma quando mai io riuscirò
0: io
1: a rivedermi tutte le foto che ci sono lì?
0: 8.000 e qualcosa,
1: vedi?
0: Più 555 video, perché ho appena fatto un lavoro col computer. Al limite, se la trovo... Se la trovo te la mando, così la vediamo sugli schermi.
1: Io invece la foto alla quale sono più legato è sicuramente una di quelle quando è nato Luca, che ho la foto in braccio e siamo nudi entrambi, nel senso siamo, io abbraccio lui e lui abbraccia.
0: Che bella, trovala e vediamola, mamma mia. Poi pensando, cioè lui ci racconta sta cosa, no? Di quando Luca era neonato.
1: Certo, parliamo di 30 anni fa.
0: Io invece che lo vedo entrare nello studio quando mi deve dire qualcosa o perché ci diamo il cambio, che vedi stomone pazzesco, non riesci a farti una ragione del fatto che sia stato neonato.
1: Esatto,
0: anche
1: come tutti noi, tutti noi siamo stati neonati. Poi tra l'altro lo vedi con la barba, quindi dicono il neonato con la barba, difficile da immaginare.
0: Esatto, anche noi, sembra strano, ma anche noi siamo stati neonati.
1: Esatto, dai, vogliamo le vostre foto, qual è quella più bella che avete nella vostra raccolta? 079 449 9537.
0: Arrivano, stanno già cominciando ad arrivare le foto, perché ve le stiamo chiedendo, non perché siamo curiosi e perversi, ma perché ci piace condividere con voi.
1: Certo.

0: Barry Kenswind.
1: Sì, perché?
0: Barry è un nome che amo, Barry White.
1: Ah, sì, certo.
0: Scusa.
1: The Voice.
0: Vedo che stanno arrivando un sacco di foto.
1: A proposito, mi viene in mente Barry White, me l'hai citato così. Sai che lui è stato arrestato per furto di auto?
0: Sì.
1: Ecco, non ragazzo.
0: Per furto di auto, per furto di pneumatici.
1: Ah, è vero, di pneumatici. Hai ragione.
0: Se non avessi avuto la musica, adesso prima cosa parentesi, se non avessi avuto la musica sarebbe finito su una cattiva strada,
1: vero.
0: L'aveva raccontato lui, quindi aveva fatto un po' di prigione ma da giovanissimo. Poi mi ricordo l'episodio che ha raccontato quando è andato, forse un po' romanzato ma ci sta, è andato a letto la sera con la voce da adolescente, si è svegliato la mattina, ha salutato la mamma.
1: Però questa cosa capita a tanti, nell'adolescenza è così, te lo
0: chissà
1: posso garantire,
0: è successo
1: che è
0: anche a Mario Biondi.
1: È probabile, sì, io ho visto un video che aveva 16 anni e non aveva quella voce.
0: Ok, quindi può succedere, non spaventatevi genitori se per caso i vostri figli vi salutano la sera con una voce, i maschi,
1: esatto,
0: sto parlando, e alla mattina fanno un ruggito, è normale.
1: Allora, stavamo parlando di foto prima, perché oggi è la giornata mondiale della fotografia. Vi abbiamo chiesto di mandarci la foto che secondo voi più bella avete nella vostra collezione. Ce ne stanno arrivando veramente tantissime che faremo vedere tra poco anche su Teleticino, e poi le commenteremo insieme, cosa dici?
0: Assolutamente sì, è bellissimo. Quindi tra poco vedremo la carrellata di foto grazie a Teleticino che ci ospita,
1: certo,
0: come sempre ogni mattina ci presta i propri schermi, e sto cercando sempre la foto di Paul e spero di trovarla nelle 8300
1: prima
0: passa,
1: delle 9, dai,
0: spero di riuscirci.
1: Ci fermiamo, dai.
2: L'estate di Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
4: Nuova apertura! Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi, presso il centro polisportivo CMFG in via Ciossa 5 a Sigirino.

0: La voce di Charlie Puth insieme a Selena Gomez, questa We Don't Talk Anymore, nella nostra mattina 8:30, quindi,
1: quante foto ci state mandando? Ecco, vedi, tu hai dato, secondo me, il là a delle foto particolarmente significative, cioè quelle fatte con i figli,
0: vero.
1: Per i genitori, come per esempio per questa ascoltatrice Linda che ci manda la foto di questi due figli che sono abbracciati, dice, è una delle foto a cui, cui sono più legata, perché è anche un modo per immortalare una situazione che non si ripeterà.
0: Vero.
1: Perché tu te li trovi piccinini, coccolosi o in età
0: e quei momenti lì non tornano più, sono lì e basta, quindi immortalarli è la
1: in
0: cosa
1: età
0: più bella.
1: Adolescenziale, dove ancora fanno riferimento ai genitori, poi quando ti escono trovano la strada di casa
0: quando cambiano la voce, tra
1: l'altro. Quando cambiano la voce trovano la strada per uscire di casa e soprattutto gli vengono consegnate le chiavi di casa, come si dice qua, ta saludi.
0: Sì.
1: Ta saludi,
0: proprio vero. Beh, ce ne sono tante di foto che stanno arrivando, molte le avete viste anche su Teleticino, poi
1: sì.
0: C'è qualcun altro che dice, al cospetto del drago di Vaia a Lavarone, ci ha mandato una foto di questo drago.
1: Sì.
0: Non so,
1: vedo...
0: che materiale sia, che cosa, di legno?
1: Vedo,
0: sì.
1: Non lo so, vedo neonati con cani.
0: Sì, anche.
1: Perché effettivamente i cani nei confronti dei neonati sviluppano questo senso di accudimento e di protezione,
0: sì.
1: Per cui spesso sono lì di fianco e sentono se il neonato respira, se si muove, quant'altro. E quindi sono anche queste belle foto da ricordare. Animali a go-go.
0: Poi
1: proprio.
0: Paesaggi, anche
1: esatto.
0: Albe ci sono.
1: Vediamo.
0: Cieli stupendi,
1: spiagge fantastiche, insomma, da ogni parte del mondo sono andati a prendere queste foto, e del resto è la giornata mondiale della fotografia, e tra una canzone e l'altra io sto spulciando le mie 8.336 foto per farvi vedere quella foto pazzesca di Paul.
0: La vogliamo, assolutamente.
1: Anch'io vorrei.
0: Intanto ci segnalano problemi per quanto riguarda la viabilità, attenzione oggetti sulla strada cantonale tra Lumino e Castione.
1: Attenzione.
0: Va bene, noi siamo sempre qua. È 079 449 9537 per l'ultima parte di quello che è il nostro appuntamento di oggi.

0: C'è anche Jennifer Lopez nella nostra mattina con questa If You Had My Love. Buongiorno.
1: Buongiorno anche a chi ci gatti che sono abbastanza aggressive, ti fanno vedere i denti. Poi l'eclissi solare in Irlanda di quest'anno.
0: Che bello,
1: bellissimo,
0: che bello.
1: Bellissimo.
0: Poi c'è qualcuno che scrive delle nipotine. Buongiorno a voi, le nostre splendide nipotine Elodie e Joël, 6 e 8 anni, ci rallegrano la vita. Nives e Roberto dal Gambarogno, che
1: bella,
0: salutiamo.
1: Che bella questa, sì, questa foto, non riesco a trovarla. Comunque,
0: niente, no, non
1: niente.
0: Diciamo.
1: Però ti posso dire una cosa: sì? L'ho appiccicata al numero telefonico di mio fratello. Quindi,
0: okay,
1: ogni volta che mio fratello mi telefona, compare quella foto.
0: Beh, allora puoi andare a prenderlo dalla rubrica che hai. Dei numeri.
1: Dici?
0: Teoricamente, sì, se l'hai abbinato a lui.
1: Sì, l'ho abbinata a lui.
0: Beh,
1: allora vado a vedere.
0: Potrebbe essere.
1: Tecnologicamente, lasciamo perdere, no?
0: Okay.
1: Comunque, sì, quando mi chiama mio fratello, mi chiama Paul.
0: Comunque, le foto che ci state mandando le faremo vedere su Teleticino, alcune sono appena passate.
2: Questa è Radio 3, Telesuona.
3: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
4: Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Ecco.
1: Il gallo alle 8:44 di mattina. Chi è che ce l'ha mandato? Andrea, giusto?
0: Sì, dovrebbe essere Andrea. Sì, okay. Andrea. Che niente, dice: mi sono appena svegliato e ho trovato un filmato dello scorso anno del nostro gallo ieri mattina. Vi ricordavate che parlavamo,
1: sì,
0: insomma, del gallo.
1: Esattamente. Ecco. Mentre per quanto riguarda Lionel Richie, ti posso dire che, sì, ho visto di recente, adesso mi è venuto in mente, un filmato su Instagram dove si è un po' ritoccato, devo dire.
0: Ha queste guanciotte un,
1: sì,
0: po'.
1: Giusto, ha fatto una passatina veloce dal chirurgo, sì, plastico, e ha incontrato un ragazzino molto intraprendente che faceva interviste. Cioè, pensa che neanche quando eravamo così piccoli noi avevamo cominciato a fare le interviste. Questo ci avrà avuto 10 anni, uh-huh, e si è avvicinato a Lionel Richie col microfono, un po' titubante, ma è stato Lionel Richie molto accogliente, dicendo: vieni, vieni, vieni, fammi pure, uh-huh, le domande, no? E poi mi ricordo questo episodio di quando ero davanti alla televisione, sono usciti i Commodores a cantare e io dicevo: sì, ok, va bene, ma dov'è Lionel Richie?
0: Sì,
1: e allora dicevo: beh, è un po' troppo avanti la canzone, ma entrerà Lionel Richie? Perché ancora non mi era giunta notizia del fatto che Lionel Richie si fosse staccato dai Commodores per portare avanti,
0: quindi,
1: la sua carriera.
0: 82,
1: sì,
0: 81, quel periodo lì.
1: Quindi io ero lì che aspettavo Lionel Richie, finita la canzone, dico: vabbè,
0: ma
1: okay,
0: scusa, dov'è finito?
1: Dov'è finito? Lionel Richie? E poi mi hanno detto: guarda che adesso canta da solo. Ok.
0: Che comunque ha avuto un enorme successo,
1: certo,
0: lo stesso, anche come solista.
1: Ha fatto la scelta giusta, sì, perché di solito è rischioso, no?
0: È
1: quando esci da una formazione che è collaudata e comunque tu sei il frontman di quella formazione,
0: vero,
1: e tutti ti identificano con i Commodores. Fare la scelta di andare da solo è doppio rischio, ma gli è andata un gran bene.
0: Però ironia della sorte, i Commodores con Night Shift,
1: sì,
0: con quella canzone hanno,
1: sì,
0: forse venduto di più di tutte le altre che avevano fatto prima, insomma,
1: sì,
0: con quella canzone e basta.
1: Esattamente,
0: basta,
1: esattamente, una tantum, basta.
0: Esatto. Va bene, si continua con la musica, c'è DJ Snake con J Balvin, la canzone

0: Puoi continuare se vuoi,
1: faccio
0: nessun problema.
1: Faccio tante cose brutte senza te.
0: Cosa fai senza di me di brutto?
1: Notte.
0: Scusa.
1: No, innanzitutto, allora fammi aprire una parentesi, che questa canzone è però

0: proprio tarata su di me, mi rituffo nella notte.
1: È vero, perché noi abbiamo finito praticamente.
0: Da settimana prossima io mi rituffo nella notte. Poi vorrei fare una lavata di capo, per non usare quel termine che inizia con az e finisce con one.
1: Ah, bene.
0: No, il...
1: Sì.
0: Non quell'altra roba che certo. abbiamo fatto l'altro giorno, perché stai con me 3 giorni e poi te ne vai.
1: Vabbè, ma scusami, anch'io ho i miei appuntamenti.
0: Ho capito, ma scusami, mi lasci qui, mi abbandoni.
1: Ma io ero qua domenica per quello che mi lasciano qualche giorno.
0: Ho capito. Però sai cosa ti dico? Per farti un dispetto e per farti pagare il fatto che tu stai con me soltanto fino a oggi, io domani sto con Danny.
1: Oh, ma no, e io ti dirò di più: da lunedì starò io con Danny. E allora. Volevo salutare tra l'altro la Babi che dice buongiorno Patti e Vale, per me questa è la foto più bella, io e la mia piccolina
0: con
1: si
0: un
1: fa per dire,
0: sì.
1: Malgrado siano passati 2 anni, questa foto mi guarda ancora così, amore puro, è un cagnone che
0: appunto, l'amore
1: molto
0: incondizionato che ti danno gli animali, ta saluti
1: nessun altro,
0: esatto.
1: Patti, abbiamo finito, eh?
0: Ciao,
1: grazie,
0: traditore, ciao
1: traditrice, anche tu mi tradisci con Danny. Ah sì, me la leggo al dito questa. Tra poco Danny e Patti, sì, Danny e Lolly. E basta, dai, su Danny e Lolly. Oh, tu, è un lapsus, scusa. Hai continuato a dire, vabbè. Grazie, ciao.
0: Ciao. Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just

0: L'estate di Radio 3i. Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
1: Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto, solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casinò Lugano.

0: musica che ami e la compagnia di Lolli. Compagnia di Lolli. Ti aspetteranno ogni giorno fino alla pausa pranzo. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Buongiorno, sono le 8:58 minuti.
0: Ticino News.
2: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Pesanti interrogativi sul caso del docente della scuola media di Giubiasco arrestato lo scorso marzo con l'accusa di atti sessuali. I comportamenti inadeguati sarebbero stati molteplici e datati. Alessandro Cocca.
3: Secondo testimonianze raccolte dalla regione, nell'arco di una decina d'anni sarebbero state presentate alla direzione dell'istituto diverse segnalazioni relative a comportamenti ritenuti problematici sul piano professionale, relazionale e comportamentale da parte del 37enne docente di matematica. Segnalazioni che, stando a quanto riferito, non avrebbero però prodotto cambiamenti significativi. Nel frattempo l'inchiesta penale, coordinata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni, si avvia verso la conclusione. Il docente accusato di atti sessuali con almeno due allieve sotto i 16 anni. Emergono inoltre testimonianze su atteggiamenti sessisti verso colleghi, approcci invadenti e molesti, comportamenti sopra le righe durante cene e uscite scolastiche, presunti episodi di abuso di alcol in presenza di allievi. Il punto centrale diventa quindi capire perché le precedenti segnalazioni non abbiano portato ad interventi. Si ipotizza che alcuni comportamenti siano stati sottovalutati o interpretati come semplici debolezze personali. Nel frattempo il DEX ha aperto un'inchiesta amministrativa per verificare il funzionamento delle procedure interne, ma molti aspetti restano ancora senza risposte ufficiali.
2: È prevista per questa sera la fine dell'allerta canicola di grado 3, che ancora fino alle 20 è valida per gran parte del Ticino. Un'ondata di caldo iniziata a fine luglio con un avviso di grado 4, quello in cui si attendono temperature massime fra i 32 e i 36 gradi, non la prima di questa estate caratterizzata da lunghi periodi canicolari. E ora parliamo di sport, perché gli svizzeri continuano ad essere molto attivi in questo campo. Lo conferma uno studio mostrando una sostanziale stabilità rispetto al passato. Non così in Ticino, l'unico cantone in cui l'attività sportiva è diminuita in modo marcato. Sentiamo Alessandro Lava in Ticino, a capo dell'ufficio dello sport.
4: Una spiegazione può essere data al Covid, sì, il Ticino l'ha vissuto in modo diverso rispetto al resto della Svizzera, però io dico che da questo studio escono dei dati interessanti. A livello europeo, in generale, la Svizzera si muove bene. Il Ticino, anche a livello europeo, non è messa male, e quindi un lato è positivo. Ci sono sempre meno persone associate alle società sportive e in controtendenza aumentano le persone che sono iscritte a centri fitness, wellness, piuttosto che palestre. Si nota un aumento della disuguaglianza sociale dovuta chiaramente a reddito e formazione. Una famiglia con un reddito maggiore e una formazione maggiore pratica più sport rispetto a coloro che hanno un reddito inferiore, una formazione inferiore, e diminuiscono, anche questo è un dato molto interessante, l'interesse sulla dimensione agonistica, quindi meno interesse verso l'attività sportiva agonistica rispetto a quella che è un'attività sana.
2: In chiusura andiamo sul Monte Generoso, perché i vigili del fuoco di Como sono intervenuti per recuperare una famiglia e il loro cane aggredito da alcuni cavalli allo stato brado. Il branco è stato forse spaventato dal rumore di una moto da trial. Dopo la richiesta di intervento, un elicottero ha soccorso la madre, il padre e la bambina di 7 anni insieme all'animale domestico, che è stato affidato alle cure veterinarie.
0: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron. L'infotraffico.
2: Ancora circolazione fluida via Swiss, non ci segnala particolari disagi.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
2: Oggi in prevalenza soleggiato nonostante qualche velatura a partire dalle ore centrali, sviluppo di cumuli e poi rovesci o temporali isolati possibili anche sul Ticino centrale e soprattutto sul Sottoceneri. A basse quote temperature massime sui 32 gradi.
0: Radio 3 ti presenta una mattina d'estate.
1: piccola la mattina d'estate. Tac.
5: Buona mattina. Buongiorno. Ben ritrovata, Pupa. Ciao. Grazie a Barbara Veneri. Ciao Babi, grazie.
1: Salutiamo.
5: Buon lavoro.
1: Mi ha spaventato l'ultima notizia: famiglia attaccata dai cavalli sul bisbino.
5: Ah, sì.
1: Mi sono spaventata. Praticamente erano a passeggio col cane. Sì. Sai che sono i cavalli liberi?
5: Sì.
1: Li hanno attaccati.
5: Però strano che i cavalli attaccano.
1: Ma non sono delle prede i cavalli. Com'è possibile?
5: Sono così dolci, visino così dolci. Dove vado io a fare le passeggiate? Ci sono cavalli misti asini. Si avvicinano, sono recintati.
1: Gli asanzi si avvicinano a te, ovviamente.
5: Ovvio. I cavalli alla bimba. Però sono recintati. Però c'è sempre quella cosina. No?
1: Io del cavallo ho paura, perché è grande.
5: Però
1: cioè...
5: è bello. Però
1: sì,
5: bello,
1: però mi fa paura che scalcia, cioè può fare un sacco di robe.
5: Però cavallo merita. Intanto ci presentiamo con le carote.
1: Ecco, allora siete amici.
5: O con del pane duro.
1: Sì.
5: E quindi dopo diventiamo molto amici.
1: Certo,
5: c'è anche un pony. Mael è molto attratta dal pony.
1: Sai che dicono che i pony hanno un caratteraccio?
5: Sì.
1: Sono testardi e abbastanza imprevedibili.
5: Quella che vedo io è una femminuccia di
1: una
5: pony.
1: Pona.
5: Una
1: pona. Come si chiama?
5: Una ponessa.
1: Va bene, dopo questo intro equina.
5: Sì, e dopo Vale e Patti avete capito con chi avete a che fare per le prossime tre ore fino a mezzogiorno con Lolli e Danny. Quindi ben ritrovati, buongiorno a tutti, buona colazione, la seconda colazione per tanti altri la prima, visto
1: esatto.
5: L'orario.
1: Ma c'è anche chi non la fa, eh?
5: C'è chi non la fa sbagliando.
1: Dovrebbe essere il pasto più lauto, più grande.
5: Io sono per esempio uno di quelli, lo so, sbaglio, però solitamente la salto. Prima no, quando mi allenavo, tornando al discorso che ci si
1: allena con le gallette
5: di meno,
1: ma ecco, anche quella notizia là, quella praticamente notizia cos'è là. Emerso? Che chi ha un titolo di studio si allena di più.
5: Chi
1: è ignorante non si allena.
5: Quindi,
1: noi, io e te.
5: Io 6 anni che ho bloccato tutta la cosa, capito per quello.
1: No, scherzi a parte, grazie per questi studi, sono comunque utili e importanti.
5: Certo, alleniamoci, che meglio una passeggiata,
1: certo,
5: una camminata. Poi noi abbiamo la fortuna comunque di avere gli amici a quattro zampe che ci obbligano ad uscire,
1: certo.
5: Quindi...
1: Infatti mi ricordo che l'escursionismo in Svizzera è praticato dal 49% della popolazione, uno degli sport più praticati.
5: E secondo me in quel 49%, il 47% ha anche gli amici a quattro zampe.
1: Concordo, sono perfettamente d'accordo con te. Lele, c'è la musica,
5: sì,
1: cosa ne dici?
5: Sì.
1: Anche,
5: c'è
1: tra
5: quella,
1: tutto.
5: Sì, c'è quella di Estelle e Kanye West, oggi partiamo con America.

0: Ci sono degli articoli, Lele, questa mattina che raccontano di vicissitudini abbastanza gravi con i vicini di casa. Addirittura c'è una signora che ha scritto recentemente a Marina Carobbio, che è presidente del Consiglio di Stato, perché ha delle diatribe gravi col proprio vicino e ha paura per la sua vita addirittura.
1: No? Attenzione, teme. Possiamo collegarci alle cattive abitudini appena ascoltate.
0: Anche,
1: cattive abitudini
0: anche,
1: del mattino,
0: bravo,
1: per esempio.
0: Tac, tac, chain. E a proposito di vicini strani, io questa mattina alle 6 e qualcosa a un certo punto sento, sai quel suono penetrante del
1: decespugliatore,
0: no? Decespugliatore,
1: sì.
0: Potentissimo. C'era qualcuno nella mia via a pochi metri che ha iniziato a tagliare l'erba poco dopo le 6 di mattina, sai qualcosa, no? Dico, ma si può fare?
1: In realtà ci sono degli orari ovviamente da rispettare,
0: appunto,
1: però credo vada da comune a comune, ma dopo le 6 credo sia un po'
0: prestino,
1: forse dopo le 7 poteva iniziare.
0: 7, secondo me 7 oppure 8, però le 6 se è qualcosa mi sembra strano. Infatti ho detto a mio marito, io adesso mi faccio la doccia, adesso voglio andare a vedere che faccia ha.
1: Era già, aveva già finito.
0: No, sono andata, l'ho guardato. Però di nascosto, non mi sono fatta vedere. Ho detto, oh, ma sei tu che disturbi.
1: Ah, non hai avuto il coraggio di...
0: No, perché cioè, l'aveva il decespugliatore in mano.
1: Allora, trova un'alternativa, domani mattina contraccambi.
0: Dici che devo farlo anch'io.
1: Però, trova un'alternativa. Non so, hai una macchina da benzina che taglia l'erba?
0: Sì.
1: E poi lì fa un bel rumore.
0: Accendo quella, dici?
1: Sì.
0: Ma io ho paura, poi arrivano giù tutta la via.
1: No, questa cosa degli orari, ne parlavamo un tempo fa con Michael durante Tandem, proprio per gli orari di dove poter far roba o meno. Si parlava del tagliare l'erba.
0: Ok.
1: E qui, per esempio, in Ticino, spesso e volentieri da mezzogiorno alle 2 non puoi far nulla.
0: Ah, c'è
1: perché
0: silenzio?
1: È una fase del pranzo e della pennichella post pranzo.
0: Ok.
1: E dalle 2 puoi riprendere. Poi ascoltatori ci avevano segnalato che appunto dipende da comune a comune, c'è chi magari anche dopo le 3, c'è chi invece già all'1 e mezza può iniziare. Però al mattino dopo in teoria dopo le 7.
0: Allora c'è qualcuno
1: credo,
0: che scrive adesso è un orario canicola iniziare alle 6.
1: Ah, qualcuno scrive forse inizia alle 6 perché durante il giorno ci sono 40 gradi. Ridendo.
0: Certo.
1: Sì, ci può stare.
0: Però alle 7
1: dire.
0: Non è che cambia di 20 gradi la temperatura.
1: Esatto.
0: Anzi, anche è fresco, si sta bene alla mattina ancora. Però niente, volevo solo raccontare di questa cosa. Tu hai mai avuto vicini un po' strani?
1: No, su questo no.
0: Tutto tranquillo.
1: Devo dire che sì, sono molto rispettosi. Ti dice così, sì.
0: Sì, sai che quando ospito spesso Christopher Jackson, il nostro avvocato di fiducia, lui fuori onda mi racconta molto spesso che l'argomento più trattato spesso in studio è, spesso, lo dico ancora una volta, la diatriba tra vicini. Ma è incredibile, ci si arrabbia per i rami magari dell'albero che entrano nel tuo giardino e sporcano, ci si arrabbia perché l'altro ha costruito un mini muretto senza chiedere, cioè ci sono tante diatribe in corso.
1: Io sono del vivi e lascia vivere, nel senso, a me è capitato per esempio di avere vicini che alle 22:30 o 23 avevano magari il volume della radio alta, anche se era un sabato se non sbaglio, però hai capito, non è che vai lì i suoni, perché poi domani può capitare a me di far festicciola,
0: certo,
1: e tu non devi venire a suonare.
0: Il conto è una cosa saltuaria, però tutte le sere magari
1: no, però devo dire che finora, a parte che il vicino a fianco non c'è mai,
0: quindi non c'è problema,
1: quindi
0: non
1: su questo
0: si pone
1: non c'è
0: problema.
1: Gli altri sono tanto distanti da non sentirli, quindi perfetto.
0: Meno male, guarda,
1: perfetto.
0: Meno male. Allora, avevamo anche
1: segnala,
0: sì,
1: scusa,
0: vai,
1: con
0: vai,
1: la canicola gli operai iniziano alle 6 e finiscono alle 14, però qui si parla credo di un privato, giusto?
0: È un privato, sì, era un
1: non
0: privato,
1: era un operaio
0: non
1: comunale.
0: Era un impiegato, è un privato. L'ho visto, so come è fatto.
1: Ti cercherò.
0: C'è un messaggio lì.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao Danny.
0: Tegnala
2: da
0: Kuhn,
1: tegnala da
0: Kuhn. Cos'è che l'è? Poi c'è un altro tuo amico, penso.
1: Sì, andiamo.
2: Buongiorno ragazzi, è per il signor grande, unico, inimitabile. Pony della Val Vigezzo, un abbraccione.
0: E poi c'è un altro vocalino.
3: Danny, non ti far caso, papà è pazzo, un abbraccione, ciao.
1: Ciao, un abbraccione, ma l'abbiamo capito da anni che lo sappiamo che il papà è pazzo, cucciola, ormai
0: è
1: lo
0: conosciuto,
1: sappiamo
0: da anni. È conosciuto.
1: Poi buongiorno Danny, buongiorno Lolly, un saluto da Pura, con tanto di foto, dove è abbastanza velata la situazione. C'è un
0: oggi sì.
1: Coperta, ma si sta per sbloccare, abbiamo sentito con Cecilia Moretti
0: esatto.
1: Che la canicola in pratica terminerà. E staremo su temperature da Gran Canarie, Tenerife, Gran Canarie, 25-26.
0: Bene,
1: sarebbe
0: questo
1: perfetto tutto
0: bene.
1: L'anno
0: questo
1: così.
0: Senza canicola, c'è un altro vocale, io proviamo.
1: Vai, fidiamoci dei nostri ascoltatori.
4: Sono Avete ragione che dalle 6 alle 7 non cambia niente, ma visto che la giornata dura 8 ore, se c'è un'allerta canicola 4, penso che sia anche... si potrebbe avere anche un po' di pazienza e accettare se gente che tutto un santo giorno sta fuori a lavorare comincia alle 6 a tagliare.
0: Ma no, vive lì, non sta fuori tutto il giorno.
5: È lui che taglia.
0: Secondo me, sai che dalla faccia, aspetta, fammi vedere la
1: sicuro
0: foto.
1: Sicuro è lui.
0: Era simile,
1: sicuro
0: simile,
1: è lui,
0: barba,
1: sicuro
0: è lui. Sì, sì, secondo me è lui.
1: A parte che l'allerta canicola è terminata.
0: È finita, a parte che siamo al grado 3. Non 4, però.
1: A parte quello, Poi comunque alle 6 non c'è mai stato 42 gradi anche
0: ma
1: durante
0: no,
1: la canicola.
0: No, non siamo mica in Egitto.
1: È quello. Comunque,
0: cioè, comunque non era una polemica,
1: no,
0: era solo per ridere.
1: Era solo una cosa scherzosa. Ce ne stanno arrivando altri di messaggi sui vari comuni che.
0: Ma anche sui cavalli,
1: Ma anche sui cavalli.
0: Che non attaccano. Io ne ho 4, c'è scritto un nostro amico, non attaccano assolutamente.
1: Al limite cosa fanno?
0: Si difendono e scappano.
1: E scappano.
0: Come fanno a difendersi così? Si impennano.

0: L'estate di Radio 3. Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business a soli 24,95 franci al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
5: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
6: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

0: Io l'ho superata, Dana.
1: Veramente?
0: Next to me non ce l'ho più, non lo uso più.
1: Basta.
0: È presente che c'è quella specie di cullina che attacchi al... si chiama Next to me.
1: Ma cos'è? Ah, la cullina,
0: la cullina.
1: Cioè io sono fuori dai giochi ormai,
0: ormai
1: da anni.
0: 18 cioè, anni la so.
1: Sono grandi le mie.
0: No, io ricordo che ai tempi per montarlo ho chiesto aiuto agli ascoltatori.
1: Per la cullina?
0: Per montare la Next to me, che era un casino ai tempi, tipo...
1: E quella appiccicata al letto,
0: quella
1: no?
0: Quella che puoi appiccicare al letto,
1: sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi mi avevano aiutato tramite video.
1: Che bello però,
0: sì,
1: è bella
0: sì,
1: questa
0: sì,
1: cosa
0: sì. Allora, mettiti il cuore in pace, cara
1: sì, sì,
0: la
1: sì,
0: mia Lolla.
1: Assolutamente.
0: Perché con la canicola di grado 3, l'allerta grado 3,
1: certo,
0: tra le 6 e le 14 possono fare quello che
1: vogliono.
0: Se puede.
1: Infatti volevo salutare la Dani che dice: questa mattina a Torricella 6:30 il municipio ha tagliato l'erba col tagliaerba rumoroso, poi 10 spugliatore e poi soffiatore, quindi tutta posta.
0: Poi a seguire la Guggen ha fatto le prove in strada,
1: visto che già che c'erano, insomma. Va bene, dai.
0: Qui, ecco, dalle 6 alle 14, quindi anche sul pranzo? Sto giro sul pranzo possono fare quello che vogliono, sul pranzo bisogna riposare.
1: A mezzogiorno non starei fuori a lavorare, poverina.
0: È lì che il pieno
1: sole,
0: è lì, il pieno è lì, il pieno
1: pericoloso,
0: è lì.
1: Anche molto pericoloso.
0: Un abbraccio va loro, anche a tutti quelli che lavorano sulle strade.
1: Assolutamente.
0: Dalla mattina presto, proprio per evitare poi le ore più calde. Ma ve l'abbiamo detto, la canicola non ci sarà più. Quindi
1: da domani
0: torneremo
1: finito
0: a temperature normali, quindi di conseguenza anche ad orari normali per tagliare erba.
1: Non più dalle 6,
0: non più
1: mi raccomando.
0: Sappiatelo.
1: Allora c'è un po' di traffico tra Quartino e Cadenazzo, un po' congestionato, ma lì sempre ormai, tu
0: sì,
1: che sei della zona,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, lì sempre. Lì sempre perché in tanti sono ancora in vacanza, quindi vanno verso Locarno, verso Ascona,
1: certo,
0: verso Minusio, verso Tenero.
1: E diciamo il Ceneri è un po' come il Gottardo, no? Divide
0: sì,
1: il Ticino,
0: vero,
1: dalla Svizzera interna.
0: Allora, già ci segnalano sul pranzo 30 minuti con la canicola.
1: Ma veramente? Cioè si può lavorare?
0: Sì.
1: Mamma
0: però
1: mia.
0: Tipo mezz'ora, credo, a questo punto.
1: Sì. Tosta, vero?
0: O dopo mezz'ora puoi già riprendere. Dopo mezz'ora di pranzo, non lo so.
1: Ma io spero che non debbano lavorare a quell'ora, cioè veramente fastidioso, pericoloso più che altro.
0: Fuori onda, cambiamo
1: sì,
0: discorso, parlavamo delle punture di zanzare che la Lolla
1: sì,
0: c'ha sul braccio.
1: Che fastidio.
0: Io lo ripeto, fortunatamente con Veronica vanno tutte su di lei.
1: Questo suono?
0: Sì, a questo suono.
1: Tutta la notte.
0: Tutta la notte.
1: Tutta la notte.
0: E poi lo senti, accendi la luce e non la trovi.
1: Non c'era, ma sai che mi ha pizzicato anche in testa perché mi prude la testa?
0: Rispegni la luce
1: e ritorna al fischietto.
0: Lo fanno apposta, sono lì che aspettano.
1: Io questa mattina l'ho cercata in tutta la camera, non l'ho trovata.
0: E lei era lì sull'angolino.
1: Ma da qualche parte sì.
0: No,
1: stava dormendo con la pancia piena, penso, perché.
0: Ma io voglio porti una domanda, Dana. So già che non li utilizzi perché ve l'hai detto fuori onda, ma voglio chiederlo agli ascoltatori. Quanto vi fa sclerare se li utilizzate, Quanto vi fa sclerare lo zampirone?
1: È quel vortice che accendi?
0: Quel robino? Allora, ma il genio che ha inventato che devi staccarli, li attacca due assieme.
1: Ah.
0: È una roba fuori di test, cioè, ma fallo a uno a uno.
1: Ma
0: invece
1: in
0: sono
1: che
0: attaccati
1: senso?
0: A due a due questi zampironi,
1: okay,
0: questi qua.
1: Sì,
0: i vortici,
1: sì, la spirale.
0: E devi staccarli tu. Ma ogni volta se pigi un po' più forte, ti si rompe tutto.
1: Ma come mai
0: ma
1: li fanno
0: perché
1: due a due?
0: Ma questa invenzione qua, io vorrei conoscere il tipo che ha inventato. Il mettere assieme sti zampironi, chiamati per il Morandi sino a ieri zirconi.
1: Okay.
0: Ma scusa, ma lo zampirone, ma perché non lo fai ad uno?
1: Ma che strana questa cosa. Sicuramente ci daranno la risposta i nostri ascoltatori.
0: Quanti del team sclero quando stacco gli zampironi? Quanti del team chi se ne li accendo tutti e due assieme?
1: La domanda più cliccata su Google è: cosa succede se respiro zampirone? Questa è una delle domande più
0: cercate.
1: Sì, non come sciolgo.
0: Ragazzi, guarda che pazzesco. Adesso tu non li usi mai. Provaci.
1: No.
0: Una volta comprali così, tanto per gloria. E prova a dirmi se non è una cosa che ti fa sclerare.
1: No, vabbè. Questa roba mi... Allora, guarda che ci sono le istruzioni. Poi ne parliamo.
0: Ci sono
1: in
0: le istruzioni per staccarle?
1: Sì. Allora dicono: se vuoi staccarli senza romperli, prendi il blocco dal centro con pollice e indice. Muovi delicatamente le due spirali in direzione opposte, quindi una verso l'alto e una verso il basso, allentando la pressione alla base prima di tirarle completamente fuori. Ti hanno già ciucciato in 200 zanzare, praticamente.
0: Esatto. Qualcuno scrive: in quanti del team, ma che cos'è uno zampirone? Si chiama zampirone,
1: si
0: no?
1: chiama zampirone, sì.
0: Dico
1: sì,
0: bene,
1: praticamente sono quei come si dice, quelle spirali.
0: Sono gli antizanzare a vortice
1: d'incenso, no?
0: Che,
1: si chiama
0: sì,
1: incenso.
0: Alla fine sanno di incenso, comunque in teoria scacciano le zanzare.
1: Ma che odore hanno, scusa, tu che le accendi?
0: Sì, forse stile incenso.
1: Un po' dicono più... che è un rimedio naturale, tra l'altro,
0: sì,
1: alternativo.
0: Perché ho provato anche le candele
1: a fumarle
0: alla Cinderella.
1: Funzionano.
0: Cinderella,
1: no? Cinderella.
0: Ma va, cosa funziona, cosa non funziona. Ecco, le candele, quelle lì che sanno di limone, Cinderella,
1: sì,
0: quant'altro.
1: Citronella.
0: Lasciate perdere. Se già lo zampirone non funziona, quelle
1: no,
0: proprio.
1: No, io puntavo a quelle.
0: Ma fanno da cornice ad una serata in giardino.
1: E,
0: non
1: e
0: fa
1: profumano
0: niente.
1: Anche l'aria, comunque.
0: Sì, profumano anche l'aria.
1: Citronella, citronella.
0: Stanno arrivando un po' di messaggi, sono perfettamente d'accordo. Li rompo sempre, scrive.
1: Ah, ma vedi?
0: Sì, ci scrivono. Poi io la prendo con filosofia, almeno alleno la mia pazienza.
1: La zanzara.
0: Questa potrebbe
1: ah,
0: essere.
1: No, lo zanzara.

0: Allora Dana, abbiamo un sacco di testimonianze vocali soprattutto.
1: Hai azzeccato il problema.
0: Mi fa piacere questa roba, che non sono l'unico a sclerare. Tra poco li sentiamo. Nel frattempo qualcuno scrive: ma quali zampironi, mi sono attrezzato con questa ed è una vera goduria. E manda la, la racchetta quella lì.
1: No, che brutta quella, la trovo bruttissima. No, è brutta, è brutta.
0: Però è affidabile, diciamo, è molto affidabile. Poi qualcuno dice: buongiorno, se li sbatti un paio di volte su una superficie, tipo tavolo, si dividono più facilmente. Comunque li preparo prima dell'attacco delle zanzare e sono piena di

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche. Partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.

0: gli ascoltatori. Prego, prego.
1: Lo zampirone è fatto così perché lo stampo è doppio. Vedi? Comunque mia moglie sclera li spacca sempre tutti, allora io tutte le volte li devo dividere a uno e prepararglieli già lì pronti da accendere. A me piacciono tantissimo, per esempio, mi dà proprio l'idea dell'estate, anche se odio le zanzare. Buona giornata a tutti, ciao!
0: Ciao, grazie, buona giornata a te, quindi li stampano a due a due.
2: Sentiamo Massimo invece.
0: Prego, prego Massimo.
3: Ciao Danny, ciao Lolli, sono ciao. Massimo. Confermo assolutamente. Boh, io più o meno ho imparato appunto a spingere a poco per riuscire a separarli. Però poi cosa succede? Lo metto sul, diciamo, sul poggia sì. zampirone e spesso cosa fai? Lo poggi e si spezza si tutto in mezzo.
0: È vero.
3: Doppio sclero.
0: Vero.
3: Ciao.
0: Ciao Massimo, grazie. Poi ne abbiamo altri?
2: Ma ci sono anche video, c'è cioè questa ragazza che ha fatto sì, un bravo, tutorial. Bravo, bravo, sentiamola.
4: Bravo. Una cosa che tanti si chiedono: come separare i zampironi senza romperli? È semplicissimo.
2: I zampironi
4: si prendono così. Si spinge
0: colà
4: da una parte e dall'altra.
2: Cioè lei sta facendo ora, così a molla e poi li stacca. Prima spinge nel centro col pollice e l'indice e poi fa così.
0: Ma il problema è che quando io schiaccio al centro mi si spezza.
2: E i suoi no, sono grandi, sono grandi così.
0: Io parto sempre e dall'esterno. Grazie signora, grazie,
2: arrivederci,
0: grazie. Signora. Io parto sempre dall'esterno perché provando dal centro, dall'interno.
2: Si spacca. Ma sono piccolini i tuoi?
0: No, sono quelli classici.
2: Perché i suoi sono così, almeno.
0: No,
2: sono sempre così.
0: Hanno una sola misura, sì, okay. Su quello sono sicuro. Però il problema è che se schiacci all'interno, tornando al discorso di Massimo, è all'interno che c'hai il dove puoi appoggiarlo nel suo appoggia.
2: Sì, e si spacca.
0: E se si spacca quello è finita
2: ma
0: la
2: se
0: storia.
2: Metti indice e pollice, quindi rallenti un po' la pressione. Perché se metti solo l'indice o il pollice, schiacci troppo,
0: a un certo
2: secondo
0: punto,
2: me.
0: Ieri volevo
2: usarlo come frisbee.
0: A parte quello, volevo utilizzare il metodo Squid Game. Stavo per leccare lo zampirone. Presente quando staccano il biscotto nel film Squid Game?
2: Lo faccio anch'io con gli Oreo.
0: Presente, quando loro leccavano il biscotto per. Ecco, una roba del genere, soltanto che fa schifo. Ma in tanti ce lo stanno segnalando.
2: C'è chi dice che disperato lo zampirone lo rompe già a pezzi, lo mette in una ciotola e lo accende così, a pezzi. Cioè,
0: così.
2: Basta, perché hanno chiuso proprio i rapporti.
0: Allora, sì, ma comunque le zanzare tigre annata 2026 sono immune ad ogni cosa, con citronelle e zampironi ci creano sauna e bagno turco, è vero?
2: È l'Ivo, ciao Ivo.
0: Ciao,
2: tra l'altro
0: Ivo.
2: Leggevo un articolo che la zanzara tigre predilige il maschio, l'uomo.
0: L'uomo, sì.
2: Preferisce
0: anch'io
2: voi.
0: Anche l'ho
2: detto finalmente almeno una volta le donne esenti.
0: Tra l'altro ricordiamo che le candele sono a citronelle, io ho detto Cinderella ma era citronella.
2: Vabbè, Cinderella e Cenerendola, era più romantico.
0: Poi aspetta, qualcuno scrive: dopo notte senza dormire mi sono arresa e mi sono buttata addosso il prodotto per le zanzare, così almeno non mi mangio,
2: sì.
0: No, mi mangiano prima di dormire.
2: Va bene, va bene.

0: Abbiamo trovato un altro che sclera con i zampironi.
1: Infatti, aspetta che gli apro.
2: Eccolo.
0: Alessandro Cocca, tra poco l'informazione, anche lui dice che li spacchi sempre, giusto?
2: Ah, ma adesso stavo scoprendo che bisogna metterli sott'acqua, ma ci chiedevamo, cioè, ma poi come li accendi?
0: Qualcuno conferma che va messi prima sott'acqua?
1: Ma qua c'è scritto perché prima di usarlo dovresti sempre mettere lo zampirone sott'acqua. Ti spiego tutto nei commenti.
0: Ah, perché vuole avere i like.
1: Devo aprire i commenti.
0: Ma poi dopo nei commenti c'è scritto scherzo, perché sono come l'accendi.
1: Dici?
0: Come l'accendi se non sei bagnato?
1: Non lo so, ma infatti, però c'è proprio la foto dello zampirone sotto all'acqua del rubinetto.
0: Comunque Roby tramite un vocale si spiega e dice, se senti quello che dicevo io, senti.
3: Comunque lo zampirone è uguale al biscotto dello Squid Game. Per aprirlo devi fare la stessa fatica.
1: Se non ti lecchi le dita godi solo a metà.
0: E se non riesci ad aprirlo c'è la tua compagna pronta a spararti tipo Squid Game. Quindi occhio, quindi occhio.
4: Questa è Radio 3i. Telesuona Radio 3i. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen, veicoli commerciali.
6: Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
7: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
8: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
9: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
10: caffè macinato Segafredo intermezzo 2x250 grammi a soli 7,95 franchi invece di 12,40.
9: Ottos a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
11: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
12: Dal 31 agosto il pomeriggio cambierà orario, ma non compagnia. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18. 15 alle 18. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Sono le 9:58 minuti.
12: Ticino News.
2: Alessandro Cocca al microfono. L'iniziativa sulla neutralità verso la bocciatura, ma non in Ticino. Secondo i più recenti sondaggi, il nostro cantone è l'unico che ad oggi direbbe sì alla proposta sostenuta dai democentristi. Barbara Venneri.
13: La neutralità svizzera non ha bisogno di un'interpretazione più rigorosa. Si potrebbe riassumere così il pensiero della maggior parte degli interpellati in un sondaggio di 20 minuti Tamedia in vista della chiamata alle urne del 27 settembre. Ad oggi il 62% degli intervistati boccerebbe l'iniziativa promossa dall'UDC e Pro Svizzera, solo un 36%, composto soprattutto dall'elettorato democentrista, appoggerebbe il testo. Non così in Ticino, unico cantone che direbbe sì alla proposta, convinto che inserire la neutralità nella Costituzione impedirebbe al Consiglio federale e alla politica di indebolirla o interpretarla a propria discrezione. La stessa tendenza è stata rilevata anche dall'indagine dell'Istituto YouGov pubblicata ieri. Nessun rostigra per l'iniziativa sull'alimentazione, che chiede che il nostro paese produca sul proprio territorio la maggior parte degli alimenti che consuma. Il fronte dei no è in vantaggio secondo entrambi i sondaggi, in minoranza quello dei sì.
2: Finirà questa sera l'allerta canicola di grado 3, valida per la gran parte del cantone, un'ondata di caldo che dura da diverse settimane, siccità e caldo che stanno mettendo in seria difficoltà l'agricoltura, mancano acqua e foraggio in quota, anche in Ticino la situazione è critica con diversi alpeggi già scaricati e le scorte invernali utilizzate in anticipo. Il presidente dell'Unione Svizzera dei Contadini, Markus Ritter, parla di una situazione mai vissuta prima, prevede danni superiori a quelli registrati nel 2003, quando ammontarono a circa 500 milioni. Nella Svizzera interna diversi agricoltori hanno anticipato la vendita e la macellazione degli animali. Rimaniamo in tema agricoltura con un'iniziativa che punta a far diventare i prodotti locali ticinesi prima scelta negli eventi e nelle manifestazioni sostenute dall'ente pubblico. L'iniziativa parte dalle difficoltà di commercializzazione dei prodotti agricoli ticinesi e svizzeri e dalle precedenti proposte per favorirne il consumo nella ristorazione collettiva pubblica. La nuova proposta vuole colmare la lacuna introducendo regole specifiche. L'obiettivo è fare in modo che il sostegno pubblico garantisca anche un ritorno alle filiere agricole e agroalimentari locali, valorizzando nel contempo il territorio e l'offerta turistica. Avvio debole infine per la borsa svizzera. L'indice principale SMI segna un più 0,01% a 14.326 punti. Gli occhi degli investitori sono puntati soprattutto sull'andamento dei rendimenti di titoli di Stato e dal prezzo del petrolio.
12: L'infotraffico.
2: Andiamo sulle strade, traffico intenso tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.

0: riesce a stare ferma con questi ritmi pazzeschi.
1: I can't wait, Bob Sinclair. Allora, tornando e chiudendo direi poi il discorso zampirone, sì. Qualcuno dall'ufficio ci scrive: ho comprato questo oggetto mistico sul quale lo appendi e dovrebbe bruciare senza problemi, altrimenti avevo visto che si può fare a pezzi in una ciotola e dargli fuoco. Buongiorno ragazzi.
0: Ma infatti, secondo me è la cosa migliore, metti no, tutto assieme.
1: L'appoggia zampirone ci sta, e staccarlo lo zampirone è una cosa
0: il problema
1: difficile.
0: Tra l'altro sai perché si chiama zampirone?
1: C'è un proprio un...
0: Perché in onore di Giovanni Battista Zampironi, un farmacista che è laureato in chimica, sì esatto, tra l'altro si è laureato con la tesi sull'olio di fegato di merluzzo, lui ha consegnato quella tesi lì.
1: Sull'olio di fegato di merluzzo.
0: Sì, ha inventato questo incenso a forma di spirale, lui si chiama Zampironi e quindi è rimasto Zampirone in suo onore.
1: Poi qualcuno ci ha mandato da Google che non è cancerogeno il fumo che viene emanato dallo zampirone, però non deve stare lì a respirarlo comunque.
0: Deve essere usato all'aperto, giusto?
1: Sì,
0: tipo se sei in giardino.
1: Certo. Però appunto da non inalare, da mettersi là, però non è che è cancerogena la cosa.
0: Non te lo sniffi lo zampirone.
1: Laura mi ha dato un vocale un po' lunghino, però diciamo che ad un certo punto ripete quello che aveva detto all'inizio.
0: La pozione.
1: Quindi esatto, è la pozione magica dei rimedi di una volta, si può dire così, Lolla?
0: Immaginavamo Laura col pentolone davanti,
1: esatto.
0: Che prepara la pozione con... Lo faccio andare o hai trovato tu il punto? Ma, io no, ce l'ho il vocale.
1: Far andare, poi dopo un po'...
0: Lo blocchiamo.
1: Sentiamo sui 30 secondi,
0: poi... pozione magica di Laura.
1: Senti cosa
2: allora,
1: bisogna fare.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Io sono la Laura.
0: Ciao la Laura.
2: Io metto in una scatoletta del tonno una carta alu con il fondo del caffè e poi metto un po' di miele. Poi accendo, brucio il caffè e quel fumo lì non te le vedi più neanche una, ve lo garantisco. E il profumo di caffè è molto buono.
1: Vero.
2: Caffè tostato, e se metti un po' di miele va bene. Puoi mettere anche un po' di lavanda per far profumare. Però la miglior soluzione è il caffè.
0: Però è bagnato.
2: Un cucchiaio, due cucchiaini. Dentro in questa scatoletta, poi accendi, metti dentro anche un cucchiaino di miele e così si accende il caffè e esiste.
1: Sì, comunque, è uguale,
0: ma
1: uguale.
0: Quindi funziona?
1: Allora sì, ma la domanda poi mi sorge spontanea. Ma poi il miele non attrae mosche,
0: vespe, mosche, quelle robe lì che cimici, che adorano il dolce.
1: Però è una bella
0: devi scegliere il male peggiore, preferisci tutti quegli insetti lì o le zanzare?
1: Ma la domanda è: la scatoletta di tonno piena
0: lavata
1: o vuota? Perché piena poi arrivano gatti, lucertole da ogni
0: suocere. E l'olio della scatoletta dove lo metti?
1: E l'olio, esatto. O lo compri al supernaturale che c'è poco olio,
0: c'è niente.
1: O se no al naturale che ce n'è pochino.
0: Con
1: pochino.
0: L'olio sai che se lo fai colare nel lavandino ti vede Greta Thunberg. Avevo letto questo meme.
1: Delle,
0: ti vedo che stai
1: delle...
0: sgocciolando l'olio.
1: Fortuna che io lo utilizzo davvero solo al supernaturale. Si trova,
0: È vero?
1: No, è vero, si trova.
0: Cioè tirano su l'acqua di mare e la mettono nella scatoletta.
1: Supernaturale.
0: E cosa c'è dentro, scusa?
1: Niente, acqua.
0: È umide, basta.
1: È secco, proprio secco, il tonno proprio secco, secco, secco.
0: Buono?
1: A proposito di acqua di mare, te lo sai che il figlio di Beckham ha preparato...
0: Sì, ma vogliamo parlarne.
1: Ma ce la fa.
0: Ma è pericolosissimo,
1: che
0: ma è pericolosissimo.
1: Acqua
0: veramente.
1: Di mare presa dallo yacht.
0: Dal porto praticamente.
1: Cioè in pratica va dentro benzina, di tutto, ma lui è riuscito a...
0: Petrolio, microplastiche, cioè si è mangiato di tutto. Anche perché facendo una non è che vanno via quelli di velano, non è che evaporano, purtroppo il petrolio rimane.
1: Lui avrà detto è salata, è già salata, non devo neanche stare a salarlo, ma è sbagliato.
0: Pensa che illuminare.
1: Il piatto finale è bellino da vedere,
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: l'occhio con la sua parte, il piatto comunque il risultato finale.
0: Concordo.
1: Però la preparazione parliamo.
0: Usa l'acqua normale la prossima volta.
1: Quindi ci dico del discorso Zampironi, grazie per aver reso bella la prima parte insieme, quindi non sono l'unico a sclerare e a staccarli.
0: Evidentemente no, anche
1: provaci, comprali e poi ci provi.
0: Però no, lo porta. Tu mi hai detto che ci vuole un appoggio.
1: Ci sono.
0: Ah, c'è già.
1: All'interno poi ti trovi anche i porta.
0: Ok, no, allora lo prendo, mi intriga tantissimo.
1: Sono già dentro,
0: poi
1: già dentro.
0: Poi ti taggo,
1: Taggami tutto.
0: Non è mio parente, Nick Cayman, però mi piace.
1: Disco degli anni 90?
0: Tanta
1: voglia di te.

0: là. C'è chi contesta il soprannaturale?
1: No, sentiamo. Ah, c'è il vocale.
0: Chi contesta? No, l'abbiamo mandato. Sentiamo.
1: Aspetta, che l'ho trovata.
2: Dai, ma secondo te come si conserva il tonno per mesi al soprannaturale? Quanti conservanti ci avranno messo dentro? No, non ci siamo.
1: Lele, bocciato. Prima ha incazziato me.
0: Sì,
1: per la caminata, adesso te.
0: Siamo 1-1 per cui
1: cazziato. Uno palla al centro.
0: Se avete altri domani. Ah no, domani non siamo separati.
1: Eh no, ho tutto oggi o niente. Oggi.
0: Se avete altri cazziatoni per me la Dana oggi, avete altre 2 ore
1: sì,
0: per
1: farlo. Sì, fate, no, approfittate, neanche perché è uno sfogo, no?
0: Perché saremo in onda fino alla pausa pranzo, quindi fino a mezzodì. Grazie al jamming. Lo leggiamo finalmente da chi ci cazzi a chi ci loda.
1: Sì.
0: Allora, sapete qual è la differenza tra un girasole, la Lolli e il Danny?
1: Amore, cos'è?
0: Io ho detto, sentiamo la perla, io ho scritto.
1: Certo.
0: Il girasole splende solo durante una parte dell'anno. Invece, no, splende durante una parte dell'anno.
1: Con 2 N, Daniele.
0: Lolli e Danny tutto l'anno!
1: Yeah!
0: Grazie, Jenny.
1: Non fare il simpatico che poi vengo a strane idee. Comunque, caro Lele, io volevo darti 3 numeri, non sì, solo da giocare. Sì, sì, sono sì. Il 2. 2 e 2 sono il segreto per una relazione duratura e felice.
0: Ecco, e questa cosa qui fuori onda me l'hai raccontata ed era carino anche da chiedere ai nostri ascoltatori se magari loro ci sono cascati dentro, se utilizzano questa roba qui o niente o in futuro la utilizzeranno.
1: Magari la Vani oggi la utilizza.
0: Con 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 alla grande, con figli anche, diciamo.
1: Anche con figli, sì.
0: Ma anche senza, c'è questo 2-2-2. Perché Dana, prego, secondo me è interessante.
1: Ogni due settimane concedersi un appuntamento romantico senza figli o amici. Mm-hmm. Poi ogni due mesi partire per un weekend insieme anche vicino a casa.
0: Sì.
1: E l'ultimo due è ogni due anni organizzare una vacanza un po' più lunga per staccare veramente dalla routine e stare insieme.
0: Questo a quanto pare, in base agli studi,
1: se tu lo fai regolarmente, vivrai felice e innamorato per tutta la vita.
0: Quindi ogni due settimane prendersi una serata,
1: una cenetta, una cenetta, un appuntamento romantico, sì.
0: O con gli amici, giusto? O,
1: no, senza amici, senza distrazione. Sempre, tu e lei, tu e tu, lui e lui, lei, lei, voi due, basta.
0: Basta ogni due mesi invece un weekendino fuori porta.
1: Anche vicino a casa, anche vicino però a casa, lontani da casa. E ogni due anni,
0: una bella vacanza.
1: Solo voi due, eh?
0: Senza
1: niente, senza amanti, amici.
0: Quindi all'ascolto, come il sottoscritto, se la bimba è solo di due anni, sta roba qua accadrà fra
1: una decina. È il terzo, il quarto, due. Due, due, due,
0: due, due, due, due. Quando avrà 22 anni, allora potrete fare quella roba lì.
1: Esatto.
0: Invece, per te che lei è già grandicelle, un tocca e fuga lo fai, no? Ogni tanto.
1: Ma di che? No. Non è da 20 anni che non ho un tocca e fuga qua. Ah.
2: Sì, ma o ti sposi un miliardario, o altrimenti te ne stai a casa tua.
1: Certo,
2: altro che 2-2-2, 1-1-1. Ciao,
1: 1-1-1.
0: La roba del miliardario, concordo. Sto guardando un pochettino di preventivi per novembre. Sai,
1: ciao.
0: Che a novembre solitamente, certo, amiamo staccare quella, certo, settimanella. E abbiamo detto: quest'anno mare o montagna? Ho detto: ma dai, quest'anno cambiamo e proviamo ad andare in montagna.
1: Quanti reni devi dare?
0: Quanti reni?
1: Quanti reni? Organi devi dare?
0: Una roba indescrivibile, che con pochi franchi in più te ne vai davvero in Egitto al mare.
1: Certo, ma certo.
0: Però la montagna è suggestiva.
1: Tu devi ricordarti, dove c'è tanta richiesta,
0: c'è anche
1: cara.
0: Offerte cara.
1: Quindi devi andare dove la gente non vuole andare. Dove non vuoi andare a novembre?
0: È vero.
1: C'è un punto in cui la gente, non so, magari in Turchia.
0: Ecco.
1: No, la Turchia è gettonata sempre, no? Istanbul. Non so, pensiamo a una meta per Danny Morandi a novembre,
0: sì,
1: dove nessuno vuole andare.
0: E io ci vado.
1: Così costa meno.
0: In teoria costa meno.

0: più.
1: Questa è Radio 3.
2: Telesuona.
1: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla.ch.
6: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
7: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Volkswagen, veicoli commerciali.

0: Star, Maroon 5 su Radio 3.
1: Mi ricordo che anni fa dicevi che sono un gruppo autunnale,
0: sì,
1: loro.
0: I cinque maroni.
1: Tra un po' arrivano, eh.
0: In italiano sono i cinque maroni. Sì, sai che è la prima volta che non vedo l'ora dell'arrivo
1: delle castagne.
0: Dell'ottobre barra novembre, quei freschicini.
1: Sono i mesi più belli.
0: Sai che io amo e ho sempre amato l'estate, ma quando è così potente anche no. Anche no.
1: Ma poi i colori, abbiamo il foliage,
0: vero.
1: Abbiamo delle centovalli, abbiamo le castagne, i funci.
0: La allora, ti scrive, io non voglio andare alle Maldive, basta dirlo per farlo costare meno?
1: Prova,
0: sai,
1: prova,
0: che si diceva, più lo dici meno costa. Poi qualcuno scrive, fatti una bella crociera sullo stretto di Hormuz.
1: Beh,
0: ci potrebbe stare.
1: Questa è bellissima.
0: La settimana delle vacanze ad ottobre, Ciro e figlia Maura se ne vanno a Zanzibar. Tra parentesi scrive, Monica è la moglie
1: che salutiamo, tra
0: quindi
1: l'altro.
0: Quindi hai capito, vanno a godersi papà e figlia a Zanzibar.
1: Sì, che bello, un po' di mare, un po' di caldo. Qualcun altro dice Rimini a novembre o Ibiza. Lele,
0: ci può stare.
1: Sono non c'è nessuno.
0: Tristezza.
1: Jesolo con la nebbia.
0: Jesolo con la nebbia.
1: Settimana Jesolo a novembre.
0: Quella anche carina. Poi c'è i vocali del Lori, li vuoi far sentire?
1: Facciamo
0: te.
1: Sentire, vai.
0: Prego,
1: vai,
0: Lori,
1: perché ci fa un po' riassunto della sua vacanza.
2: Okay. Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno. Dai, vi dico velocemente la mia esperienza.
0: Sì?
2: Allora, ho prenotato dal 5 all'11 di ottobre a Sharm el Sheikh. Questa volta ho detto vado un po' in un posto dove sono sicuro che se anche vado 3 giorni non ci sia un qualche temporale.
0: Giusto.
2: E quindi ho trovato una suite con idromassaggio e piscina privata anziché 3.800 euro, 1.200
1: in
2: euro
1: due.
2: E 400 euro il volo. Quindi dai, calcolando che poi l'albergo è diviso due con la mia compagna, io con 1.000 franchi vado una settimana a Sharm el Sheikh.
1: A ottobre.
0: Sono accelerato da solo il messaggio.
1: No,
0: finale.
1: Io l'ho fatto perché era lungo. Mi sono accorto. Scusami, Lori, non è che sei noioso, ma era lungo.
0: No,
1: sennò...
0: ma alla fine sentivo che riesci ad accelerare.
1: Questo fogliato di stradina, un medicamento.
0: Sì, è vero. Postillina. In... Ah, quindi poco.
1: Hai capito?
0: Però attenzione, gli hanno tolto la piscina dalla camera, dietro massaggio. No, scherzo, ci sono queste occasioni ogni tanto.
1: Ci sono?
0: Sì, basta essere lì sul pezzo.
1: Legitto e foriero di occasioni.
0: Tu
1: insomma.
0: Lo sai che io una notte mi sono svegliato per pagare meno il biglietto dell'aereo per andare a Napoli. Adesso a giugno.
1: Ma cos'è che hai fatto?
0: Che tra lunedì notte e il martedì notte, quindi alle 2 del mattino del martedì. Solo davvero, è solo martedì. Scendono i biglietti degli aerei. Sì, i prezzi dei biglietti.
1: Confermi?
0: Confermo che avevo fatto fare un preventivo senza bagaglio in stiva.
1: Sì.
0: Un tot. Facendolo di notte, bagaglio in stiva. È sceso.
1: Non ci credo.
0: Sceso, abbiamo risparmiato, è sceso, quindi abbiamo accettato quel volo.
1: Quindi, nella notte tra lunedì e martedì bisogna prenotare i voli.
0: E il nostro amico, il Frangi, ieri mi scrive in privato: ciao Danny, qual era l'orario preciso?
1: Anche
0: esatto,
1: lui vuole prenotare.
0: No, perché almeno io risparmio. Mi ha scritto: senti un po', 100 stuzzi. Mi ha scritto:
1: stuzzi!
0: Grande Frangi!
1: Snuni, stuzzi.
0: A proposito di aumenti e diminuzioni, in questo caso aumenti, Sandra ci manda lo scontrino. Sappiate che oggi la benzina, la 95, è salita a 2 franchi fissi. Ora non so bene dove ha fatto benzina.
1: 2 franchi al litro?
0: Sì.
1: Però sì, non c'è scritto dove.
0: Credo si sia alzata un po' in tutto il cantone.
1: Ma guarda, io ormai non mi lamento col diesel, quindi sono già oltre i 2 da un pezzo.
0: Sì, respiro male perché comunque manca un polmone che ho lasciato
1: certo,
0: un po' benzina.
1: L'hai lasciato in impegno per
0: impegno.
1: Pagare la benzina, esatto.
0: Lasciato impegno davvero.
1: E niente, verremo al lavoro in bici, prima o poi.
0: Che tu dici?
1: Viva la vita, malgrado tutto.
0: Lo dice Francesco Gabbani, viva la vita, brava, malgrado tutto.
1: Viva la vita.
3: Ma non lo vedi. E non conta se non ci credi.

0: Insomma, Danny, dopo aver fatto assaggiare la cavalletta ieri al gusto di...
1: Era crema e cipolla
0: alla Marghe, povera, oggi vogliamo farci perdonare.
1: Oggi ci facciamo perdonare e quindi niente, assaggiare qualcosa di dolce.
0: Un dolcino.
1: Che noi abbiamo già mangiato, devo dire buonissimo.
0: Una caramellina.
1: Una caramellina dolce buonissima, però giusto da farci perdonare per quanto fatto ieri.
0: Avevamo altro in serbo, però...
1: Vero.
0: Preferiamo il croato, no?
2: Lo sapevo. Basta, cioè, ti guardavo per quello, io
0: non
2: lo sapevo.
0: Non fa più ridere, cioè basta.
3: Questa è Radio 3.
4: Ehi, ma questa è davvero una panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900.

0: Antoni Automobili ad Ascona.
1: A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
2: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: Ciao Lolli e Danny, noi vacanze solo fino agosto-settembre, dal 27 agosto una settimana in Gambarogno con gite giornaliere last second, poi una settimana al Gateo Mare per la settimana del liscio, una settimana di lavoro,
1: Lissio,
0: una settimana di lavoro per poi il 19 settembre volare a Copenaghen e imbarcarci il 20 fino al 27 settembre per una crociera ai fiordi Norvegia.
1: Wow, mi piacerebbe tantissimo questa, che bello.
0: Non vediamo l'ora, Nives e Roberto del Gambarogno, ciao ragazzi,
1: meraviglia.
0: Godetevi quella bella vacanzona che
1: invece c'è un messaggio anonimo, Lele.
0: Sì,
1: che
0: non
1: dice non
0: dire
1: dite il nome perché è una sorpresa. Comunque ieri ho prenotato 6 giorni a Madrid, compreso il concerto di Shakira a ottobre, però non dite niente.
0: Non diciamo nulla.
1: Che bello.
0: Cioè ragazzi, noi per vari eventi, comunione, madrina di battesimo e per finire testimone di nozze, le nostre vacanze saranno la settimana di Natale a Sharm. In tre abbiamo speso 2635 euro, tutto incluso con volo, 2 bagagli in stiva.
1: Il bagaglio in stiva fa la differenza, perché infatti tutti lo scrivono.
0: Ma il bagaglio in stiva è il biglietto dell'aereo, è basato sul bagaglio in stiva.
1: Lo scrivono tutti, infatti.
0: Perché è impressionante, dici, ah guarda, 100 euro ce la caviamo.
1: Poi aggiungi il bagaglio in stiva e diventa un 4-5.
0: E poi iniziano, ma quello a mano non ti conviene portare? Sai, ti fanno anche queste domande che ti fanno sentire in colpa di non aver messo quello. E quindi dici, ma sì, dai, proviamo, arrivesci con 600 euro di biglietto.
1: È un bel trauma, effettivamente.
0: A parte la crociera... Wow, che posti avvincenti per le ferie, scrive Simo ridendo, che sono poco, no?
1: Simo mi sa che scriveva anche a Matteo Belli ai tempi di Pane Tostato, può essere?
0: Ah,
1: mi ricordo.
0: È forse uno di quei cavalli che si sono arrabbiati, no?
1: L'uomo, sì, sul bisdino, che hanno attaccato il cane.
0: Simo, dacci tu qualche dritta allora, visto che non ti piacciono quelle che ci sono state.
1: Foto profilo di Simo, bene,
0: bel
1: mare celeste, azzurro.
0: È una piscina.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: nessuno sa cos'è la cachaça, però.
1: Cachaça, la cachaça.
0: Barbara, cos'è la cachaça? Tu che sei del Mendrisiotto, quindi.
2: Di acquavite.
0: E quindi niente,
2: intende.
0: Che cos'è la non volevo dirlo. Me l'avete appena detto, quindi temo di imbrogliare dopo.
3: Fai finta di non sapere.
0: No, dici che cos'è, vediamo se hai imparato. Cos'è la cachaça?
3: È un'acquavite brasiliana.
2: Brava, brava, bravissima.
0: L'era giusto, acquavite?
2: Sì,
0: non
2: la,
0: è, sì. Un'acquavite, sì, brasiliana, ottenuta dalla distillazione del succo di canna da zucchero.
2: Noi la cantavamo anche nella sigla di Tandem.
0: Mi ricordo.
2: Di cachaça de primera, quindi questo qua beveva acquavite di primera.
0: Di prima qualità.
2: Mattina.
0: Di prima mattina?
2: Prima mattina, sì.
0: No, vabbè, beh, disinfetta.
2: Mattino, disinfetta.
0: Disinfetta.
2: O sai che dicono che l'ultima cosa che hai bevuto, se ti sei alcolizzato, la mattina dovresti riberlo.
0: Ma che se ti sei alcolizzato.
2: Eh, non è vero.
0: Io una volta ho visto uno speaker di Radio 3i che alla mattina ha bevuto il Montenegro.
2: Chi?
0: E non lo dico.
2: La su in cima.
0: Ciao. Non
2: Ciao,
0: lo dico. Tra poco Ticino News.
1: Non lo dico e guarda.
4: Questa è Radio 3i. Telesuona.
5: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen. Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
7: Nei fiumi la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
8: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
7: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
9: E tu vuoi prendere la qui presente Honda Civic per guidarla e onorarla tutto il...
10: Ma padre, e me lo chiede pure.
11: Con la nuova Honda Civic non hai bisogno di promesse. 8 anni di garanzia, bonus di 4.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemucar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
12: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
13: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
14: Dal 31 agosto, a mezzogiorno, cambierà il menu. Un'ora di musica, giochi, curiosità e sorprese renderà la tua pausa pranzo diversa dal solito. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
0: Sono le 11.
15: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
16: Ticino News.
3: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Favorire i prodotti agricoli ticinesi anche in manifestazioni ed eventi sostenuti dal Cantone è l'obiettivo di una nuova iniziativa parlamentare per valorizzare maggiormente le produzioni locali. Alessandro Cocca.
17: Dopo le proposte per promuovere i prodotti ticinesi nella ristorazione collettiva pubblica, una nuova iniziativa parlamentare vuole estendere il principio anche a manifestazioni ed eventi che beneficiano in diverse forme del sostegno pubblico. L'obiettivo è fare in modo che sussidi, sponsorizzazioni, garanzie o l'utilizzo agevolato di spazi e infrastrutture cantonali producano anche un ritorno per le filiere agricole e agroalimentari del territorio. La proposta non prevede di vietare i prodotti provenienti da fuori cantone né un'offerta uniforme per tutte le manifestazioni. Si punta invece a garantire una presenza adeguata e riconoscibile di prodotti locali con criteri proporzionati alle dimensioni dell'evento e all'entità del sostegno pubblico. Sono previste anche deroghe quando i prodotti non sono disponibili, non sono stagionalmente reperibili o l'applicazione delle regole risulta oggettivamente impossibile. Il Cantone dovrebbe inoltre collaborare con comuni e organizzazioni dei produttori per facilitare approvvigionamento e logistica.
3: Da Berna l'imposizione individuale deve entrare in vigore al più tardi il 1 gennaio 2032. Lo ha stabilito oggi il Consiglio federale dopo che il popolo ha approvato tale principio alle urne. Questo concede ai cantoni il tempo necessario per l'attuazione politica e tecnica, ciò che implica la verifica e la ridefinizione delle tariffe e delle deduzioni sociali. E la Svizzera riprende parzialmente i rimpatri verso l'Afghanistan. Il Tribunale Amministrativo Federale conferma che, in caso di circostanze individuali favorevoli, il rinvio di un richiedente l'asilo è ora possibile. In particolare, un giovane afghano tornerà nel paese dopo che un suo ricorso è stato respinto dai giudici di San Gallo. Critica l'organizzazione Aiuto Svizzero ai Rifugiati, ritenendo inaccettabile l'allontanamento di persone verso uno stato guidato dal regime dei talebani. Terminerà questa sera l'allerta canicola di grado 3, fino alle 20 valida per gran parte del Ticino. Un'ondata di caldo iniziata a fine luglio e che è stata intensa, ci conferma Lorenzo Di Marco, previsore di Meteo Svizzera.
16: Sì, è stata lunga e intensa, in particolare se andiamo a vedere anche proprio il numero di giornate in cui eravamo addirittura in livello 4 per allerta canicola, che ricordo è il livello più elevato, il grado di allerta più elevato per questo tipo di pericolo meteorologico. E poi appunto l'ultima canicola è quella che è cominciata a fine luglio ed è terminata adesso praticamente oltre la metà di agosto, però prima non è che non ne abbiamo avute, ne abbiamo avute altre due intervallate da qualche giorno di pausa, però ecco, è stata decisamente un'estate eccezionale.
3: In chiusura l'economia, l'industria e il ramo della costruzione tornano a crescere nel secondo trimestre. Complessivamente la produzione nel settore secondario è aumentata del 5% su base annua, stando l'Ufficio federale di statistica. Il fatturato è incrementato dello 0,4%.
18: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
14: L'infotraffico.
3: Via Swiss ci segnala un veicolo in avaria alla galleria del San Gottardo, che è ora chiusa in entrambe le direzioni. Traffico bloccato per 3 km in autostrada in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Sono previsti ritardi fino a 30 minuti e infine il traffico è rallentato anche tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
14: Previsioni del tempo.
3: Oggi in prevalenza soleggiato nonostante qualche velatura, a basse quote, temperatura massima sui 32 gradi.

0: questo discorso dovremmo farlo, cioè arriverà un momento dove dovremmo capire cosa vogliamo fare, almeno provarci, almeno buttarci nella mischia, perché rimanere ai margini di questa piccola cosa ci conviene, cioè farlo per farlo sempre così.
1: Vieni a farti un giro con noi, ti portiamo dove gli altri non vanno, Lugano City, Remix.

0: Santa.
1: E questa come hit estiva, Lele, tu che hai Santa. La sensibilità?
0: Questa, sai che è una delle prime volte che l'ascolto?
1: Ma io non l'ho mai sentita.
0: LDI H7,
1: LDI, esatto, se non erro. Due droghe, praticamente.
0: Sì, sì, esatto.
1: Dammi un po' di...
0: Sembra, che credo sia il figlio di Gigi D'Alessio, LDA, credo, credo.
1: Ok.
0: E vabbè, H7 è H7.
1: Lo conosci?
0: Sì, quello per il mal di testa, come dicevi tu. Lo prendi e ti passa. Però bella,
1: per l'acidità di stomaco anche.
0: È vero
1: H7.
0: Che poteva essere una roba tormentino estivo, è
1: questi
0: vero.
1: Questi suoni un po' ricorda quasi Biagio Antonacci.
0: Brava,
1: con
0: vero.
1: Il video girato alla Punta della Suina,
0: sì,
1: in
0: era...
1: Puglia.
0: Non vivo più senza te.
1: Bravissimo.
0: Anche se è vero, girato lì.
1: Ricorda un pochino.
0: Che ballavano la pizzica, la pizzica,
1: bello,
0: la pizzica.
1: Bello, belli luoghi, insomma, bei luoghi.
0: Allora, ultima ora della nostra mattina d'estate, anzi ultimi 45 minuti circa, poi arriverà anche la pausa pranzo con la nostra Marghe, in attesa della Marghe, anche noi la stiamo attendendo in studio, quindi se sei all'ascolto, cara Marghe, e non hai sentito prima, oggi vogliamo farci perdonare con un qualcosina, una caramellina
1: una
0: dolce,
1: caramellina.
0: Che abbiamo già qua, così almeno non pensi,
1: puoi leggere
0: che sia,
1: gli ingredienti,
0: non pensi che sia una truffa anche stavolta,
1: esatto.
0: Quindi ti aspettiamo per la caramellina dolce, così ci facciamo perdonare per ieri che ti sei mangiata una cavalletta.
1: Però lei è forte a fare queste cose, tu riusciresti a mettere in bocca
0: si lancia? No, io ti ricordi che ho fatto soltanto una prova con la patatina più piccante al mondo, ho dovuto mettere i guanti,
1: certo,
0: quelli,
1: mamma mia,
0: e devo dire che non sono stato benissimo.
1: Ma cosa hai sentito poi quando l'hai...
0: Molto dolore.
1: Ma sai che per assaggiare quelle patatine lì devi firmare anche dei consensi ogni tanto, perché sono talmente
0: ma anche in testamento dovresti preparare prima di mangiarsi.
1: Marghe dice: ho appena sentito, ho paura, voi e le vostre caramelline.
0: No, giuro Marghe, no, davvero,
1: no, non mi convincete.
0: Il mondo stavolta è una roba, non possiamo dire.
1: È legale.
0: Allora ti diciamo già che è a forma di un animale, la caramella che vogliamo farti mangiare, quindi hai già capito.
1: È quello famoso, le vendono anche qua.
0: Le vendono, esatto. Quindi
1: c'è un
0: non
1: vocale?
0: Sì, prego, prego. Ma io immagino chi sia,
2: Ho finito la visita, ho sentito il messaggio di mia figlia che ha detto che sono pazzo.
0: E ha ragione.
2: Lo sapete da anni che sono pazzo. Ah sì? Sì, comunque sono pazzo, sì, lo so di essere pazzo. Però vi voglio bene.
1: Grazie.
2: Ciao ragazzi,
1: per aver scelto Radio 3 per fare outing.
0: Anche
1: grazie.
0: Noi, anche noi. L'unico difetto che hai è che sei interista.
1: Esperto,
0: dai,
1: di patatine piccanti,
0: e
1: Daniele, scrive lo chef.
0: Lorenzo Albici, chef.
1: A te ti piace di più al pepe rosa o alla paprika? Non so se l'hai mai visto il video di un cavallo con questa voce. Preferisci le patatine al pepe rosa
0: o la paprika?
1: O la paprika.
0: Io sono sul natur. Sono sempre sul natur. Ciao Lorenz.
1: Albici invece, aspetta.
0: Perché ridimi?
1: Esperto di roast beef.

0: Ma vuoi fare adesso far vedere che noi mangiamo le caramelline? Perché abbiamo visto la Marga un po' titubante, vuoi farlo dopo?
1: No, secondo me davanti ai suoi occhi.
0: No, noi le mangiamo anche noi, perché almeno Marga capisce che non è...
1: No, perché questo non mi convincete finale non convince anche noi.
0: C'è scritto non mi convincete.
1: Sai quindi... che noi se dobbiamo fare le cose fatte male, come ieri, le facciamo.
0: Certo.
1: Ma fatte bene.
0: Le diciamo però, no?
1: E le diciamo anche, le cose fatte bene le facciamo anche davanti ai tuoi occhi. Quindi noi ti stiamo aspettando con le candy eggs.
0: Candy eggs? Candy ma sogni da Pasqua.
1: È un po'
0: forse,
1: misto.
0: Chiedo per un amico.
1: È un po' misto. Candy eggs e gli altri, quelli lì, gli orsettini.
0: Va bene.
1: Gli orsettini.
0: Sono le 11.21, sempre più vicini alla pausa pranzo. Un po' di pubblicità.
1: Oh, aspetta, ma non è che stiamo male più noi di lei?
0: Secondo me sì, sono da Pasqua.
1: Di Pasqua.
0: Che... Sì.
1: Dici?
0: Non c'è la data di scadenza.
1: Adesso la cerchiamo.
0: Controlla, va.
2: Telesuona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.

0: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
1: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
3: Gorla, c'è

0: Lele, oggi ci sarà in corso nel pomeriggio un caffè dell'amicizia grazie a Radio 3i.
1: Finalmente.
0: Quindi,
1: siamo riusciti a...
0: Sì, una nostra amica incontrerà un nostro ascoltatore e grazie proprio al nostro scambio di ieri, che tra l'altro ho sbagliato, ti ricordi?
1: Sì, certo, c'erano due Luca.
0: Esatto, ho sbagliato Luca. Però
1: poi ci siamo corretti.
0: Ci siamo corretti subito.
1: Domani la risposta la attendiamo nel tuo programmino che farai giusto dopo le 9?
0: Sì. Sì.
1: Tra le 9 e mezzogiorno.
0: Vediamo com'è andata.
1: 9 e mezzogiorno.
0: 9 e mezzogiorno, fissa.
1: Quindi chiederai com'è andata. Io sarò via, anche se
0: sei già andato.
1: 6-9 con la Patti.
0: Puoi farlo tu se vuoi l'angolo dell'amicizia all'alba.
1: All'alba ci sarebbe l'angolo dell'amicizia. Vero, vero. No,
0: comunque,
1: quindi...
0: sappiate che noi abbiamo sempre questa porta aperta.
1: Sì.
0: Se cercate qualcuno con cui bere il caffè, quindi aprire una nuova amicizia, c'è Radio 3i che può mettervi in contatto con qualcun altro che cerca un compagno per un caffè.
1: Quindi 079-449-9537. Nel frattempo noi andiamo avanti con la musica, anche perché si deve viaggiare mezz'oretta al termine del nostro programma, ma tra poco arriverà la Marghe per la caramellina Doc. Dolce davvero, non preoccuparti.
0: Molto dolce, molto.

0: Anastasia piace. Anastasia si dice. Scusa, te fece. Sembrava che stavi staccando lo zampirone. Gli zampironi, no, praticamente.
1: Che adesso vanno. Anastasia. Tanti.
0: Perché non partono le basi? Oggi ho...
1: Libera interpretazione, perché non le ha... Ecco, adesso sì.
0: Perché
1: la pagina era vuota.
0: Schiaccio male. Sì, ma ho dei problemi di... Come si dice? Di riflessi. Sono lenta
1: sì,
0: oggi,
1: forse sì,
0: stanca.
1: Sono
0: i
1: riflessi. Ma ci sta, Lola, siamo al termine quasi della settimana. Non è vero, solo mercoledì. Però dicono che...
0: Per Valerio è il termine della settimana.
1: È vero, per Valerio sì, era il termine della settimana. Però si sa che poi dopo il mercoledì si va scendendo, si avvicina il weekend.
0: Ti ringrazio per consolarmi in questo
1: non
0: modo.
1: Non lavori questo weekend, giusto Lola?
0: No. Il prossimo.
1: Ponimi la domanda.
0: Tu?
1: Io sì, domenica mattina tra le 9 e mezzogiorno vi aspetto per la Little Italy.
0: Domenica prossima io il 30, eh.
1: Ah, bene, vedi.
0: Quindi sarà l'ultima Little Italy?
1: L'ultima, sì, della, diciamo così, della,
0: pensa
1: dell'estate.
0: Che fortuna.
1: Poi tornerà, credo, tra mezzogiorno e 12 della domenica con
0: giusto,
1: il Bobo.
0: Giusto, è sempre immancabile.
1: Se ne occupa il Bobo.
0: Prima abbiamo parlato di cachaça.
1: Sì.
0: Io non riesco a dirla bene.
1: Cachaça.
0: C'è Robby che è espertissimo di questa. Mai visto quanta roba sta scrivendo?
1: Vai, vai, leggi.
0: Mi dice:
1: leggi.
0: Voi ridete, quella roba lì in Brasile viene usata pure con combustibile alternativo. Fate voi.
1: E ride, però non so se poi dici.
0: E
1: che
0: non
1: è vera.
0: So se è vero.
1: Cherosene anche
0: kerosene
1: sulle aerei.
0: Cherosene per gli aerei.
1: Anche sulle aerei. Però dicono: letteralmente è grappa di canna di zucchero, come, okay, quello, come leggevi tu. È roba che ti rizza i peli del corpo perché a un pare abbia il 65% di volume alcolico.
0: Io penso di non aver mai provato nulla di
1: no così tanto,
0: ma cioè,
1: no,
0: è come se tu andassi alla pompa di benzina,
1: esatto,
0: e ti provi la benzina, è la stessa roba,
1: esatto,
0: penso, no, alla,
1: esatto,
0: fine
1: il costo è quasi uguale come lo champagne adesso la benzina, quindi
0: la benzina costa più del cristal,
1: sta aumentando tantissimo. E vabbè, e vabbè, questo,
0: vabbè,
1: è quanto
0: noi ci dicevamo. C'è lo stretto di Hormuz che vabbè fa, crea disagi,
1: ecco, roba, ma cioè, ma ci sarà un'altra alternativa per portare
0: Russia
1: sto petrolio
0: sopra, non ci si può passare da lì.
1: Io questa cosa non la capisco.
0: Coi droni, cioè.
1: Secondo me c'è altre alternative oltre a quello stretto, ci siano per
0: io
1: far passare di petrolio.
0: Tra
1: petrolio.
0: Cina e Russia, cioè un buchino si fa passare
1: proprio
0: da lì.
1: In mezzo si passa con.
0: Esatto. A chi apposta possiamo proporla questa?
1: Chiamiamo il Donald.
0: Chiamiamo il Donald.
1: Facciamo arrabbiare il Donald.
0: Facciamo un subito.
1: Dai, vai.

0: A Campione d'Italia il Summer Fan Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta! Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: Nuova apertura!
3: Voi Migros partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros partner, vicino a tutti voi, presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
4: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Vabbè, lanciamo l'appello. Marghe!
1: Marghe!
0: Tanto sappiamo che sei di là in ufficio, quindi ci starai ascoltando.
1: Non è che magari ci cerca di là perché crede che trasmettiamo ancora di là.
0: No, gliel'ho detto di presentarsi qua ieri.
1: Qui non c'è scusa, non c'è mai che
0: allora,
1: tenga.
0: Salutiamo Silviet.
1: Sì?
0: Ci dice questo, sentiamo.
2: Ciao Radio 3, volevo dire che sì, in Brasile ci sono anche dei piccoli supermercati nei villaggi più piccoli, dove mentre tu sei in colonna per pagare la tua spesa, puoi chiedere lo sciottino di cachaça.
0: Capito?
2: Chiaramente, ecco, non so se è una cosa molto salutare, ma è una potenza disumana.
1: Un passatempo.
0: Allora, lo sciottino lì te lo danno per non svenire alla cassa quando devi pagare.
1: Perché almeno paghi sotto anestesia,
0: capito?
1: Non ti accorgi.
0: Paghi sotto anestesia e dici, guarda, non so neanche quanto ho speso.
1: È come se qua dessero il nocino, ad esempio, no? Esatto. Sei in cassa, salve, vuole un po' di nocino.
0: Il nocino, tra l'altro, non posso più berlo dopo.
1: Ha lasciato il segno.
0: Ha lasciato il segno.
1: Comunque qualcun altro dice una roba interessante.
0: Sì, Roberto scrive: la cachaça è la base della caipirinha e vi confermo che in Brasile ci sono veicoli che con gli opportuni accorgimenti, quindi flex fuel, possono utilizzare l'etanolo prodotto con la canna da zucchero come combustibile.
1: Hai capito? Cioè, quindi non vai a fare benzina, vai a fare canna da zucchero.
0: Canna da zucchero.
1: Ma è bellissima questa cosa, è bellissima.
0: Quindi vedi che anche Roby, che ci aveva scritto una roba del genere, si conferma la cosa. Quindi già in due che ci scrivono di questa roba.
1: Dovremmo aprire un business qua.
0: Di
1: canna da zucchero come carburante.
0: Sai che sarebbe mica male.
1: Intanto è arrivata la Marghi.
0: È arrivata!
1: Ci ciao prepariamo?
0: No, adesso c'è un disco, poi vieni con calma. C'è Blanco, Blanco, Blanco.

0: Che buona la Marghe, sa di caramellina dolce. È un profumo caramelloso, Marghi?
1: Sì. Allora, amici, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno.
1: In realtà è una crema per il corpo. Biscotto al burro.
0: Wow.
2: Biscoff.
0: Il sablé?
1: No.
0: Il sablé?
1: E secondo me è la versione cheap. Biscoff. È quello fiscale.
0: Quella su Temu.
1: Il mio è sottomarca.
0: Buono.
1: È buono, vero?
0: Sì. Quando entri, buono.
1: Sembra il mio medico, il mio chirurgo estetico.
0: Ha questo odore?
1: No.
0: Pensavo lui. Se...
1: No, donna, tra l'altro. Ah. Si dice chirurga estetica?
3: Sì.
1: Vabbè,
3: sì.
1: La mia chirurgo estetica mi ha detto, quando è entrata mi fa: penso che abbiano aperto una pasticceria qui vicino.
2: Ce l'hai vicina dall'accento?
1: E invece poi, no, beh, vive qui comunque.
0: Chiedono se è Sol de Janeiro la crema.
1: Cosa?
0: Chiedono, è Sol de Janeiro?
1: No, quello
0: costa
1: troppo.
0: Botto,
1: no.
0: Quella viene regalata una volta l'anno al compleanno.
1: No.
0: E dura un anno.
1: E la mia, raga, dura tantissimo. Cioè, stasera so ancora di biscotto al burro.
0: Che buono.
1: Ve lo giuro.
3: Tu, come la Lola, ti spalmi di glitter, quelle creme glitterate.
0: Ho sbagliato io.
1: Perché hai sbagliato?
0: Ho comprato online una crema idratante dopo sole per vacanze. Quindi spalmo tutta la famiglia il primo giorno di mare.
1: Certo.
0: Tutti glitterati.
1: Adoro.
0: Eravamo pieni di glitter.
1: Avete illuminato la spiaggia.
0: Mio marito era un po' a disagio. Vabbè.
1: Comunque il glitter non è mai la risposta sbagliata.
0: Vero?
1: No, va bene su tutto.
0: Le paillette?
1: Sì.
0: Le paillette?
1: Sempre.
0: Anche.
1: Sì.
0: Okay.
1: Piume.
2: Allora,
1: piume.
2: Siamo arrivati al momento di addolcire la Marghe, che oggi ci è arrivata. Tra l'altro, se c'è la briga d'ascolto, sappi che ha posteggiato
0: in zona vietà. Che amici che hai,
1: siete
0: Marghe.
1: Che amici.
2: Faccio il giro caramellato.
0: Che amici.
1: Che stupidi.
0: Rossa io.
1: Ma avete già raccontato cosa sono questi ovetti? No. No, è bianco che mi sporca i denti, li ho appena lavati.
4: No, questo è
1: rosso.
0: Anch'io ce l'ho rosso, Marghi.
1: Scusami, no. Scusa. Scusa. Allora,
2: dimmi.
1: Tu avevi un sacchetto in mano?
2: È misto a
0: uova,
2: ti è capitato l'orsetto?
0: Si chiamano uova di orso, giusto?
2: Ti è capitato l'orsetto te, perché
1: allora,
2: è misto?
1: No, sono ovetti di uccellino, di pulcino, cos'è? Io ho in mano un orsetto che in mano tiene una roba che non posso dire in onda.
0: No, ma leggi, Candy, cos'è che c'ha in mano?
1: Non l'avete guardato?
0: No, non l'hai guardato l'orsetto.
1: La telecamera non zoom abbastanza.
2: Aspetta, cos'è?
1: Vieni a vedere. Non è un bastone, secondo me. Guarda bene, Ma li hai presi a Sexy Shop?
2: Il microfono al contrario.
1: Ma che microfono?
0: Arrivano da Nashville.
1: Ah,
0: Tennessee, scusatemi, c'è l'uovo.
1: Lo mangio,
0: L'uovo. L'hai messo in bocca?
2: No, nel naso andava messo.
1: No, ragazzi.
2: Ma è buono. Cosa?
1: Ragazzi.
2: Di
0: cosa sa?
1: Ragazzi, no. Siete degli STRONZI. Ma ragazzi,
2: È buono o no?
0: L'orsetto Rocco. Cos'è che c'è dentro?
2: Non lo so. Ma cos'è? Perché è picca?
1: È piccante!
2: Aspetta che devo ricostruire quello.
1: No! Io non me lo merito. Raga, mi brucia la bocca!
0: Ma tanto?
1: Ma tu cosa hai mangiato, scusa?
0: Un ovetto
1: non l'hai
0: rosso.
1: Mangiato?
0: No, non me l'ha dato Danny.
1: No, raga,
0: l'orso
1: io col lo
0: bastoncino.
1: Sapevo che
2: c'è, se vuoi un altro.
1: No, ragazzi,
0: gratta la pattumiera, lo tiri fuori, no
1: raga,
0: grazie.
1: Devo prendere l'acqua, che cos'era?
2: È il nitroglicerina gummy beer.
0: È l'orsetto più piccante del mondo.
1: No, dai, ci
2: sta piccando, sta piccando.
1: No, non me lo meritavo.
2: Ma sta piccando
1: tantissimo, zitto, mi brucia la bocca.
0: Ma non sa di fragola.
2: Ma Dana, tu mi hai detto
1: ma ragazzi,
2: due. Non mi hai detto che erano due. Erano due.
0: No,
2: l'hai trasputato adesso, scusa.
1: Raga,
0: Daniele, per favore.
1: Però allora, ragazzi, il piccante già leva i gusti, ma questo è una roba, mi sta bruciando tutto.
0: È cattivissimo.
1: Sasha, io non posso andare in onda.
0: C'è il microfono che è morto,
3: allora,
0: si è sciolto.
3: Dicono che non bisogna bere acqua in questo caso, ma mangiare pane
0: o bere latte.
1: Onda. Sulla bocca degli stonchi.
0: La ciabatta ha preso piede.
2: Ha preso piede. Piangendo la Marga.
0: No,
2: non
0: mi dispiace, ma
1: quindi cos'era quel bastone in mano?
0: Ma cos'era?
3: Non lo so, quel bastone in mano in particolare non lo so.
0: Adesso
3: che...
0: devo zoomare l'orsetto veramente. Posso fare una foto?
2: Però

0: attenzione a Valentina che scrive: non frega nulla del pic del, no, della bocca della Marghe, ma scrive: Marghe, dici il nome della crema.
1: No, no, vabbè.
2: Vedi, cioè, la Marghe sta morendo.
1: Cioè, io sto morendo, mi chiedete il nome della crema.
0: Hai capito? Prima di, almeno lo sanno.
1: No, raga, devo andare a bere. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. No,
2: niente, no, andiamo anche noi.
0: Da mezzogiorno forse c'è
2: forse la, se resuscita la Marghe. La Marghe.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Buona continuazione.

0: d'estate. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Dal 31 agosto... preparati a due ore decisamente di troppo. Musica, ironia e divertimento ti terranno compagnia ogni pomeriggio. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
5: Buongiorno a tutti, sono la Marghi, ancora in fase di ripresa dalla caramellina piccante. Comunque tra pochissimo, cioè due minuti, è mezzogiorno.
4: Ticino News Giorno.
6: Terminerà questa sera la lunga ondata canicolare e presto arriverà la pioggia che potrebbe dare sollievo alla siccità, attesi fino a 30-50 mm.
7: L'iniziativa sulla neutralità verso la bocciatura il 27 settembre, ma non in Ticino, unico cantone che ad oggi approverebbe la proposta sostenuta dall'UDC. Si prospetta un no anche per l'iniziativa sull'alimentazione.
6: Il calcio ancora una sconfitta, la terza di fila per il Bellinzona, nessun punto, nemmeno il Paradiso in Promotion League. Sorride solo il Lugano Under 21.
7: Meteo, in attesa della fine della canicola, la giornata di oggi sarà in prevalenza soleggiata nonostante qualche nuvola. Verso sera attese i primi rovesci o temporali sul Ticino centrale, soprattutto sul Sottoceneri, a basse quote, massime sui 32 gradi.
6: Buongiorno e ben ritrovati al microfono Barbara Venneri, al mio fianco Alessandro Cocca.
7: Buongiorno.
6: Questa sera dunque saluteremo una lunga fase canicolare cominciata a fine luglio, ora si attendono i temporali, forse anche violenti, e la pioggia che potrebbe dare sollievo alla siccità. Sentiamo Lorenzo Di Marco, previsore di Meteo Svizzera.
8: A partire già da questa sera abbiamo un aumento della tendenza temporalesca con possibili temporali anche di una certa entità, soprattutto sul Ticino centro-meridionale, e domani grazie al transito di una perturbazione avremo una giornata decisamente più fresca con temperature massime che si situeranno attorno ai 25 gradi circa, ma anche tanta nuvolosità e rovescio temporali che passeranno un po' ondate per tutta la durata della giornata.
6: E anche tanta pioggia che magari può dare un po' di sollievo a questa siccità.
8: Sì, allora la situazione di domani è piuttosto delicata perché potenziale per avere temporali forti è piuttosto elevato, soprattutto sulla vicina pianura padana, perché le correnti hanno una componente occidentale molto marcata, quindi le regioni della Svizzera italiana restano un attimino al margine, però siamo comunque vicini alla zona più attiva, diciamo, e non è escluso che qualche temporale violento riesca anche ad arrivare sulle nostre regioni. Detto ciò, a livello di accumuli sì, sono previsti accumuli a due cifre finalmente, con diciamo a livello esteso sul Ticino centro meridionale stimerei almeno un 30-50 mm. Con questa situazione ci aspettiamo gli accumuli un po' più importanti soprattutto sul Ticino centro meridionale e poi verso la Val Bregaglia, Val Poschiavo e l'Engadina, piuttosto che verso l'Alta Valle Maggia o la Leventina ad esempio.
7: Pesanti interrogativi sul caso del docente di matematica della scuola media di Giubiasco arrestato lo scorso marzo con l'accusa di atti sessuali. Secondo testimonianze raccolte dalla regione, nell'arco di una decina d'anni sarebbero state presentate alla direzione dell'istituto diverse segnalazioni relative a comportamenti ritenuti problematici sul piano professionale, relazionale e comportamentale da parte del 37enne docente di matematica, segnalazioni che, stando a quanto riferito, non avrebbero prodotto però cambiamenti significativi.
6: Emergono inoltre testimonianze su atteggiamenti sessisti verso colleghe, approcci invadenti e molesti, comportamenti sopra le righe durante cene e uscite scolastiche e presunti episodi di abuso di alcol in presenza di allievi. Nel frattempo l'inchiesta penale si avvia verso la conclusione. Il docente accusato di atti sessuali con almeno due allieve sotto i 16 anni, dal canto suo il DEX ha aperto un'inchiesta amministrativa per verificare il funzionamento delle procedure interne.
7: Da Berna l'imposizione individuale deve entrare in vigore al più tardi il 1 gennaio 2032, lo ha stabilito oggi il Consiglio federale dopo che il popolo ha approvato tale principio alle urne. Questo concede ai cantoni il tempo necessario per l'attuazione politica e tecnica, ciò che implica la verifica e la ridefinizione delle tariffe e delle deduzioni sociali.
6: Per quanto riguarda i conti della Confederazione, le prime proiezioni indicano un'eccedenza di quasi 800 milioni contro il deficit di 700 milioni inizialmente previsto. Il miglioramento è dovuto soprattutto alle maggiori entrate dell'imposta sull'utile delle imprese. Nel risultato sono compresi anche i 970 milioni di uscite aggiuntive per l'armamento, che faranno crescere la spesa rispetto al preventivo. Nel bilancio straordinario la distribuzione degli utili della BNS porterà 300 milioni di entrate in più, mentre restano 470 milioni di spese per i contributi ai cantoni legati ai profughi ucraini.
7: L'iniziativa invece sulla neutralità va verso la bocciatura, ma non in Ticino. Secondo i più recenti sondaggi, il nostro cantone è l'unico che ad oggi direbbe sì alla proposta sostenuta dai democentristi. Robert Kretschmer.
9: La neutralità svizzera non ha bisogno di un'interpretazione più rigorosa. Si potrebbe riassumere così il pensiero della maggior parte degli interpellati in un sondaggio di 20 minuti da media in vista della chiamata alle urne del 27 settembre. Ad oggi il 62% degli intervistati boccerebbe l'iniziativa promossa dall'UDC e pro-svizzera. Solo un 36%, composto soprattutto dall'elettorato democentrista, appoggerebbe il testo. Non così in Ticino, unico cantone che direbbe sì alla proposta, convinto che inserire la neutralità nella Costituzione impedirebbe al Consiglio federale e alla politica di indebolirla o interpretarla a propria discrezione. La stessa tendenza è stata rilevata anche dall'indagine dell'Istituto YouGov pubblicata ieri. Nessun Rüschtigraben per l'iniziativa sull'alimentazione, che chiede che il nostro paese produca sul proprio territorio la maggior parte degli alimenti che consuma. Il fronte dei no è infatti in vantaggio secondo entrambi i sondaggi, in minoranza quello dei sì.
6: Rimaniamo in tema di alimentazione con un'iniziativa che punta a far diventare i prodotti locali prima scelta negli eventi e nelle manifestazioni sostenuti dall'ente pubblico. L'iniziativa parte dalla difficoltà di commercializzazione dei prodotti agricoli ticinesi e svizzeri e dalle precedenti proposte per favorirne il consumo nella ristorazione collettiva pubblica. La nuova proposta vuole colmare una lacuna introducendo regole specifiche. L'obiettivo è fare in modo che il sostegno pubblico garantisca anche un ritorno alle filiere agricole e agroalimentari locali, valorizzando nel contempo il territorio e l'offerta turistica.
7: Per quanto riguarda il calcio, parliamo di Promotion League. Nulla da fare per il Bellinzona, ancora sconfitto, la terza di fila. Ne parliamo in studio con il collega Stefano Sala. Ciao Stefano, buongiorno.
10: Più diretta di così non si potrebbe. Buongiorno a tutti. Sì, siamo in attesa comunque delle ultime notizie per quanto riguarda la situazione a Lugano. Un 13:30 ci sarà una conferenza stampa nella quale, oltre che preparare la partita, si parlerà probabilmente anche di tutto quello che potrebbe succedere attorno allo stadio. Tornando al Bellinzona sconfitto ancora una volta ieri, una sconfitta di misura, una sconfitta che arriva anche sbagliando un rigore, purtroppo sbagliato nel modo più brutto. Seppellini, il nuovo giocatore che ha mostrato grandi qualità, però ha voluto esagerare un po', diciamo così, ha voluto fare il cucchiaio, ma la palla si è stampata sulla traversa, quindi i Granata restano a 0 punti, un po' di malcontento, tanta pazienza è stata chiesta ai tifosi, però insomma qualcosa inizia a serpeggiare, vedremo se succederà qualcosa nelle prossime ore.
6: In chiusura, grazie Stefano Sala, abbiamo ancora una notizia che ci porta a Chiasso, dove è stato designato il successore di Don Gianfranco Feliciani, che lo scorso anno ha annunciato di voler lasciare la guida della parrocchia. L'amministratore apostolico Alain Deremy ha scelto Don Juan Carlos Tejeda, sinora responsabile della parrocchia di Bioggio, come amministratore parrocchiale di Chiasso e Pedrinate, ritenendo opportuno dare la possibilità di un cambiamento e di un rinnovamento.
4: Infotraffico.
7: Andiamo sulle strade, sulla 2, la Portale Sud della Galleria del Gottardo, 5 km di colonna a partire da Quinto, conseguenti attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. In direzione opposta le code sono di 2 km a partire da Vassen, le attese 20 minuti in direzione del Ticino.
4: Previsioni del tempo.
6: A partire dalle ore centrali, sviluppo di cumuli e nelle Alpi un rovescio temporale isolato, verso sera possibile anche sul Ticino centrale, soprattutto sul Sottoceneri. A basse quote temperatura massima sui 32 gradi.
11: Ci tenevo a salutarvi, non so se arrivo alla fine di queste tre ore, è stato bello. Mi hanno fatto mangiare una caramellina piccante, della più piccante al mondo, ma non lo sapevo. Sì, non commenti, non favelli. Meglio così.
12: Lo dico dopo quando spingi.
11: Lo dici dopo, va bene. Allora vi lascio andare che avete parecchio da fare. Non che procurarmi del latte, grazie. Grazie ragazzi, grazie a tutti, buon lavoro. Amici, ciao, io sono la Marghio, quel che resta di me dopo questo test culinario del tutto inaspettato e forzato. Pronta a vivere tre ore insieme, rigorosamente live, sempre che la mia vita rimanga dei nostri. Ma non chiacchieriamo su questa base. Dai Gianni!
4: Non si dorme. Questa non è la siesta.
11: Questa non è la siesta sicuro, perché dopo la caramellina che ho testato c'è ben poco da dormire. Ciao tesori, ciao, sono sempre la Marghe Zanata, quel vocione che vi accompagna tutti i giorni dal lunedì al venerdì, solitamente dalle 7 alle 10 con il mio meraviglioso Maxi B. Siamo in una versione alternativa, differente, un po' più leggera, più giocosa, insomma il classico scambio di coppie, come sottolineo sempre radiofonicamente parlando, mi raccomando, chi va con chi. Io sono rimasta solo nei giochi con voi tutta la settimana, va bene? Allora, un paio di informazioni utili. Cambiamo noi, cambiano i volti, cambiano le voci, come dico sempre, ma il numero resta sempre quello: 079 449 9537. Io nel frattempo provvedo a ingurgitare un 60 litri d'acqua per riprendermi e torno da voi pronta e carica. E secondo me questo è il sound che vi meritate per cominciare.

Allora, amici, intanto un paio di informazioni che potrebbero tornarvi utili, anche perché magari mi state facendo dello zapping radiofonico e dite: ma dove sono finito? Questa è Radio 3i, io sono la Marghe e siamo insieme live fino alle ore 15. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, intanto un applauso al mio barra nostro, perché sia mio che di Maxi B, regista e autore immaginario, il nostro Gianni. Gianni è Bono, Gianni è esattamente come volete immaginarlo e Gianni mi è single. Per chi si fosse perso l'intervento precedente barra gli interventi precedenti, ieri sono passata a trovare Danny e la Lollina perché, allora Gianni, dammi la base un po' del sospetto. Mi scrive Danny, il giorno prima ci siamo salutati dicendo: ma ragazzi, che bello essere in onda in tre, quasi quasi domani arrivo un po' prima e ci facciamo due chiacchiere in onda. E così ci eravamo lasciati, ma magari arrivo un po' prima, a casa mia era 10 minuti prima di fare il cambio microfono, esempio. Vedo che in un orario sospetto, tipo 11:15, Danny mi scrive e mi dice: ma non vieni oggi? E faccio: ma sì tesoro, certo arrivo, un attimo. No, ma quindi è sicuro, passi? Ho detto: ma che strano che ci tengano così tanto. Ho detto: però sai, ma siamo amici. Quindi ho lasciato il mio ragazzo in stazione, sono corsa in radio perché ho detto: ma forse volevano fare qualcosa di un po' più, no? Complesso, un po' più organizzato a livello radiofonico. Arrivo e vedo che in realtà c'era la truffa, la beffa. Mi aspettavano con un sacchetto di insettini. Adesso io, Gianni, io non so neanche come descriverli. Quegli insettini erano una roba orrenda. Erano tipo... sembravano un mix tra delle api, delle vespe e delle mosche, non lo so. Poi quella che mi hanno passato, Gianni, perché diciamoci la verità, quella che mi hanno passato in mano era pure particolarmente cicciona, non è per fare insetto shaming, però era cicciona rispetto alle altre. Ho detto: ragazzi, ma questa, a parte che secondo me quell'insetto era incinta, ecco, ho detto: datemene una un po' più poveretta, un po' più inappetente. Me ne hanno passata una un po' più magrolina, e solo che aveva tutto: gli occhietti, la bocca, le zampe, le ali. E quindi c'è stato proprio questo momento di crack, crack, in onda. A un certo punto oggi ho ascoltato 3i, ma proprio per un piccolo frangente, perché stavo lavorando, e ho sentito ragazzi che dicevano: vogliamo farci perdonare dalla Marghe e oggi le diamo una caramella. Quindi quando sono arrivato, visto il sacchetto, ho veramente creduto che fosse una caramella, ecco. Particolarmente la classica Haribo, non so se si possa dire, l'orsettino. Però l'orsetto teneva in mano una roba bizzarra, tant'è che ho detto a Danny: ma che orsetto strano. Però era fatto esattamente come quelli lì, rosso. Non ho fatto in tempo a masticarlo, ragazzi, ho la bocca in fiamme. E sono passati quasi mezz'ora, è passata. Comincio anche a preoccuparmi. Quindi a Nicola che dice: Marghe, ma l'hai provata volontariamente o ti hanno fregata? No, volontariamente un par di ciuffoli. Mi hanno fregata e come? No, vabbè, ma io sono proprio un ciuccio in sta roba. Diciamo che poi soprattutto quando mi fido delle persone, lì è il problema vero. Perché io mi fido. Ed ora in poi non mi fiderò più. Va bene, allora, scherzi a parte, poi io mi diverto tantissimo a fare queste cose. Direi che potremmo approfittare di questo disagio, di questo brutto... come posso dire? Brutto evento, per lanciare il sondaggio del giorno. Ne avevo in mente tutt'altro, ma ci arriveremo. E tanto abbiamo 3 ore insieme. Oggi, se non erro, abbiamo anche dei premi. Dopo controllo. Sentite, la cosa... da un po' un sondaggio misto, tipo minestrone. Da una parte la cosa più schifosa che vi sia capitato di assaggiare, magari anche contro la vostra volontà, perché eravate invitati, eravate ospiti, faceva brutto dire di no, no? Vi racconterò una cosa pesantissima, riportatami da una persona conosciuta, dov'ero? Ero negli States. Vabbè, insomma, di cose veramente tremende assaggiate in giro per il mondo. Ma, ed è la cosa secondo me più divertente, quella volta in cui nel piatto avete trovato qualcosa che speravate di non trovare. Una cavalletta?
conosco anche quello. Dei capelli, e già vi è andata bene. Un animaletto, insomma, fate vobis. Tanto il numero è sempre quello: 079 449 95.

0: secondo me questo è il sound che vi meritate alle 12:20, no? Dai, giusto. Ritmato quanto si deve. Allora, vi sto collezionando tutti i belli e brutti con dichiarazioni, confessioni, confidenze legate a quel piatto orrendo che vi sia mai capitato di assaggiare in giro per il mondo, che vi sia stato offerto, o magari quella roba... come posso dire? Inaspettata, che avete ritrovato nel vostro piatto. Il sondaggio di apertura di questo pomeriggio insieme non doveva essere questo, ma visto che mi sono ritrovata un ossettino fake, cattivo e piccante in bocca per colpa dei miei amichetti, allora direi che potremmo prendere anche questa china. Non siate timidi, fuori dal letto nessuna pietà. 079-449-9537. Torno, vi leggo tutti belli e brutti. Ma un abbraccio infinito, Gianni, cambiami la base per favore perché questo è importante, al mio Davide che scrive: questa volta vi scrivo non da infermiere ma da paziente, e penso che sollievo siete tu e i tuoi colleghi per le persone che vi ascoltano e non stanno bene. Un abbraccio sincero. Ma aspetta, ma capisco adesso che non stai bene, aspetta che mo ti scrivo.
1: L'estate di Radio 3i. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
2: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute! L'app Hey Obi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Obi, tutto è possibile.
3: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990.

0: e Bertoni Automobili ad Ascona.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Sono ancora in fase di ripresa. Mamma mia, oh. Uff. Su Michael Jackson e Justin Timberlake faccio outing qui a 3i e dico: ragazzi, ma tutti gli amanti del piccante, ma come fate? Io ne parlavo l'altro giorno, non mi ricordo con chi, ma è un argomento che viene fuori abbastanza spesso. Secondo me il piccante tende quasi a nasconde un po' tutte le situazioni, cioè a livello di tasting, di sapore, cioè nasconde tutto. No? Boh. No, lo odio. Mamma mia, questo è stato proprio un duro colpo. Allora, ciao patatini, siamo insieme fino alle 15 live, dopo controllo, ma secondo me abbiamo anche dei bei premi oggi. E nel frattempo ce la stiamo chiacchierando, confessandoci, non è vero, fatemi trovare un termine migliore, condividendo, ecco, la propria esperienza per quel che concerne il piatto più assurdo, peggiore, più schifoso, non si dice schifoso di un cibo, ma in realtà si può dire in quei casi, o quella presenza inaspettata che è arrivata lì nel vostro piatto, stavate mangiando il riso alla cantonese e improvvisamente compare una zampetta, ma nel riso alla cantonese la zampa non dovrebbe esserci, perché? Perché? È successo a una mia amica, mi ricordo benissimo, non farò mai il nome ovviamente del ristorante cinese, si parla di tanti anni fa, ma ragazzi, ho assistito alla scena ed è stato incredibile, perché la cavalletta era ancora viva, poveretta, per un pezzo. Quindi ricordo lei col riso, dopo vi leggo tutti, riso alla cantonese? Insomma, cucina, io adoro il riso alla cantonese, questa è la premessa, e in alcune versioni ci sono i gamberetti, giusto? Ma i gamberetti nel riso alla cantonese sono già sgusciati, cioè non c'è neanche il dubbio di dire la zampetta del gambero. Comunque, stiamo girando, per fortuna che ha girato perché era un po' fumante. Gira il riso alla cantonese, a un certo punto a me è caduto l'occhio, però ci ho messo anche un po' a realizzare, dico, aspetta un attimo, ma vedevo qualcosa che si muoveva. Ma sapete che in Giappone, l'avevo anche provato, c'è una cos'era? Un pesciolino secco che a contatto, non mi ricordo se con l'acqua, insomma non mi ricordo, comincia a muoversi e fa impressione, ma non è vivo, ok? Insomma, vedo sta roba che si muove ed ero convinta fosse per il caldo che si stesse tirando su, invece si stava proprio muovendo. Le faccio: tesoro, guarda che c'è qualcosa di strano in quel riso alla cantonese. Ragazzi, c'era una cavalletta, ecco. Poi, per carità, può succedere che mentre sei dietro in cucina ti distrai un attimo, opla, dalla finestra entra, può succedere, ecco, meglio che non succeda. No, ragazzi, era stata una scena, da quel punto di vista la cosa peggiore che mi sia capitata, che io possa ricordare, perché sapete che non ho memoria, al tonno essiccato, grazie amici, era stato, vabbè, capelli, poi il capello è una roba che finché lo trovi lo vedi subito e dici, scusatemi, più che altro mi raccomando, attenzione quando si cucina con la cuffia, mi rendo conto che sia uno sbattimento, però è importante. Ragazzi, una volta, ve l'avevo raccontato già, mi sa, avevo ordinato 3 palline di gelato e mi erano arrivate con su 3 ciglia. No, scusatemi, non è vero. C'era su un pelo, però non un pelo di braccia. E per favore, amici, Gianni, rendimela tu, non fatemi entrare nei dettagli. Era un pelo generico, ok? Chi vuole intendere, intenda, gli altri in camper. Al che ho chiamato il cameriere e faccio: guardi, mi scusi, la situazione è abbastanza imbarazzante, ma sul mio gelato c'è un pelo, lei sta notando? Eh no, le scoccia, per favore, portarlo via. E io sono convinta al 300% che me l'abbiano portato via, me l'abbiano levato e me l'abbiano riportato, perché c'era proprio il segno, avete in mente, di una cosa levata, che ho detto: ditemi che non è vero, non sta succedendo.
e non paga sul nuovo gelato, cioè quello vecchio al quale hanno tolto il pelo pubico, perché ormai ve lo dico, è arrivato con tre ciglia. Ho detto, vabbè, raga, sapete che c'è? Mi è passata la voglia di dolce, via. Mamma mia, oh. Quanti messaggi? 079-449-9537, quel piatto e quella presenza nel piatto che proprio voi, diciamolo, non ve la meritavate.

0: Ciao Marche.
1: Giorno Moreno.
0: Buongiorno. Ho portato dalle vacanze dei biscotti per i miei colleghi, solo che erano il peperoncino, ma cioè, tipo cioccolato e peperoncino, ma non l'ho detto a tutti appositamente.
1: Azzo!
0: Era divertente, molto.
1: Io vi amo quando siete così cattivi, i vendicativi. Perché comunque la vendetta è un piatto da servire freddo e basta fare i bonisti, i perbenisti, insomma, posso dirvi, se lo meritavano tesoro, hai fatto molto bene. Dunque andiamo avanti a leggervi allo 079-449-9537 per quel che concerne quel piatto, non si dice schifoso del cibo, ma in alcuni casi si può, schifoso o con presenze inaspettate contenute all'interno, che comunque vi è rimasto impresso. Ah, ho un altro aneddoto poi da dirvi, Marti dice l'anatra con l'arancia. Abbassa Gianni. Ma Marti, l'anatra con l'arancia, mi dispiace per tutte le anatre all'ascolto, l'anatra con l'arancia è una roba di una goduria, ma di una... Dillo no, Gianni! Ah. Guarda Marti, il giorno di Natale mia mamma sforna un'anatra con l'arancia che è da sogno. È quel momento che aspettiamo tutti con grande ansia. Credimi, solo a vederla perdi le bave. Quindi secondo me, Gianni, ok, basta, va bene così. Quindi secondo me non ti è andata bene, cioè non sei stata fortunata, o magari hai scoperto di essere vegetariana, o magari secondo me te l'hanno cucinata male. Credimi, quella di mia madre è, cioè, epica. Arrivano tutti a suonare perché ne vogliono un pezzo, quindi. Poi Matt dice, ma allora Marghe, ciao. Io la cosa più la rifaccio, dai. Allora Marghe, ciao. Io la cosa più schifosamente che abbia mai mangiato è il fegato trippa lingua a una cena, e sempre a una cena la testina, ma insetti o altro tipo Pechino Express, tu e Maxi mi mancate. Ok, allora, intanto grazie, anche a me manca Maxi, ma vabbè, spesso si possa, vabbè, comunque io e Maxi torniamo, ecco, voilà, penso che si potesse dire, che... Comunque, invece, fegato trippa, ragazzi, sapete che per me il fegato alla veneta è una delle cose più buone al mondo, cucinata bene, non tutti lo sanno cucinare bene, con quella bella cremina, fegato alla veneta. Sentite, vanno bene questi argomenti culinari alle 12.38 secondo me, fegato alla veneta, o fegatini, ci sono quelli un po' più grandi, quelli un po' più vicini a bocconcini, preferisco i bocconcini, però va bene tutto. Vado matta per coratelle e carciofi a Roma quando vado, wow, insomma a me le interiora fanno impazzire. Mi ricordo che mia mamma ai tempi, secondo me adesso non lo fa più, ogni tanto a pranzo si presentava con il cervello bollito che mangiava con un filo di sale, olio, forse anche aceto o limone, forse limone. Ecco, non chiedetemi di chi fosse il cervello perché non lo so, non sono neanche brava a fare la spesa. Se mamma è all'ascolto me lo farà sapere. E se lo mangiava tutto contento, e mi ricordo ancora la cheat della mamma di un mio ex, cara, scusatemi, della nonna di un mio ex, toscana, che diceva, perché insomma provava a farmi assaggiare, ero molto più giovane, è stato il mio primo grande amore, e mi provava a farmi assaggiare quelle robe un po' più pesantelle, no? E le faceva fritte. Ho detto, cavolo che buono, era un pezzo di interiora, non ricordo, e lei mi disse, oh, fritta, le buona pure a sciabata. Sicuro ho fatto l'accento male, non fateci caso. Comunque, Taylor Swift, qui su 3, con The Fate of Ophelia, e poi torno a leggervi tutti, belli brutti.

0: Diciamo tutti grazie a Samantha. Grazie Samantha. Tra l'altro, messaggio di un 15-20 minuti fa, quindi spero che nel frattempo la situa si sia risolta, non lo so. Veicolo all'uscita di Balerna in autostrada fermo con il cofano aperto. Dice Samantha che più avanti, più o meno dopo 400 metri massimo, c'è un oggetto in mezzo alle due corsie in autostrada, direzione nord, tutto questo. Quindi Samantha, e ribadisco anch'io, mi raccomando amici, fate attenzione e tenetemi aggiornata, così divulghiamo l'info al resto della family.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
2: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
3: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordolo, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
4: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Nuova apertura!
8: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
1: Radio 3i, dove batte il cuore.
0: Quel tonno essiccato, amici, del quale parlavamo, che con il calore tende, e non con l'acqua, col calore tende a muoversi e sembra vivo e animato, ma in realtà non lo è, si chiama K-A-T-S-O Bushi, cazzo Bushi, ok? Quindi, tonno essiccato sembra vivo, ma in realtà non è.

0: Ciao Marghe.
1: Giorno.
0: Noi una volta siamo andati nel nostro ristorante preferito insieme a una coppia di amici.
1: Sì.
0: E questo nostro amico aveva ordinato un piatto di selvaggina con i funghi.
1: Sì.
0: E nel piatto ha trovato anche un vermiciattolo. Quello che però ci ha fatto più strano è stata la reazione del proprietario, che invece di scusarsi ci ha detto che era normale perché i funghi erano freschi. Non siamo mai più tornati in quel ristorante.
1: Però posso dirti che a volte sono geniali nelle risposte. Cioè, ci vorrebbe così poco per dire: ragazzi, sono mortificato, cioè scusatemi. Vabbè, il mondo è bello perché è vario e in alcuni casi, come in alcuni piatti, ha variato. Emanuela scrive: ciao Marghe, allora mia mamma quando ero piccola faceva le tagliatelle in casa senza uovo, che rimangono viscide quando le cuoci, e le cuoceva dentro l'acqua dove aveva cotto i fagioli. Usciva una cosa, ti giuro, viscidissima, che odiavo, ma lei mi obbligava a mangiare. Adesso non mette l'uovo nelle tagliatelle, non mi siedo. Se non mette l'uovo nelle tagliatelle, non mi siedo neanche a tavola. Che buone le tagliatelle fatte in casa. Poi a chi mi scrive Roby, scusatemi, questo è il bello della diretta, ho tirato una legnata con la rotula, oggi se riesco a finire viva le 3 ore ma cosa c'è qua sotto? Allora, c'è da dire che ho le gambe molto lunghe rispetto a tutti gli altri e sono un po' troppo ingombrante in questo studio. Aia, ma cosa c'è qua sotto? Ma che dolore, ma aia! Scusatevi, torno a leggere Roby. Oh, che dolore. Pranzo con collega. Ristorante, tagliatelle, noci, zola e rucola. Buone! Mentre parliamo, Marghe, nel piatto si muovono le foglie. Le noci erano abitate. Che poi a volte ti senti anche in imbarazzo a doverlo dire al gestore. Cioè, quando in realtà, poveretti, anche loro non è che possono stare attenti a tutto. E mi rendo conto, ma l'imbarazzo è anche da parte nostra. Va bene, vado a recuperare la rotula e torno.

0: L'estate di Radio 3i. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
1: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
2: caffè macinato Segafredo intermezzo 2 per 250 grammi a soli 7,95 invece di 12,40.
1: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
0: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Dal 31 agosto, quando il giorno rallenterà, inizierà il momento perfetto per rilassarsi. Dalle 18.40, musica, emozioni e la compagnia giusta ti accompagneranno per tutta la sera. Accendi il nuovo suono di Radio 3.
5: Buongiorno a tutti, fra due minuti sono le 13.
6: Ticino News.
7: Alessandro Cocca al microfono. L'imposizione individuale entrerà in vigore nel 2032, lo ha deciso il Consiglio federale dopo che il popolo ha approvato il principio in votazione. Barbara Veneri.
8: L'8 marzo le urne hanno decretato un sì alla proposta di tassare separatamente le coppie sposate che, come quelle non sposate, dovranno compilare due dichiarazioni di imposta distinte. Oggi il Consiglio federale ha deciso che l'imposizione individuale dovrà entrare in vigore al più tardi il 1 gennaio 2032, come previsto dal testo di legge. Stando a un comunicato stampa, questo termine massimo concede ai cantoni il tempo necessario per l'attuazione politica e tecnica, un'opzione accolta favorevolmente dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze in sede di consultazione. I cantoni dovranno adeguare le loro legislazioni fiscali. Questo in particolare implica la verifica e, se necessario, la ridefinizione delle tariffe e delle deduzioni sociali. La nota sottolinea che potrebbero rendersi necessarie votazioni cantonali. La legge sull'imposizione individuale, ricorda infine il governo, rimane in vigore anche se a novembre il popolo dovesse accettare un'altra iniziativa popolare sullo stesso tema.
7: Da inizio gennaio 2027, come stabilito oggi dal Consiglio federale, entrerà in vigore la nuova legge federale per lo scambio dei dati salariali necessaria per poter applicare i nuovi accordi sull'imposizione dei frontalieri con l'Italia e sul telelavoro con la Francia. La legge riguarderà anche le PMI, comporterà nuovi oneri amministrativi per i datori di lavoro senza deroghe specifiche. Le sanzioni scatteranno solo per infrazioni intenzionali. Governo che ha anche chiesto al Parlamento un credito aggiuntivo di 970 milioni di franchi per accelerare gli acquisti destinati alla difesa aerea in un contesto di minacce crescenti e lunghi tempi di consegna. L'obiettivo è versare rapidamente gli acconti richiesti dai produttori, evitando ritardi che potrebbero protrarsi per anni. Previsti inoltre 100 milioni nei prossimi anni per rafforzare la sicurezza di oltre 60 strutture militari. Andiamo infine a Chiasso, dove è stato designato il successore di Don Gianfranco Feliciani, che lo scorso anno ha annunciato di voler lasciare la guida della parrocchia. L'amministratore apostolico Alain Deremy ha scelto Don Juan Carlos Tejeda, sinora responsabile della parrocchia di Bioggio, ritenendo opportuno dar la possibilità di un cambiamento e rinnovamento. Il testimone non verrà dunque raccolto dal vicario Don Andrea Molteni.
6: L'infotraffico.
7: Andiamo sulle strade, dove ci sono 5 km di colonna al portale sud del Gottardo con ritardi fino a 50 minuti.

0: Penso che va assaporato fino all'ultima nota. Avril Lavigne, Complicated, è complicato anche per me, ogni tanto vi dico, tirare insieme i pezzi e riuscire a leggervi tutti belli e brutti. Un sacco di messaggi allo 079-449-9537, ma aiutatemi a fare un passo indietro e a raccontarvi con coraggio quello che abbiamo affrontato in questa prima ora. Io sono la Marghe, con voi live fino alle 15. Ebbene sì, abbiamo assaggiato virtualmente piatti che non avremmo mai voluto assaggiare. Abbiamo scoperto cose che voi umani non potete neanche immaginare. E soprattutto gli audio non finiscono qui. Visto che siamo nella seconda ora, Gianni, grazie, grazie mille per il contributo. Visto che siamo nella seconda ora, non è che possiamo andare avanti lo stesso argomento all'infinito, perché i veri speaker non lo fanno, io non lo sono, quindi volendo potrei. Però giusto un 2-3 messaggini, poi chiudiamo l'argomento. Presenze bizzarre nel vostro piatto barra piatti che tornando indietro sperereste di non dover assaggiare più in generale nella vita.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: A Venezia, praticamente in un bel ristorantino, ci sediamo a mangiare, ordinazione. A un certo momento vedo la signora che è dentro la cucina. Prima si è data una bella aggiustata ai capelli e poi chiaramente non aveva i guanti ma mani nude. Ha cominciato a ravanare nella biella dell'insalata, al che chiaramente noi ci siamo alzati, spariti, ciao ciao. Un'altra volta invece un furgone, quelli che vendono, come si dice, take away appena fuori dogana Gaggiolo, furgone blu, arriviamo, era già passata la mezzanotte, questo qui gli è caduta la bistecca, se nulla fosse, l'ha ripresa, l'ha rimessa in padella e voilà, perso 4 clienti subito. E arrivederci e grazie,
0: ciao tiz. Amo molto quei ristoranti con la cucina a vista, no? Che sia aperta, che sia con comunque la vetrata. Bello, perché comunque puoi osservare un attimo. Insomma, diciamo che sì, a volte dietro le quinte succedono cose un po' bizzarrelle. A chi scrive Luciano? Buongiorno. 4 anni fa, in un ristorante nel Vallese, ordino un bel piatto di polenta e coniglio. Ci trovo 6/7, qua c'è scritto pollini di fucile da calciatore, penso siano i pallini. Lo faccio notare al cameriere, che chiama il cuoco, il quale mi risponde: questo sta a significare che il coniglio è stato preso in zona. Ora, Gianni, cambia la base. Vi devo raccontare una cosa. Tempo fa, non ricordo quanto tempo fa, assaggiai la quaglia, e mi dispiace per tutte le quaglie all'ascolto, però ammetto che, raga, la quaglia era buona. Però detto ciò, e mi ricordo, ero con un mio ex, stavamo mangiando. Ragazzi, stavo per lasciarci un dente, perché poi se uno non lo sa, stock. Oh, aia, ma che cos'è? Sputo un pallino lì di metallo. Poi io, nella mia mera ignoranza totale, faccio: ma che cos'è sta roba, raga? Io, figuratevi, che pensavo che arrivasse dal mio dente. Ho detto: magari un'otturazione della quale non ricordo. Il mio ex mi disse: mamma no amore, guarda che è il pallino. Al che ho chiamato il cameriere, faccio: mi scusi, ma ho trovato, sì, guardi che rischia di trovarne anche altri. Ma secondo lei come le convinciamo le quaglie? Facciamo così: vieni che ti convinco. Ho detto: capito, ma scusi, ma lei lo deve dire quando la consegna la quaglia, ma io non l'ho mai sentita sta roba qua. No, ma se quando mangio mi capitano i pallini, ma il dentista me lo ripaga lei? No, vabbè, comunque, questo. Poi fammi sentire, Gianni, fammi sentire qua, poi dai, chiudiamo l'argomento.
2: Ristorante chic, il cameriere si è messo la mano dietro dove non ti dico, si è dato una bella grattata lì in mezzo, poi ha portato la zuppetta col dito dentro. Alla grande.
0: Ma come la zuppetta? Ah, perché per portare il piatto, per avere più presa, ha messo... Vabbè, niente, viamo, dai raga, cambiamo argomento. Anche perché ho scoperto che oggi ho dei costumi da regalarvi. Cosa dite, giochiamo? Ma sì, dai.

E qui subentra l'annosa questione sulle frequenze di 3i. Fate parte del team Beatles o Rolling Stones? No, scherzo, se cominciamo questo sondaggio non ne usciamo vivi. Jumping Jack Flash! La tocchiamo pienissimo all'alba delle 13:17, qui con me la Marghe. Con voi fino alle ore 15 siamo live. E ho scoperto che oggi posso regalarvi un articolo, un oggetto grifato 3i che... Gianni, vai! Fa gola a tutti. È lucente. È arancione 3i. È fashion. È diverso. E vi permette di dire: sì, la mia radio è differente. Amici, abbiamo ancora dei costumini della nostra radio. E ve lo dico con orgoglio. Allora Gianni, abbassa un attimo. Una cosa detta tra di noi: da quel che ho capito le taglie non sono grandissime, quelle rimaste. No, lo dico perché chi vuole giocare, magari per i vostri nipoti, vostra figlia, ecco, insomma, non mi par d'aver capito così a naso che le taglie non siano abbondantissime, ok? O sentite, al massimo ho fatto un regalo e fatto un figurone, tiè. Ma poi vi arriva nella sua pochettina deliziosa. Ah, bella trasparentina arancione con la sua zip. Bello, proprio un bel costumino. E allora io vi dico, siccome ho voglia di un po' di tempo, voglio stare con voi al telefono, voglio farmi due risate, sono qua da sola, facciamoci compagnia. Sapete cosa faccio? Intanto vi dico già di memorizzare, ma non chiamate adesso amici perché manca ancora un po', Preparatevi il numero. Non ne abbiamo uno, siamo isosi, ne abbiamo due. 091 6 462 462, o per gli amanti dei numeri dispari 091 6 463 463. Adesso vi faccio ascoltare un bel pezzo, vado un saltino in pubblicità, poi su Ligabue vi faccio ascoltare per sempre. Ecco, su Liga potete cominciare a chiamare, va bene? Comincio a prendervi lì con me tra le mie braccia, vi manderò in onda a seconda di chi chiama per primo. E ormai lo sapete come funziona, c'è l'indovinello, indovinellino. Se non indovinate, c'è l'altra persona che attende in linea, ok? Vabbè, molto semplice. Ora dai, noi ti facciamo due risate, due chiacchiere, ok? Quindi facciamo così, vai Gianni, un bel pezzo. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. E poi dopo.

0: L'estate di Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute.
0: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: In effetti non vi lascio lì per sempre, in attesa che prenda la linea. O meglio, l'ho presa per parecchi di voi. Siete lì, aggrappati con le unghie e con i denti, perché sapete molto bene che vi aspetta una potenziale vittoria. Non è detto, Il meraviglioso costume griffato Radio 3, il più ambito, il più ricercato. Tutti lo vogliono, ma solo in pochi riescono a ottenerlo. E forse il prossimo sei tu, pronto?
1: Pronto?
0: Sì? Chi sei?
1: Ciao, siamo Davide e...
2: Aurora!
1: La piccola Aurora.
0: Amori, siete in due a giocare, che meraviglia! Sentite, dove siete?
1: Siamo di Camorino.
0: Siete di Camorino, ma siete in macchina in questo momento?
1: In questo momento siamo in macchina.
0: Ok.
1: Stiamo andando a fare una visita per la piccolina.
0: Ok. Ah, oh, in bocca al lupo allora, questo è importante. Allora, vabbè, tanto è viva. Cosa ha detto?
1: Per una ciste.
0: Ah, per una ciste. Amore, ci sono passata anch'io. Una volta levata via, tolto il dente, tolto il dolore. Cioè, tolta la ciste, tolto il dolore in questo caso. Però in bocca al lupo. Allora, visto che il costume, come ho spoilerato prima, mi è di una taglia un po' piccina, sarebbe perfetto, ecco, per te. Non parlo col papà, giustamente.
1: Eh sì, è giusto, parla con lei.
0: Ok, quindi vi faccio la domanda, ragazzi, è un indovinello. Gianni, creami subito la base un po' del terrore. Mi raccomando, amici, pensateci bene, perché oggi, che è una giornata di visita medica, non mi ricordo come ti chiami, patata.
2: Aurora.
0: Ecco, Aurora, te lo meriteresti proprio questo costumino, vero?
2: Sì.
0: Ok, allora, ragazzi, vado, vi leggo la domanda. Davide, giusto?
1: Sì.
0: Davide, ascolta. È tuo, ma gli altri lo usano più di te. Che cos'è? Pensaci bene,
1: È tuo. È tuo, ma gli altri lo usano più di te.
0: Sì. Allora, visto che tu stai guidando, stai portando la bimba, sei in via voce, a differenza di tanti altri, non puoi accedere a Google, eccetera, eccetera, io devo darti una mano, ok? Perché ve lo meritate. Allora, pensa a qualcosa che è tuo, quindi ovviamente è tuo, ma a te sì, serve ogni tanto, ma lo usano molto di più gli altri, altrimenti come fanno a interagire con te?
1: Allora, potrebbe essere WhatsApp?
0: No, allora pensaci bene, ti do un'altra chance. Guarda, perché no, Aurora se lo merita questo costumino. Ragazzi, scusatemi, sarò di parte, però c'ho la visita medica. Allora, ascoltami. È tuo, ma gli altri lo usano più di te. Può essere parlato, può essere scritto. Ok? Quindi io immagino che tu non te, magari parli da solo ogni tanto.
1: Il traduttore?
0: No. Perché tu il traduttore mica lo usano di più gli altri. Tu c'è il traduttore, lo usano tuo? No, il traduttore volendo te lo scarichi.
2: Google magari.
0: Senti, Aurora, ecco, vedi, tu hai appena chiamato tua figlia, giusto?
1: Sì.
0: Ma lei si chiama da sola?
1: No, la chiamo io.
0: Sì, perché?
1: Il nome.
0: Perché è proprio il nome. Senti, senza suggerimenti ce l'hai fatta benissimo. Scusatemi. No, lo dico a tutti. Spero che gli ascoltatori non si offendano. Scusatemi, sono...
1: Dimmi che sei contenta.
0: Scusate, mi sono palesemente di parte oggi, però vabbè, ragazzi, mi avete rubato il cuore. Dai, Aurora, hai la visita medica, te lo meritavi, è proprio un costumino piccino picciò e te lo meriti proprio, quindi sono contenta. Va bene, dai, bene, senza suggerimenti, ragazzi, rimanete in onda, che almeno prendo i vostri dati, non è ovviamente una minaccia. E a tutti gli altri amici, comunque giochiamo domani, spero che capiate la mia posizione, ma non potevo fare diversamente, cioè... Auri, vero che te lo meritavi sto costumino?
2: Sì.
0: Dai, poi adesso me lo sfoggerai. Allora, va bene, ragazzi, vi lascio in attesa. Allora, basso qua, grazie Gianni. Nel frattempo un sound che ci meritiamo alle 13.32 qui su 3, quello di Somber con Back to Friends, ovviamente live.

0: Eros Ramazzotti, vi confermo che sì, state ascoltando 3i, queste sono le cose della vita, di nome e di fatto, nel senso sia il pezzo che ci siamo ascoltati che quelle situazioni nelle quali ti ritrovi in cui non puoi non farla vincere facile. Vi ricordate quella pubblicità? Mi faceva morire. Ti piace vincere facile, eh? Però dai, ci sono delle situazioni in cui non puoi far finta di niente. Cari, poi tra l'altro saluto appunto Davide e Aurora che hanno vinto il costume. Griffato 3i, domani giochiamo ancora secondo me dopo controllo. E se non giocate con me, giocate con Maxi o con Danny e la Loli. Insomma, sicuro si gioca e si vince. Ma poveretti, hanno una vita bella segnata da tante sfortune, devo dire che se lo meritavano tutto. Nel frattempo fioccano messaggi.
1: Ciao Marghe.
0: Ciao.
1: Sono l'Itan. Per colpa del mio papà ho sbagliato numero.
0: No.
1: Ma ci tenevo tanto.
0: Amore, mi si scioglie il cuore.
1: Ad avere il costume?
0: No.
1: Ciao.
0: Ciao. Senti patatino, guarda che domani si gioca ancora. Dopo controllo se si gioca con me o con gli altri e ti dico tutto, promesso. Così ti prepari già con il numero pronto, quello giusto, che è lo 091 6462 462, oppure 091 6463 463. Così li batti tutti in velocità. Cosa dici? Qualcuno mi ha detto, ma Marghe non avevi detto il numero? No ragazzi, l'avevo detto prima della pubblicità, non l'ho ridetto perché avevo le linee intasate. Cosa ve lo do a fare se so già che tanto non posso prendervi su? Lo dico per voi, perché vi voglio bene. Poi, siccome l'indovinello era è tuo ma gli altri lo usano più di te, e la risposta è il nome, ho volato sulla risposta di una nostra amica, dico amica perché ormai siamo una community, chissà come si pronuncia, Gigi, dice il tuo numero di cellulare, e in effetti Gianni, diciamolo, è proprio vero ragazzi, ma sapete quanta gente non ricorda il proprio numero di cellulare? Sono in mezzo a noi, sono tra di noi, e nel momento stesso in cui dici, senti, mi daresti il tuo numero? Aspetta, il mio numero è... vado a controllare. Ma come vado a controllare? Gianni Leva, vado a controllare. Ma cavolo, ma il tuo numero di saper la memoria è fondamentale. Io mi rendo conto che sia diventato un casino. Soprattutto, come sono in ritardo, va bene, chiacchieremo dopo perché sennò qui mi licenziano. Mi rendo conto che sia diventato veramente difficile, perché e memorizza papà, mamma, fratello, sorella, marito. Una volta bisognava imparare le memorie, adesso ciao core. Però almeno il proprio, vabbè dai, state con me che ne parliamo,
2: Questa è Radio 3i, Radio 3i, Radio 3i. Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
3: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
4: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
5: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
6: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.

0: quello per riuscire a portarvi a casa il nostro costume da bagno griffato Trey. L'indovinello era semplice, anzi qualcuno di voi mi ha anche ricordato, guarda, ti faccio anche sentire, aspetta un attimo,
1: Ciao Marghe.
0: Ciao tesoro,
1: ciao. Questo era l'indovinello di Amici in affitto che ti ha fatto Maxi a te.
0: Pensa a te.
1: Era proprio quello.
0: Neanche mi ricordavo.
1: Era facilissimo.
0: Ma insomma.
1: Era facilissimo. Un abbraccio, un bacio, Ale da Locarno.
0: Ciao. Ciao Ale da Locarno. Allora, l'indovinello era: sono tuo, ma mi usano molto di più gli altri. Cosa sono? Ed era il nome. Qualcuno ha risposto dicendo: ma ragazzi, poteva anche essere il numero di telefono. Verissimo. Perché, come ci conferma Gianni col suo sound, troppa gente non ricorda il proprio numero. Lo usano gli altri, ti chiamano gli altri, tu dici: ma io non mi chiamo mai, come faccio a ricordarmelo? Quindi io facciamo parte della vecchia squadra. Quelli che se lo portano dietro dalle medie. Tipo, no, io quando sono venuta a vivere qua quasi 7 anni fa l'ho cambiato. Quindi, però io il mio lo so a memoria, ecco. Il mio, tra virgolette, nuovo, cioè nuovo da 7 anni, Però vi dico, quanta gente non lo... Ma a voi non viene il panico all'idea di non sapere il vostro numero a memoria? Chiedo. E se serve? E se avete bisogno, se perdete il telefono dovete chiamarvi? È vero che nessuno risponde. No, ve lo dice sottoscritta perché me l'hanno proprio sfilato dalla tasca. Però, no, fa strano. Oltre a quell'ansia, Gianni, stammi dietro, quell'ansia brutta. Quando sei al telefono con una compagnia telefonica o sei al telefono perché... vai a sapere, insomma. E ti chiedono la conferma del tuo numero, ok? Tu sei abituato a dire 079-449-9537, ma loro no. Quindi il suo numero è 07-944... aspetti. Non ho capito, torni indietro. Ma siamo impazziti? Oh, ma la mia mente non è pronta a questi shock. Ma no, no, non, o me lo ripeti come... E quella roba lì, io mi ricordo che ho passato tipo un'ora al telefono con... Era un centralino, non ricordo di cosa faccio. Senta, aspetti un attimo, me lo segno con carta e penna. Va bene, un momento passato alla storia, quindi ditelo in lungo, in largo, di traverso, detto giù. Però mi raccomando, il ritmo, se non è quello giusto... Il numero funziona solo a metà, ma un grande suggerimento è: amici, amiche, il vostro, quello personale, imparatelo a memoria, può sempre tornare utile.

0: Questa è Radio 3i. E le suona Radio 3i. A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
2: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
3: caffè macinato Segafredo intermezzo 2 per 250 grammi a soli 7,95 invece di 12,40.
2: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
4: Ehi, ma questa è davvero una panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
0: Dal 31 agosto, dalle 7 alle 10, una compagnia già conosciuta avrà una voce in più. Più energia, più sorrisi e un motivo in più per iniziare bene la giornata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
6: Buon pomeriggio, fra due minuti sono le 14.
7: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News.
8: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Sarebbe la donna che aveva postato sul proprio profilo social le registrazioni delle telefonate con il consigliere di Stato Claudio Zali, la 52enne rinvenuta ieri pomeriggio priva di vita nelle acque del Ceresio a Melide. Lo riporta pochi minuti fa la Regione, ma anche la nostra testata sta conducendo le verifiche del caso. La morte sarebbe avvenuta per annegamento e al momento si escluderebbe l'intervento di terzi. E ora passiamo alle notizie dal fronte nazionale. Parliamo di frontalieri. Dal 2027 scatta lo scambio dei dati salariali. La nuova legge è necessaria per applicare gli accordi fiscali con l'Italia e sul telelavoro con la Francia. Nuovi obblighi per i datori di lavoro e multe fino a 10.000 franchi. Alessandro Cocca.
9: Dal 1 gennaio 2027 entrerà in vigore la nuova legge federale sullo scambio automatico dei dati salariali. Le informazioni sulle remunerazioni e fini fiscali saranno scambiate automaticamente fra le autorità fiscali cantonali e l'amministrazione federale delle contribuzioni. La legge riguarda una realtà che coinvolge circa 400.000 frontalieri presenti in Svizzera, la maggior parte dei quali residenti in Francia e in Italia. Il nuovo sistema comporterà però un onere amministrativo supplementare per i datori di lavoro, comprese le piccole e medie imprese. Non sono infatti previste eccezioni specifiche. Il Parlamento ha tuttavia stabilito che le sanzioni potranno essere applicate solo in caso di infrazioni intenzionali. La multa sarà di massimo 1.000 franchi, mentre potrà arrivare a 10.000 franchi nei casi gravi o di recidiva.
8: Lo statuto di protezione S per chi proviene dall'Ucraina sarà prorogato fino al 2028, ma sarà concesso solo nel caso in cui gli obblighi militari in Ucraina siano stati adempiuti. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale dopo aver consultato le parti coinvolte. Il governo ritiene questa la soluzione più efficace per continuare a proteggere i rifugiati e al contempo sgravare il sistema d'asilo. In chiusura andiamo in Ticino. Il municipio di Mendrisio revoca la fattura addebitata all'MPS, organizzatore del presidio contro la presenza di Roberto Vannacci nel capoluogo Momò. Lo rende noto il Movimento per il Socialismo in una nota, il quale aveva presentato un reclamo contro la decisione dell'esecutivo. Quest'ultimo, rilasciando l'autorizzazione al presidio, aveva posto a carico dell'MPS i costi per il personale di sicurezza privato necessario alla gestione del traffico.
10: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
11: L'infotraffico.
12: Traffico bloccato per 4 km in autostrada in direzione nord tra Quinto e Airolo con ritardi di 40 minuti.

comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Allora amici, questa è la terza e ultima ora che passiamo insieme quest'oggi, poi ci sentiamo domani, dopodomani. Domani che giorno è? Giovedì. Sempre da mezzogiorno alle 15, ma questo pezzo di Tiziano Ferro secondo me è perfetto per introdurre il prossimo argomento. Ti scatterò una foto per farti vedere quanto percorso non hai fatto negli ultimi anni. Gli studi lo confermano, ho i dati in mano. Oh, dicono che la Svizzera italiana sia la meno sportiva del paese. Ma come vi permettete? Lo studio Sport Svizzera 2026 dell'Ufficio Federale dello Sport indica che gli svizzeri italiani e le svizzere italiane sono fra i meno sportivi e le meno sportive del paese. Dice qui: tra le discipline praticate in Svizzera, l'allenamento della forza ha registrato un forte incremento. Viene svolto da circa una persona su cinque. Insomma, fatemi vedere un po' i dati. Basta Gianni. Quasi 3 persone su 10 dichiarano nella Svizzera italiana di non praticare mai sport. Però scusatemi. Ma 3 persone su 10 sono poche, no? Non fanno sport, capito? 3 su 10. Però in effetti dice 4 su 10 rientrano invece nella categoria dei molto attivi. E gli altri, boh, basta. Sentitemi, sento un po' chiamata in causa. Cavolo, ma io facevo parte di quelli che facevano un sacco di sport. Poi una volta devi fare un interventino, fai l'intervento e ti dicono che devi aspettare 8 mesi fermo. E lì, niente, nada. Poi finisci la ripresa dall'intervento, c'è l'estate, dici cosa faccio con 50 gradi, poi l'estate che ci stiamo lasciando le spalle, ragazzi, devastante, disumana. Ti viene voglia di chiuderti in palestra? Ma no, un po' di aria fresca. E niente, così in un attimo, prim prum prum pram, zero sport. Poi, vabbè, ogni tanto vengo trascinata da quei, quanti sono Gianni? 4 su 10 molto attivi in Ticino. Cioè la mia amica Laura Zucchetti, nel mio cuoricino. E lei veramente fa lo sport per tutti noi messi insieme. Quindi siamo a posto, come se l'avessimo fatto. Ogni tanto mi trascina su al San Salvatore a piedi. Cosa che amo quando non ci sono 50 gradi. Bello, una bella soddisfazione quando torni a casa, ti butti sotto la doccia e dici: che bello. Però vorrei, sapete che mi piace sempre indagare tra di voi, con una mano sul cuore e l'altra sullo smartphone, sentire i coraggiosi che dicono orgogliosamente: sì, non faccio sport e me ne vanto. Oppure potete anche raccontarmi: oh Marga, non è vero, qui ci si fa un fondello, prendiamo, corriamo, nuotiamo, camminiamo, fate vobis, tanto il numero è nelle vostre mani. 079 449 9537, ve l'ho detto anche col ritmo giusto. Oh vabbè, tra i che sound, ma qui non si scherza niente. Ladies and gentlemen, just for you, Blur, Charmless

Facciamo un attimo il punto della situa qui su Trey. Lo studio si chiama Sport Svizzera 2026 ed è stato condotto dall'Ufficio Federale dello Sport. E cosa dice? Che insomma siamo dei fannulloni. Dice che le svizzere italiane non c'è voglia di fare niente, fanno poco sport. Mi sono sentita un po' chiamata in causa. No, devo dire che ho avuto altri avvenimenti, altre cose nel lavoro, situazioni, ho fatto molta più fatica a fare sport quest'anno, lo ammetto, faccio un mea culpa, mi dispiace. Poi però quando sono in vacanza, che quindi ho il tempo, mi applico, non vale quello? Qui dicono proprio, uè, così c'è scritto sul risultato del test, uè. 3 persone su 10 dichiarano di non praticare mai sport. 4 su 10 invece l'opposto, quindi molto attivi. Possiamo dire ufficialmente, noi che non stiamo facendo sport ultimamente, grazie a tutti quelli invece molto attivi che compensano e alzano la media. Bravi tutti, bravi. Va bene, qui si ride, si scherza, ma nel frattempo fioccano messaggi allo 079-449-9537. Gianni, ma dammi dell'emozione, dammi un sound, non lo so, vedi tu, dammi un sound allegro, dai, allegro, perché, ok, sì, fa molto di sport e di corsa, quella che noi non facciamo. Allora, aspettate, che siete tanti, non so da che parte cominciare. Bruna dice, visto che ho chiesto, dichiaratemi con orgoglio se non fate sport. Sì, non faccio sport. Ciao Marghe. Molto bene, sembra un po' il circolo alcolisti anonimi, ma in questo caso di quelli che non fanno sport. Ciao, sono Bruna e non faccio sport da 20 anni. Ciao Bruna. Poi, in diretta 4 volte la settimana da 33 anni, più diete e non si molla neppure nelle vacanze. Ciao Marghe. Ah, in diretta nel senso la foto della palestra. Bravo Peter, mazza che voglio. Poi, qualcuno, ma non si... Ah, Vittoria. Ciao Marghe, sono Vittoria, ho 11 anni e sto andando a fare pattinaggio sul ghiaccio. Ma lo sai Vittoria che l'ha fatto anche zia Marghe? Ormai mi to anche per zia. Zia Marghe ha fatto pattinaggio artistico. Solo che c'era un problema, intanto che invidia, che bello che stai al fresco. Oh, ah, ma più tardi anch'io devo andare alla Corner Arena, un salto, che faccio una cosa con la cacella. Beh, comunque, ascoltate un attimo, facevo pattinaggio artistico, avevo, chi si ricorda quanti anni, secondo me ero a fine elementare, inizio medie, secondo me. Beh ragazzi, volete sapere perché ho dovuto mollare? Gianni, cambio musica perché questo è triste. Volete sapere perché ho dovuto mollare pattinaggio artistico, che comunque, credetemi, mi piaceva tantissimo. Va bene? Non c'era un ragazzo in grado di tenermi su. Ero troppo alta e troppo ingombrante. E già, mi ricordo che arrivava il momento in cui qualcuno mi doveva tirare su e c'era chi tira su la zalanta e tutti si giravano. Adesso va bene tutto, però per me è rimasto comunque un trauma. Va bene. Quindi Vittoria, amore, goditi questa giornata di palaghiaccio, insomma di pattinaggio sul ghiaccio, che meraviglia. Vai Gianni, su. Sì, adesso vado in musica, un attimo. Poi, aspettate che siete tanti, eh. Ho preso il joystick sbagliato, aspettate che stavo per fare dei disastri. Allora, Stay scrive, si pronuncia così, Stay? Mi vengono in mente le canzoni, Stay... Qualche settimana fa, un sabato, compleanno di un amico all'aperto. Io sulla sdraio, occhiali da sole, birra, i miei amici che... Dai, vieni che giochiamo a calcetto. Raga, ci hanno messo un buon quarto d'ora a convincermi. Dopo 5 minuti di gioco ero già a terra senza fiato e coi capogiri. Sarà stato il caldo, eh? Sarà stato il mio fisico da sollevatore di opinioni? Chissà. Scusami, Stai... Ma da un sollevatore di opinioni, giuro. Questa è geniale. Posso riutilizzarla, vero?

0: Ciao Marghe, ascolta, io ho 57 anni e lo sport lo lascio fare agli altri. Perché guarda, se giochi a tennis ti viene il gomito del tennista. Se giochi a calcio rischi di romperti i crociati. Se vai in bicicletta non va bene per la prostata. Quindi, ragazzi, non fate sport che fa bene alla salute.
1: Questa è Radio 3. Telesuona. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan. Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: Nuova apertura! Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner. Vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG. In via Ciossa 5 a Sigirino.

poi venitemi a dire che il sound di Rag & Bone Man non è da pelle d'oca. Che spettacolo! A proposito di pelle, Skin, il pezzo che ci siamo ascoltati qui su 3i, siamo live, siamo alive, siamo vivi, si spera, visto che siamo all'ascolto. Io sono al microfono, sono sopravvissuta all'assaggio di quella caramellina deliziosa e tanto amichevole che mi ha fatto testare Danny e la Lolly, e stiamo parlando di qui ci hanno detto che siamo dei fannulloni, hanno detto che noi non facciamo sport in Svizzera italiana, ma ragazzi, ma prima di dire queste cose abbiamo provato a iscriverci anche in palestra, abbiamo pensato pure di fare l'abbonamento annuale, perché dici sì, sono convinta che se faccio l'annuale io non posso non andare perché so di avere già pagato. E invece riusciamo a fregarcene anche in quel caso, ma sfoggiamo con orgoglio il borsone della palestra dove non metteremo mai piede. Bella, in ecopelle, e guardando verso il cielo diremo: io me la meritavo. Però purtroppo, amici, grazie Gianni per il contributo. Ragazzi, qui la situazione non benissimo. 3 persone su 10 in Ticino non fanno sport nella maniera più assoluta. Beh, e dov'è il problema? Vabbè, adesso scherzi a parte. No, no, Gianni, non c'è da sospettare. Qui c'è da... No, no, per la nostra salute è fondamentale. C'è di buono che 4 ticinesi su 10 sono molto attivi, quindi alzano la media e ci fanno sentire un po' meno in colpa. Ora, io adesso fatti... No, ragazzi, io voglio riprendere... Allora, oggi che giorno è? Oggi, mercoledì 19 agosto, 14:27, vi faccio una promessa. Mi sono ripromessa che da settembre voglio praticare almeno 2 sport. Vorrei fare Pilates... quello con il macchinario reformer che mi stava piacendo, l'ho provato e mi è piaciuto da matti. Sembra quasi di fare molto meno sforzo il giorno dopo. Oh, dolore, che bello quando senti male i muscoli, che ti ricordi di averli. Oh, ho lavorato. Tiè, spero che intanto stia bruciando anche delle calorie. Vorrei fare yoga, penso. E poi vorrei fare qualcosa di un po' più strong. Vorrei fare box, ma uno, mi sa che mi manca il tempo. Sono passata da 0 a 1000, non è che... E poi è troppo costoso box. Oh, ma costa. Vabbè, andiamo avanti. Se qualcuno vuole offrirmi delle lezioni gratis di box, sappiate che vengo volentieri. Poi, Barbara scrive: no Marghe, niente sport, il mio divano è contrario. Poi, Michele dice: di sport ne faccio tantissimo, gioco a freccette in un campionato bar contro bar. Oh! Però scusami, adesso quando io... No, beh, non era freccette, era tennis. Vi ricordate la Wii? Quando giocavo alla Wii, che poi... Vi ricordate che ho avuto un ex che mi vendeva le cose senza dirmelo? Vabbè, insomma, si parla della preistoria, tanti anni fa. Vabbè, insomma, se dico insomma un'altra volta mi stacco i capelli da sola, devo dire che quando giocavo a tennis con la Wii, oh, facevo fatica ad alzare il bicchiere con dentro l'acqua il giorno dopo, giuro, Poi Fede scrive: ho finito di fare sport alle scuole dell'obbligo, ciao bella. Ma che poi, vabbè, adesso non abbiamo tempo per farlo, ma quando riprenderà il morning show vorrei sentire dei genitori raccontarmi come funziona adesso l'ora di ginnastica a scuola. Perché io non so come sia... Ma alla mia scuola non c'era mica la doccia. Cioè io mi ricordo che dopo l'ora di ginnastica nella classe si creava un microclima. Mamma mia, che odori, poi da adolescenti, per carità. Poi Nick scrive: ciao, io non so se faccio sport, sono iscritto in palestra, visto che non vedo risultati ogni tanto vado a controllare di persona. Aspetta. Poi Danilo dice: ciao, mi alzo tutte le mattine alle 5 e vado in palestra. Poi, finito di lavorare, tardo pomeriggio, se riesco vado a farmi un giro in bici. Ammazzo. E per finire, dopo cena, passeggiata con la mia compagna. Ma Danilo, scusami, Gianni, abbassa. Danilo, tu rappresenti da solo tutto quel 4 persone su 10 sono molto attivi. Cioè, ragazzi, seguiamo Danilo. Possiamo venire con te una volta? Con la bandierina ti seguiamo. Bravo Danilo.

0: Beh, quello che la musica può fare un sacco di cose, anche farci dimagrire volendo, ne abbiamo parlato l'altra mattina, è tutto vero, lo confermo su 3i. Un'ora ballando sfrenatamente vale quanto un'ora di palestra, anzi di più. No, lo dico a quei 4 ticinesi su 10 che sono molto attivi, a differenza nostra. Oh! Sport Svizzera 2026, uno studio recentissimo dice che la Svizzera italiana è la meno sportiva del paese. Ma prima di dire certe cose, ragazzi, bisogna anche avere un certo tatto. Non si possa lanciare la roba così. Sto volando leggendo i vostri messaggi e i vostri sfoghi. Aspettate, fatemi capire. Sì, dai Gianni, dammi un po'. Dammelo, dai. Eccoci qui, signore e signori. Faccio parte di quei 3 ticinesi su 10 che al momento non stanno facendo sport, ma ho fatto una promessa, tutti presenti, che da settembre cascasse il mondo, nonostante abbia tanto lavoro, che prenderò il tempo per fare sport. Poi vediamo cosa succede. Allora, parlavamo dei corsi anche di ginnastica e ho detto che mi piacerebbe, tornando a fare il morning con Maxi, chiamare e sentire qualche genitore per capire come funzionino le ore di ginnastica. Cioè, ai miei tempi, mamma che frase da nonna, ai miei tempi, ragazzi, non c'era la doccia e mi ricordo che si creava un microclima in classe che era una roba imbarazzante. Poi da adolescenti, quindi quegli odori che grazie a Dio poi non risenti crescendo, ma tosta, mamma mia. Ciao Marghe, scrive Lara. Io vado alle scuole medie e la doccia sarebbe obbligatoria, ma nessuno la fa. Allora i tempi non sono cambiati. Da noi non era obbligatoria, non c'era manco il tempo di fare la doccia. Anzi, via, scorri, cioè scappa, corri, che c'era, boh, non so se matematica o cosa. Vabbè. Poi, anzi, c'erano quelli che venivano vestiti direttamente così dal mattino presto e non si cambiavano. Dico, almeno basta Gianni, una sciacquata d'ascelle. Poi Ricky, ciao Marghi, io faccio un'ora e mezza di palestra a settimana, faccio 2 sessioni di Vacu Gym da 30 minuti l'una e una sessione di EMS da 20 minuti. Cos'è EMS? Ma cos'è? Mi è venuto in mente la ASMR. Ti immagini, faccio 20 minuti... Oh, magari fa consumare calorie anche quello. Poi ciao Marghe, personalmente poco sport ma cammino un sacco. Oh, lo sapete che la camminata in realtà fa tantissimo? Ne parlavo con mio ragazzo l'altro giorno. Mamma come sono in ritardo, ragazzi. La camminata poi veloce è meglio della corsa. Vi dico anche questo: la corsa crea dei micro traumi. Stiamo lontani dalla corsa. Quella che è in onda e vi disincentiva dal fare sport. No, adesso scherzi a parte. Micro traumi per le ginocchia, per i tendini, per tutta una serie di situazioni. E poi c'è anche il rischio della cellulite per la cosa. Comunque, una bella camminata veloce è meglio. Vado in pubblicità, Gianni, dammi un secondo. Scrivono: quando do lezione pure lì cammino, ma ti dirò, ho scaricato una di quelle app yoga sulla sedia per over 50. Ero molto scettica, ma ho dovuto ricredermi. Carino, bello e coccoloso. Ma dai, la Babi, bello!
1: Questa è Radio 3i. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen, veicoli commerciali.
3: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24,95 franchi al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
4: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
5: Tesoro, oggi l'ho visto.
6: Chi?
5: Lui, bello, elegante e che potenza!
6: Come?
5: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV.
7: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
10: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

Help! Questo, signore e signori, è il sound che vi meritate alle 14.46, poco prima di approdare tra le braccia del mio Maxonis, perché ve l'ho detto che poi arriva il nostro Maxi B. Dai, no, Gianni, lo so, se non fai l'applauso a Maxi che dobbiamo farlo, dai. Sentite, chiudiamo la parentesi del shame on, più che body shame, il nostro è proprio shame on us. Ragazzi, lo confermano gli studi, gli svizzeri italiani, svizzeri e svizzere, nessuno escluso. Siamo gli svizzeri che ci hanno meno voglia di fare la palestra. Poi, sia vero o non sia vero, devo dire che anch'io ho mollato il colpo negli ultimi mesi, ma riprenderò, riprenderò. Allora, qualcuno scrive: Marghe, ciao, io vado a periodi, a volte sono molto attiva, altri momenti ci vado a malavoglia, dovrei essere più costante, ma d'estate faccio fatica più che d'inverno. Ammazzate, credo, ma quest'estate era una roba disumana. Ma solo l'idea di uscire a fare la spesa era un'impresa. Cioè, Gianni, stammi dietro, cioè, per andare a fare la spesa fuori con quel caldo ci voleva del coraggio. Guardavi fuori e dicevi: oggi ce la posso fare. E allora sì, ti armavi dei sacchetti, perché poi facciamo tutti brillanti, ogni volta hai bisogno di un sacchetto, sì, ma se ho la macchina piena, smettila! Comunque dice, quest'anno neanche la prova costume è riuscita a motivarmi. Stavo pensando di fare un corso anche per sciogliere la lingua, poi, da settembre in poi. Qualcuno mi scrive, ammazza quanti siete oggi, che meraviglia. Allora, dov'era? Ma sentite qui, ragazzi, un applauso a Meg che in estate fa l'inline. Ok, non è online, no, inline nel senso quello con le rotelle. E in inverno hockey su ghiaccio in lega amatori. Non ho chissà che allenamento, ma è meglio che niente. E inline hockey in primavera e estate sudi anche l'alcol bevuto nel 2010. Mi sei simpatica. Senti che giusta, a parte che vedo una foto profilo in moto, ma che giusta, bah. Che belli i nostri ascoltatori. Io lo dico sempre, i nostri ascoltatori sono differenti, c'è niente da fare. Ah, pattini in linea, che bello. Va bene, un po' meno bello che sto prendendo troppo spazio Maxi, che tra poco deve cominciare. Se vi va, ci salutiamo ancora con un ciao dopo la Carpenter. Dai. Carina questa, Si intitola Tears. Sembrava all'inizio Don't leave me this way, vero? E invece no. Signore e signori, quel mood morbido del quale avete bisogno in questo istante. Cominciate ad ancheggiare e sul volume!

0: senza rumore.
1: Si intitola Los Angeles ed è la nuova di Blanco, la trovo meravigliosa e sono contenta di salutarvi sulle note di questo pezzo, ce lo meritavamo, come dico io. A domani, patatini, dalle 12 alle 15 vi lascio nelle sapienti braccia del mio Maxi B. Buona serata, non fate troppi bravi, ciao.

0: tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
4: Dal 31 agosto, quando il giorno finirà, la musica continuerà. Una voce ti accompagnerà fino all'ultimo minuto con il ritmo giusto per vivere la notte. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
5: Le 14:59.
4: Ticino News.
6: Al microfono Gianluca Albisetti. Ci sono sviluppi sulla 52enne annegata ieri nelle acque del Ceresio Melide. Sarebbe la donna che aveva postato le telefonate con Claudio Zali. Sentiamo Giorgio Doninelli.
7: Come anticipato dalla regione, come risulta da nostre verifiche, la persona rinvenuta priva di sensi nelle acque del lago Ceresio, ad alcuni metri dalla riva Melide, sarebbe proprio la donna che aveva postato sul proprio profilo social le registrazioni delle telefonate con il consigliere di Stato Claudio Zali. Il decesso, aggiunge il quotidiano bellinzonese, sarebbe da ricondurre ad annegamento. Per il momento si escluderebbe l'intervento di terzi. Ricordiamo che il corpo senza vita della donna, residente proprio a Melide, è stato trovato ieri nel tardo pomeriggio e comunicato più tardi dalla polizia cantonale. Sulle cause esatte del decesso serviranno ulteriori accertamenti e nel frattempo le indagini proseguono nel massimo riserbo.
6: Andiamo ora in Sardegna, dove un malore ha causato la morte di un 75enne originario di Bellinzona. L'uomo era domiciliato in una frazione dell'isola ed è stato soccorso dai bagnini di una struttura balneare sulla spiaggia e poi dagli operatori del 118. Inutili però i tentativi di soccorso. Tra qualche ora voltiamo pagina, saluteremo la canicola che ci accompagna ormai da fine luglio. Presto infatti arriveranno temperature più fresche e temporali, ma questa lunga ondata di caldo sarà l'ultima veramente di questa estate. Sentiamo il previsore di Meteo Svizzera, Lorenzo Di Marco.
8: Allora, difficile dirlo, siamo comunque quasi alla fine dell'estate meteorologica. Il ricambio di massa d'aria che avverrà nelle prossime ore, che proseguirà nei prossimi giorni, è confermato e sembra anche essere piuttosto prolungato. Nella previsione per i prossimi 8 giorni, anche nella tendenza sulla settimana 2, quindi fino al giorno 14, non vediamo un'ulteriore fase caratterizzata da anticicloni di origine nordafricana o afflussi di aria di origine subtropicale. Ecco, quindi da quel punto di vista direi di essere cautamente ottimista che non arriveranno più fasi canicolari, però come ben sapete si tratta sempre di previsioni.
6: Lo statuto di protezione S per chi proviene dall'Ucraina sarà invece prorogato fino al 2028, ma sarà concesso solo nel caso in cui gli obblighi militari in Ucraina siano stati adempiuti. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale dopo aver consultato le parti coinvolte. Il governo ritiene questa la soluzione più efficace per continuare a proteggere i rifugiati e al contempo sgravare il sistema d'asilo.
4: L'infotraffico.
6: Al momento Via Swiss ci segnala disagi tra Quartino e Cadenazzo.
9: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
4: Previsioni del tempo.
6: Giornata in prevalenza soleggiata, nel corso di queste ore sviluppo di cumuli e nelle Alpi un rovescio temporale isolato, le massime al sud sui 32 gradi.
10: Radio 3 ti presenta
5: Granita. Granita, un po' di ghiaccio, un po' di sciroppo e via, decidete voi il gusto. In questo caso c'è il gusto Maxi B. Grazie ovviamente a Gianluca Albisetti e a tutta la redazione per il lavoro prezioso. Notizie che, oddio, devo essere onesto, un po' di accapponaggio della pelle c'è stata, ma non voglio entrare perché qui si fa intrattenimento, leggiamo i vostri messaggi, raccontiamo un po' di cose e cerchiamo così di passare le prossime tre ore con il sorriso stampato sulla faccia, anche se non è sempre facile, però ci può stare. Canicola sì, canicola no. Devo dire che guardando le temperature dovrebbero abbassarsi leggermente, quindi tutto bene. Come state? Tutto a posto? Da adesso fino alle 18 Maxi B al microfono. 079 449 9537 è il numero di WhatsApp collegato proprio con la diretta, quindi per il traffico, per qualsiasi cosa che si voglia comunicare, usatelo, usatelo senza freni, alla grande. Poi ci sono dei messaggi che non sono stati letti dall'amica Marguris, e comunque uno dice: addominali a tavola, bicipiti al bancone e ginnastica nel letto. La citazione a J-Ax quando ancora faceva il rap, adesso fa il country e quindi scriverà di altre cose. Poi subito messaggio: ma che bello, evviva il Maxi. Ciao Pino, come va? Tutto bene anche tu? Tutto a posto? Mangiato? Perché vedo che ti sei fatto cos'è? Polenta qualcosa, c'è qualcosa nel piattone bello farcito. Va bene, dai, sono le 15, basta parlare di cibo, però possiamo così iniziare ad alzare un po' i BPM con Are You Gonna Be My Girl. Ve la ricordate questa canzone? È proprio il simbolo di un pomeriggio che deve avere un certo così vibress. Senti.

Girl, che meraviglia, qualcuno scrive l'ho messa a manetta, si sono svegliati anche i cani, va bene, tanto sai come sono loro, si rigirano, fanno un giro su se stessi e si rimettono a dormire, quindi non ti preoccupare. Poi, cosa c'era nel piatto di Pino? Sembra, sai, la domanda di un quiz. Polente spezzatino e ora rotolo, lo scrive lui, non lo scrivo io, però era una bella porzione. Poi la Babi scrive, no, non volevo cancellare il messaggio, sorry, ma sto facendo mille cose alla volta, non ti preoccupare, ricordo il messaggio molto chiaro, molto semplice, sì, tutto bene, anche se insomma sono al lavoro, per quanto possa essere tutto bene quando si sta lavorando, ma sì, dai, va bene, va bene. Poi, parlando del caldo, ciao, è ancora estate, ha fatto caldo, scommettiamo che i primi due giorni brutti, tutti a lamentarsi, e beh, Tommaso non ha tutti i torti, ci lamentiamo sempre del caldo, poi quando comincia a far freschino, ti ricordi com'era bello quest'estate col caldino? E come no. Poi la Lu scrive anche, tornata dalla Toscana con 2 chili in più, brava, sei stata brava, perché sapete, no, l'ho raccontato, sono stato anche in Toscana, ho fatto un bel giro tra Umbria e Toscana, i chili sono stati 4 e già non ne avevo bisogno perché ne avevo già troppi, ora ne ho messi altri 4, insomma, sto decidendo se iniziare o no un'altra dieta, ma lasciamo perdere, va, che è già sconfitta in partenza, comunque vedremo, vedremo. Poi, ciao Maxi, buongiorno, grazie per questa canzone, li ho sempre amati e questa canzone è una delle mie preferite, sta parlando di Are You Gonna Be My Girl. Tra l'altro dopo parleremo di musica, ad esempio di Lady Gaga, che insomma tra i vari mega concerti, tra i vari record, anche in questi giorni ha raggiunto un altro bel tassello. Donna fantastica, bella secondo me perché originale, particolare, non i classici canoni della bellezza, va oltre e a me piace molto. E poi voce, che è poi quello che conta, spettacolare. Lui anche mi piace, si chiama Irama, è alto esattamente come il sottoscritto, quindi non è una star molto alta, posso guardarla negli occhi, mi piace. È uscito con un nuovo singolo molto bello, si chiama Cabana, e qui a Radio 3 gira già da un po', sentilo.

0: David Lee Roth con California Girls, poi ci sono altre mille versioni, ma questa è insomma quella più riconoscibile, devo dire. Allora, sono le 15:15, arrivano già dei messaggi vostri, ma anche da via Swiss. Prima leggo il vostro. Qualcuno ci segnala del traffico sulla tratta tra Quartino e Cadenazzo, magari già prima di me lo avevano detto, però insomma meglio ricordarlo. E visto che già qualcuno mi informa sulla viabilità, perché non leggere anche il resto? A2 direzione nord ad Airolo, chiuso il raccordo autostradale in entrata, il traffico in quella zona è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti. Ecco, queste sono un po' le segnalazioni. Grazie che usate il numero di WhatsApp, lo 079 449 9537, per informare sì il sottoscritto, ma anche tutti gli altri. La musica nuova, quella appena uscita, l'estate è un po' un momento dove, o forse appena prima dell'estate, ma ultimamente devo dire che anche proprio in pieno luglio e in pieno agosto escono un sacco di produzioni dove anche forse, come dire, il genio si apre un po' come i fiori, sai, in primavera si aprono i fiori, mentre in estate il genio musicale prende davvero vita. Gabri Ponte e Giovanotti hanno disegnato per noi questa DNA, o come direbbero gli anglosassoni, DNA. A me piace molto, sai?
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: La produzione musicale, come detto, Gabri Ponte, mentre la voce, la melodia è quella di Jovanotti. DNA è il titolo di questa canzone. Poi vediamo di dar voce anche a qualche vostro messaggio. Ad esempio ci arriva questo: Got Talent, oratorio, 19 agosto 2026. 19 agosto, insomma, oggi. Infatti le iscrizioni per questo Got Talent sono aperte fino alle 20, dove all'oratorio San Giovanni di Mendrisio. Le iscrizioni in buvette entro le 20, qualcuno ci scrive. Portate le basi musicali su chiavetta USB. Magari qualcuno vuole così farsi notare, ha una canzone inedita oppure vuole portare una cover. Oggi è il vostro giorno, potete farcela. Got Talent, oratorio a Mendrisio, il 19 agosto 2026. Le iscrizioni, da quello che leggo, vi aspettiamo numerose iscrizioni entro le ore 20, insomma prima delle 20, perché poi inizierà questo Got Talent. Buona fortuna a chi si iscriverà, buona fortuna a chi si è già iscritto, ovviamente.
1: Tele suona, questa è Radio 3i,
2: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordola, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
3: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla, c'è?

Like Blow Me One Last Kiss, quindi lei capace di fare sold out ogni volta che si presenta in Ticino. Non è roba da tutti, soprattutto per un artista che magari viene da fuori. Brava, brava, brava, brava. Mi sono imbattuto in Instagram in una pagina che subito ha catturato la mia attenzione, perché l'ho sempre considerato uno degli attori più bravi del mondo, un comico anche molto molto forte, e i suoi film, io che amo proprio il cinema in modo viscerale, mi hanno davvero segnato. Sto parlando di Robin Williams. I figli Zelda, Zack e Cody, Zelda sì, viene proprio dal videogioco, lui era un gamer davvero ossessionato, tanto da chiamare la figlia Zelda come la protagonista di un importante videogame. Beh, i tre figli hanno deciso di tutelare il ricordo e l'immagine del leggendario attore scomparso nel 2014 a 63 anni, cioè hanno riaperto, dal 2014 era chiusa, la pagina o il profilo Instagram dell'attore. Ma perché l'hanno fatto? Per specularci? No, non l'hanno fatto fino adesso, non ne hanno bisogno, zero. La famiglia ha sottolineato che con l'evoluzione della tecnologia è diventato importante trasformare questa pagina in uno spazio affidabile e sicuro, nel quale i contenuti pubblicati siano legati alla vera eredità di Williams e raccontino la sua personalità con autenticità e attenzione. L'obiettivo è di condividere anche dei momenti capaci di far sorridere il pubblico, quindi immagino degli stralci di alcuni sketch, di alcuni film. Vi ricordo Good Morning Vietnam, L'Uomo Bicentenario, L'Attimo Fuggente, ma poi ce ne sono mille, mille altri. Perché? Perché dicono che con l'avvento dell'intelligenza artificiale vedono cose del loro padre che non sono mai esistite, e una volta fa ridere, due fa ridere, tre ti senti un po' preso in giro. Magari poi la gente abbina certe cose al grande attore che invece non ha mai detto, non ha mai fatto, e allora hanno deciso di aprirla. Così, se vi piace navigare per Instagram e vi va di seguire una pagina secondo me interessante legata a un personaggio incredibile, cercatevi la pagina ufficiale di Robin Williams.

0: Radio 3 Estate.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

Si è accesa un po' la curiosità parlando di Robin Williams, attore che piace a molti. Questo mi fa molto molto felice, vuol dire che vi siete anche guardati alcuni suoi film. Dicevamo, riaperta la sua pagina Instagram, avrei chiuso anche lì la cosa. È una notizia tanto così di curiosità di un attore che ci ha lasciato troppo presto e che però rimane nei nostri cuori. Invece Yolanda mi manda questa bellissima frase, lui ne ha coniate tante, era uno che ci sapeva fare con le parole. Dice: sono le persone che hanno sofferto a fare del loro meglio per rendere felici le altre persone. Perché? Perché sanno cosa significa stare male e non vogliono che nessun altro si senta in quel modo. Quindi insomma, uno che aveva una profondità incredibile anche a detta da chi gli stava vicino, non solo dalla famiglia ma anche da altri attori. C'è un bellissimo documentario che lo riguarda e lì esce proprio tutta la sua potenza, sia di persona molto legata alla depressione, molto legata alle dipendenze, tant'è che ecco una frase da non riprendere a casa, ma è sua e secondo me fa capire quanto si prendesse in giro anche su una cosa importante. Lui soffriva di molte dipendenze, tra cui la cocaina, e un giorno un giornalista gli chiese: come mai, perché non riesce ad uscirne? Lui disse: questa cosa, la cocaina, è il modo che ha Dio per dirmi che ho fatto troppi soldi. Cioè, questo per farvi capire quanto era autoironico, sapeva gli errori e però ci riusciva a scherzare anche sopra. Vabbè, Robin Williams, ne abbiamo parlato, è un po' che non li sentivo, mi mancavano. Sono i Red Hot Chili Peppers in questa Californication, che è un gioco di parole molto bello secondo me, come la canzone.

0: Giustamente Anna scrive allo 079-449-9537, il numero di WhatsApp che potete usare perché collegato con la diretta, con Maxi B al microfono con voi fino alle 18. Dice: qual è il gioco di parole? Non conosco l'inglese. Californication, che è il titolo di questa canzone. Beh, California, il, diciamo, lo stato statunitense, uno degli stati statunitensi, e poi fornicazione, ecco, Californication. Quindi in California diciamo che ci si lascia andare. Niente, un bel gioco di parole, insomma, per descrivere uno stato e tutte le loro feste dei Red Hot Chili Peppers. Ci buttiamo un attimino nella pubblicità, 1 minuto e 10 secondi, torniamo con i Bee Gees e poi traffico.
1: Questa è Radio 3 delle suore. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
3: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Ciao Marco, tutto bene?
5: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
4: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
6: Carrozzeria Cell System.
5: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
6: Cell System.
7: A Coldredio, via San Gottardo 28.
1: Radio 3, ogni emozione, solo tua.

Bello, fino in fondo questi Bee Gees, More Than a Woman, grande grande classico degli anni 70, perché il sound è quello lì e ti riporta ovviamente al 1977. Tra l'altro Bee Gees, ve lo dico perché ho visto questo documentario su Charles Manson, forse ne parlavo proprio ieri, legato anche ad un altro regista. Beh, uno dei Bee Gees ha cantato e preso una canzone proprio da Charles Manson, famoso serial killer, insomma, potete cercarlo ovunque, persona diciamo da non invitare a casa. Ora non si può perché è dentro, però ecco, uno di loro aveva preso una sua canzone, perché era un compositore di canzoni, scriveva insomma, e era piaciuta e niente, track se l'è presa. Poi hanno avuto un litigio perché lui non aveva dato i diritti d'autore, quello dei Bee Gees, a Charles Manson, però insomma è andata a finire bene, nel senso che quello dei Bee Gees è ancora vivo, quindi bene così. C'è pure la serie TV Californication, scrive qualcuno, con l'attore che fece Mulder. Sì, vero, vero, vero. Non l'hai mai vista? Sì, sì, l'ho vista, molto molto bella, e mi piace, sempre piaciuto questo gioco di parole, no? Della California, della fornication, perché non è volgare, però risulta subito, arriva subito, arriva subito. Poi vediamo, dovevamo parlare di traffico, anche perché ci sono una segnalazione nuova sicura, infatti la vado a leggere. Allora, A2 direzione nord, tra l'area di riposo di Piazzola a Giornico e la galleria della Biaschina, attenzione, problemi di traffico, veicoli in avaria, la corsia di destra è chiusa. Quindi questa è una nuova notizia che arriva, giusto a darla sul pezzo. Poi ricordiamo anche tra Quinto e Cadenazzo, ancora traffico fortemente rallentato. E poi sempre sulla A2 in direzione nord, ci spostiamo però tra Quinto e Airolo, il traffico è ancora bloccato per 3 km con ritardi ormai definirei classici sulla mezz'oretta. Classico anche Mahmood, Tutta Gold.

suoi due pezzi più riconoscibili, ma poi Mahmood ha una bellissima sequela di singoli, grande anche nel fare da autore ad altri artisti, come ad esempio Marco Mengoni, mi viene in mente subito, ma ce ne sono tanti altri, quindi grande artista che ultimamente però mi sembra un po' latitante. Se la sta prendendo comoda, sta lavorando a cose nuove, facci sapere Alessandro, siamo qui, 079 449 9537, che è lo stesso messaggio che state, stesso numero che state usando voi per i vostri messaggi molto molto numerosi. Qualcuno scrive ancora legato a Robin Williams, personaggio che è molto amato, e vedo che tanti ci si rivedono un po' nella frase che ho letto prima. Bene bene bene, anche ieri lo abbiamo avuto ospite, vi dicevo, no? Parla bene l'italiano perché ha un sacco di amicizie in Italia e poi vive spesso e volentieri in zona Roma. Sto parlando di Harry Styles. Come ieri ci ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Dance No More.

0: tratto dall'ultimo album firmato da Harry Styles, suona tutto più o meno così, c'è un bel groove, un bel funk, tutte canzoni che si fanno sia ballare ma anche ascoltare in modo molto piacevole. In studio è già arrivato Gianluca Albisetti che mi fa presente: guarda che è arrivato il momento dell'informazione, e chi sono io per non dare la linea all'informazione? Nessuno. Quindi pubblicità, un minuto esatto, ci ascoltiamo anche un bel promo per un caffè al volo e poi entriamo nel vivo dell'informazione.
1: Radio 3 d'estate.
2: Otto's, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
3: caffè macinato Segafredo intermezzo 2 per 250 grammi a soli 7,95 invece di 12,40.
2: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
4: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
5: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. Attenzerete, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen.
7: Dal 31 agosto, il sabato mattina continuerà a essere l'inizio perfetto del weekend. Musica, curiosità e buon umore ti accompagneranno fin dal primo caffè. Accendi il nuovo suono di Radio 3.
0: Due minuti alle 16.
8: Ticino News.
9: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. 52enne annegata ieri nelle acque del Ceresio. È la donna che aveva postato le telefonate con Claudio Zali. Aperta un'inchiesta, non si esclude nessuna ipotesi. Ce ne parla Robert Kretschmer.
10: Come anticipato dalla regione e come risulta da nostre verifiche, la persona rinvenuta ieri pomeriggio priva di sensi nelle acque del lago Ceresio ad alcuni metri dalla riva a Melide è proprio la donna che aveva postato sul proprio profilo social le registrazioni delle telefonate con il consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali. Il decesso sarebbe da ricondurre ad annegamento. Sulle cause esatte serviranno ulteriori accertamenti dell'autopsia e nel frattempo le indagini proseguono. Detto questo, non si esclude nessuna ipotesi, neppure, come scrive la RSI, di fronte a un'aggressione che la donna avrebbe subito una decina di giorni fa, sempre a Melide. Al momento i due episodi, la possibile aggressione e il ritrovamento del corpo, restano scollegati.
9: Voltiamo decisamente pagina. ChatGPT abbraccia la pubblicità. La casa madre OpenAI annuncia infatti la novità in vigore da lunedì per gli utenti europei, svizzeri inclusi, che usano la piattaforma con i piani free e i piani go. L'obiettivo degli annunci pubblicitari è aumentare i ricavi della società. L'imposizione individuale, parliamo di politica, entrerà in vigore nel 2032, lo ha deciso il Consiglio federale dopo che il popolo ha approvato il principio in votazione. Barbara Venneri.
11: L'8 marzo le urne hanno decretato un sì alla proposta di tassare separatamente le coppie sposate, che, come quelle non sposate, dovranno compilare due dichiarazioni di imposta distinte. Oggi il Consiglio federale ha deciso che l'imposizione individuale dovrà entrare in vigore al più tardi il 1 gennaio 2032, come previsto dal testo di legge. Stando a un comunicato stampa, questo termine massimo concede ai cantoni il tempo necessario per l'attuazione politica e tecnica, un'opzione accolta favorevolmente dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze in sede di consultazione. I cantoni dovranno adeguare le loro legislazioni fiscali. Questo in particolare implica la verifica e, se necessario, la ridefinizione delle tariffe e delle deduzioni sociali. La nota sottolinea che potrebbero rendersi necessarie votazioni cantonali. La legge sull'imposizione individuale, ricorda infine il governo, rimane in vigore anche se a novembre il popolo dovesse accettare un'altra iniziativa popolare sullo stesso tema.
12: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
8: L'infotraffico.
9: Sulla 2 alla San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Ideolo ci sono code di circa 3 km, attese di almeno 30 minuti.

È sempre lui, James Blunt, con questa 1973, l'ex soldato di Sua Maestà, che comunque ha una voce incredibile. Apprendo, proprio grazie a Gianluca Albisetti, il fatto che da lunedì, magari qualcuno le è sfuggita, magari usate ChatGPT come aiuto per mille cose. Io parlavo proprio fuori onda con Gianluca, magari per fare delle foto particolari, per chiedere delle informazioni. È sempre bene, se usate ChatGPT, di essere molto molto specifici, perché sennò è facile che vi dia qualche errorino qua e là, però più sei specifico più gli elimini gli errori, e devo dire molto utile, ecco, questo posso dirlo. Io non sono uno che ha l'abbonamento, neanche quello Go, però da lunedì, non so se vi è sfuggito, sia con l'abbonamento Go sia free, come lo uso io, ecco, sappiate che subentrano le pubblicità. Nulla da dire contro le pubblicità, però fastidious, ecco, lì era ancora un momento di relax dove non dovevi così subirti il sugo di turno o le gomme dell'altro turno, e in realtà da lunedì è così. Tra l'altro, così, piccolo sondaggino: quanti di voi usano giornalmente, tanto per capire, non è che non mi viene in tasca nulla, però quanti di voi usano ChatGPT o affini, perché poi ce ne sono mille altre, sicuramente il più famoso è quello, ma poi ce ne sono altre. Quanti di voi ormai abituati, appena, che ne so, guardano un film, devono sapere qualcosa sul protagonista, bam, chatti, mi dici se, che ne so, Robin Williams aveva due amanti, boom, e arriva fuori la cosa. Ecco, chi di voi lo usa per le cose più free e anche magari per tenersi aggiornato su tante altre? Fatemi sapere, 079 449 9537. Facciamo un piccolo sondage, così, molto free, molto libero.

Non dovrei neanche stupirmi, però sono arrivati veramente tanti, tanti messaggi. Molti io, cioè usate ChatGPT in modo quasi giornaliero, tantissimi. Poi qualcuno giustamente va anche più in profondità, perché lo usi, no? Ho detto, non è dedicato solo a ChatGPT, tutto quello che può essere simile, un'intelligenza artificiale simile. Ora, questa è la più famosa, sappiate che da lunedì per gli abbonamenti Go e i free ci saranno le pubblicità. Entra questa rotturina di scatole. E vabbè, prima o poi doveva capitare. Allora vediamo, qualcuno dice: mi aiuta molto ChatGPT anche per fare verbali, rapporti durante la giornata lavorativa. Sempre più sta diventando uno strumento per ottimizzare il lavoro, analisi e ricerche sul web. Ripeto, più siete specifici più vi può aiutare, eh? Perché poi molti si lamentavano, errori, mica errori, poi dipende anche dall'abbonamento, ci sta, ma soprattutto se sei proprio preciso, davvero un bel aiuto. Io la uso tutti i giorni per creare file e gestionali con Excel. Pure in questo momento lo sto facendo, cioè mi stai scrivendo con Chatty? Tra l'altro credo che la maggior parte la chiamino Chatty, mentre in Giappone ho saputo si chiama Chappy. Chappy non era, adesso magari mi sbaglio, visto che parliamo di pubblicità che da lunedì entreranno anche in quel mondo, non era un cibo per cani, no, ma magari mi sbaglio, però i giapponesi invece di chiamarla Chatty la chiamano Chappy, va bene. Oh, tantissimo, Chatty è la mia amica fedele per traduzioni o altro sul lavoro o per preparare ad esempio le locandine. È vero, anche i grafici la usano parecchio. C'è da dire che se non sei bravo tutte le locandine si stanno somigliando, perché ChatGPT usa quasi sempre quei tre font e devo dire che appena vedi una locandina dici ok, fatta così, e quello è un po' il dramma, ecco, bisogna anche lì essere capaci ad essere diversi, poi, no, io la chiamo Capo, neanche Chatty nemmeno Chappy, è diventata Capo, che ci sta, eh. Ciao, io qualche giorno fa avevo una spia accesa del ferro da stiro, gli ho mandato la foto a ChatGPT e mi ha detto esattamente cosa fare, senza andare a cercare le istruzioni. Certo, questa è un'altra funzione che serve moltissimo, fotografia a qualcosa. Io ad esempio ultimamente stavo cercando uno scooter per mio figlio, ebbene sì, ormai è in età da scooter, e però voleva la Vespa, mi è venuta sta cosa della Vespa ed ero molto contento, che sono un amante proprio di quel mezzo, e ne avevo visto un paio e con Chatty foto, dimmi com'è, dimmi quanto dovrebbe costare, bababam, ti arriva subito tutto e non devi magari aspettare troppo. Comunque vi dico, giornalmente la usate in tantissimissimissimi, eh? Beh, in tantissimissimissimi avrete ascoltato questa canzone, loro sono i Kiss.

0: Lo possiamo definire tranquillamente un classico, proprio senza andare nemmeno per un attimo fuori giri. Sentiamo riguardo a ChatGPT, sentiamo.
1: Io la uso.
0: Sì.
1: La chiamo Skynet. E sì, la tratto bene, cara, che un giorno comanderà le macchine.
0: Si porta avanti. Sì, ma arriverà quel giorno. Fai bene, metti le mani avanti, che poi ti trattano bene, ti tratteranno bene a loro volta, ti lasceranno in pace. Fai bene, meglio prevedere. Poi qualcun altro scrive: io da brava baby boomer ho scaricato l'applicazione, ma mai utilizzata. Utilizzo ancora santo Google per farsi aiutare, che va benissimo, eh. Però sappi, te lo dico, perché poi uno non ci crede, ma appena Gabri inizia ad usarla, capisci un po' i meccanismi, anche molto immediato, e lì ti frega. Quindi vedi tu, se vuoi farti fregare, inizia, giocaci una sera, così, tranquillità, e poi mi dirai. Allora, poi qualcun altro aveva mandato un altro messaggio. Ah sì, per il Chappi, avevo, no? Noi quasi tutti chiamiamo ChatGPT Chappi, in Giappone la chiamano Chappi, e avevo questo dubbio in testa, questo tarlo, che fosse cibo per cani. Oh, è così, Maxi confermo, scrive qualcuno. Il Chappi è un mangiare per i cani, addirittura qualcuno mi ha mandato l'economy pack, la foto proprio col cagnolino che sottoscritto Chappi. Quindi sappiate, giapponesi, che voi state chiamando un mezzo elettronico come il cibo per i cani. Poi fate voi.

0: Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso, bello bello bello anche questo pezzo, questo duetto. Mi piace quando grandi artisti così si accomunano e riescono a tirar fuori una hit parade, proprio il titolo di questa canzone. Allora, leggiamo i vostri messaggi. Io non volevo creare una sfida tra intelligenze artificiali, mi ricollegavo al fatto che da lunedì ChatGPT inserirà nell'abbonamento Go e in quello free, ovviamente, dove non c'è abbonamento, la pubblicità. Tutto qua. Poi domanda così quasi per curiosità personale, ma poi sono uscite tante cose simpatiche, divertenti e interessanti, cioè quanti di voi lo usano giornalmente. Qualcuno scrive: ciao Maxi, non sottovalutiamo Google, mai fatto, che solo lui ha creato 15 intelligenze artificiali. Lui dice di usarne una che si chiama Perplexity per le ricerche, che è il più affidabile. Poi ovviamente ne usa altre per altre cose, quindi qui parliamo già di una persona dentro e che la usa parecchio volentieri. Ci sta, l'ho detto all'inizio, non volevo fare una gara tra le intelligenze artificiali, ci mancherebbe, manca già la mia di intelligenza. Maxi, vuoi ridere? Io ho solo WhatsApp e nient'altro. Mia sorella di 2 anni più giovane invece ha di tutto: Facebook, Instagram, TikTok, eccetera. Mi sa che non mi ha fatto bene guardare il film Terminator. Eh no, se mi guardi Terminator più di 3 volte, lì la tecnologia non la vuoi vedere mai più. E da qui il messaggio di prima, senti, lo rimando perché era molto divertente. C'è chi ChatGPT la tratta bene. Perché? Sentiamo il perché.
1: Io la uso, la chiamo Skynet e la tratto bene. Fai bene. Che un giorno comanderà le macchine.
0: Terminator è vicino.
2: L'estate di Radio 3i. Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
3: Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto, solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Scarica l'app Hey Obi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Obi, tutto è possibile.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.

0: Bruno Mars con un singolo ormai classico se parliamo della sua discografia, assolutamente. Allora andiamo a vedere ancora i vostri messaggi. Intanto c'è un messaggio vocale che non ho preascoltato, ma presumo parli o di traffico o di ChatGPT. Sentiamo.
1: Ciao, siamo in Leventina e qua fa molto caldo.
2: Ciao.
0: Ah, ecco, è un aggiornamento meteo sulla Leventina, tra l'altro posto meraviglioso. Beh, se fa caldo lì, immaginati da noi, anche se, ora è vero, io sono chiuso qui da un paio d'ore con l'aria condizionata, magari fuori si è alzata un po' la temperatura, ma stamattina, devo dire, fino alle 2 di pomeriggio, ecco, non si stava poi proprio così male, ricordando i giorni passati. Poi qualcuno mi parlava, Rosy, senti, ciao, sono Nonna Matta, nickname guadagnato sul campo. E già questo mette bene in chiaro la situazione. Allora, me l'ha affibbiato un ragazzo della nostra associazione, di cui da oltre un decennio svolgo volontariato come ex assistente sociale. E pertanto, con la mia amica ChatGPT, collaboriamo molto bene per quanto riguarda la ricerca di testi legislativi inerenti a svariati ambiti come disabilità, violenza di genere, pari opportunità e tutto quello che è collegato. In famiglia e con le amiche ridiamo spesso, poiché mi capita di farli da tutor, in quanto capita di correggerla o ricordarle che ha dimenticato qualche ente o servizio nazionale. Mi raccomando, Rosy, fallo contatto, perché se vengono a comandare le macchine, sai che poi c'è il bollino, lo sai, quindi trattale bene. Comunque, aspetto di cui, insomma, la mia veneranda età posso vantarmi di avere una certa conoscenza, una certa memoria, no? Consiglio sempre ai miei nipoti di saper maneggiare, lo mette tra virgolette, la materia, altrimenti sono guai, vero? Sì, più sappiamo già di nostro, meglio è, e quindi si può anche così aggiustare meglio il tiro. Poi vediamo se è arrivato un altro messaggio, vediamo se basta questo. Sentiamo, aspetta.
3: Oh. Ciao Maxi!
0: Ciao!
3: Fa un caldo della miseria oggi, anche in macchina.
0: Ah, fa caldaz?
3: Ma mi sono accorto che praticamente anziché mettere l'aria condizionata a freddo ho messo quella calda. Cioè, per forza che fa caldo.
0: Sì, giusto. Poi la parolina lì, molto ticinoise, mi piace. Sentiamo.
4: Vai, passo.
0: Pronto?
4: Ciao.
0: Ciao, non ho capito, ma faccio finta, va bene? 33 gradi, caro, qualcuno scrive. Oh, ho messo le mani avanti, ragazzi, sono qui da 2 ore con l'aria condizionata. Fino a lì si stava bene, scusate. Comunque, bentornato Maxi, grazie Simona, grazie mille, un abbraccio anche a te. A poi qualcun altro, cita mille altri film, ad esempio War Games. Ve lo ricordate War Games, dove le macchine cominciavano davvero a impadronirsi del mondo, tant'è che sono lì sull'orlo di un'altra guerra nucleare, un'altra guerra mondiale, è proprio dovuta a un computer che si rifiutava di così rispettare gli ordini degli esseri umani che in realtà l'avevano creato. Quindi non è proprio così scema come cosa del magari un giorno le macchine vanno a comandare, Allora chi sicuramente sta comandando da anni a livello musicale, ultimamente è stato anche in Ticino, una persona a me molto cara è stata al suo live a Moonstar, mi ha detto: guarda Maxi, sono rimasta allibita, impressionata. Lui Scapaldi, un vero genio della musica, malgrado la Tourette, vedi che no, riesce ancora a trasmettere grandi emozioni.

Leggo i vostri messaggi, ad esempio qualcuno scrive: poi io i gusti non li discuto mai, eh? Sono delle cose che io adoro e che se vi faccio sentire in radio scappate, però io giornalmente magari ascolto delle cose che arrivano da New York, dalla scena hip hop, che mi fanno venire i brividi dalla bellezza e voi non le gradireste. Però qualcuno scrive: Capaldi non ha una voce sgradevole? Ma lo chiedo a casa, io dico di no, io dico emozionante, dico che si porta dietro anche tutta la sua vita, il suo vissuto, la Tourette, tutto quello che può essere un po' le difficoltà. Poi non lo so, dopo i gusti sono gusti, però la domanda è lecita. Capaldi non ha una voce sgradevole? Per quanto mi riguarda, assolutamente, in maiuscolo, no. Allora facciamo così, guardiamolo subito il traffico, perché magari aspettare poi una canzone o la pubblicità, poi magari vi infilate in posti che era meglio evitare. Allora, A2, beh, non c'è molto, sto sfogliando così le varie mail che arrivano da Via Suisse. A2 direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico bloccato per 3 km, in questi giorni sembra veramente prestampata, ritardi fino a 30 minuti, il solito così remember che ad Airolo chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sembra tutto passato per quanto riguarda Cadenazzo, Contone, c'era tutta quella zona molto molto intasata. Sto guardando, c'è ancora veicoli in avaria tra Giornico e la galleria della Biaschina. Fatemi sapere, ecco, quella è rimasta lì un po' in sospeso, magari possiamo aiutare qualcuno che si sta dirigendo da quelle parti. Samuele Bersani, lo abbiamo così tirato in ballo ieri per parlare dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Qui lo ascoltiamo con Coccodrilli.

0: Cariola dove va?
1: Canzone che prende spunto un po' da una leggenda metropolitana, che poi magari leggenda non è, cioè il fatto dei coccodrilli albini nelle fogne di New York, no? Questa è un'immagine che già da piccolo mi perseguita e lui secondo me prende proprio spunto da questa leggenda, che poi bisogna vedere se un po' di verità non ce l'ha, per creare questa canzone che si chiama Coccodrilli. Lui è Samuele Bersani.
2: Questa è Radio 3, Telesuona. 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
3: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno, presso Migros City Center Lago.
4: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

sicuramente uno dei gruppi che ha segnato la mia infanzia, Def Leppard, questa Hysteria. Mi piacevano i loro album anche a livello grafico, me li ricordo molto futuristi, no? Per il tempo, gli anni 80, devo dire una gran band. Tra l'altro volevo così leggervi una le parole forse più famose del batterista dei Def Leppard, Rick Allen, che disse: sono stato sbalzato dalla macchina e sono atterrato in un campo e credo che il mio braccio sia rimasto nell'auto. Ed effettivamente è andata così. Batterista fortissimo con un braccio solo, diciamolo, magari qualcuno non li conosce. È successo, era la notte del 31 dicembre del 1984. Rick Allen perse il controllo della sua Chevrolet Corvette C4 mentre si stava recando ad un party di Capodanno insieme alla sua fidanzata dell'epoca. Tutto è iniziato un po' di chilometri prima, perché l'auto davanti un po' andava piano, un po' sterzava, non so che cosa facesse, però diciamo che il batterista dei Def Leppard, un po' su di giri, ha cominciato a intraprendere un duello, no? Ti supero, non ti supero, sì. Litigavano a distanza, ognuno nella propria auto. A un certo punto forza il sorpasso, esce di strada e purtroppo aveva la cintura sia allacciata ma male, non in modo corretto, e questa gli trancia proprio di netto il braccio sinistro, proprio appena sotto la spalla. Lui ha continuato a suonare tranquillamente, ha continuato a suonare dimostrando di poter fare la qualunque. Certo è che per una bravata in auto, ecco che è successo questo, e lui rese questa dichiarazione dicendo: mi sa che il braccio è rimasto in auto. Dua Lipa, Dance the Night, questa è Radio 3.

Lei si chiama Dua Lipa, la forse la persona famosa che più spesso rubacchia da altre persone famose, cioè quasi ogni canzone è ripresa da un'altra canzone. Poi lei all'inizio cerca di camuffarlo, la beccano e poi paga i diritti. Ormai ti tocca, ormai è difficile sfuggire con le nuove tecnologie, prima o poi tutto arriva al pet.

0: L'estate di Radio 3i. A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990

0: Pesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Nuova apertura!
2: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Dal 31 agosto, dalle 6 alle 7, il Buongiorno avrà un nuovo profumo. Un'ora di musica, energia e buon umore ti accompagnerà ogni mattina per iniziare la giornata con il piede giusto.

0: accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Sono le 16:58.
0: Ticino News.
1: Al microfono Gianluca Albisetti, torniamo sulla 52enne negata ieri nelle acque del Ceresio. È la donna che aveva postato le telefonate con Claudio Zali. Aperta un'inchiesta, non si esclude nessuna ipotesi. Ce ne parla Federico Marino.
2: Come risulta da nostre verifiche, la persona rinvenuta ieri pomeriggio priva di sensi nelle acque del lago Ceresio, ad alcuni metri dalla riva a Melide, è proprio la donna che aveva postato sul proprio profilo social le registrazioni delle telefonate con il consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali. Gli inquirenti tengono aperte tutte le piste, anche se, ora come ora, tenderebbero a escludere l'intervento di terzi. Il profilo social della donna residente a Melide non risulta più visibile. Da nostre informazioni, alcuni giorni fa, la 52enne avrebbe allertato le forze dell'ordine per una presunta aggressione. Al momento però non si possono in nessun modo legare i due episodi. Il decesso ha avuto un forte impatto in Ticino e la notizia è già rimbalzata sui media d'Oltralpe.
1: Palla ora a Robert Kretschmar per le anticipazioni.
3: Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, esatto. Daremo la notizia di quanto emerso oggi sull'annegamento avvenuto ieri a Melide nella nostra edizione di Ticino News Sera, che ricordiamo inizia alle 18 e sarà in diretta su Teleticino su Radio 3. Parleremo anche di politica con lo sguardo alle elezioni cantonali del 2027. Ma non solo, siamo andati anche sul territorio, abbiamo discusso con l'ufficio del geologo cantonale perché viene monitorata con attenzione la situazione che si evolverà nelle prossime ore sul nostro territorio. Nella notte e nella giornata di domani sono infatti previsti temporali e anche venti intensi su un terreno secco e arido dopo settimane di canicola. Restando nel nostro cantone, Samuele Quadri ha invece approfondito un'interpellanza multipartitica che chiede che alle manifestazioni sul nostro territorio ci siano più prodotti locali rispetto a quanto avviene oggi. Infine faremo un giro del web con la nostra rubrica Click e parleremo anche di sport con l'FC Lugano che si avvicina a una partita europea importantissima.
1: Grazie Robert, andiamo avanti. ChatGPT abbraccia la pubblicità. La casa madre OpenAI infatti ha annunciato la novità in vigore da lunedì per gli utenti europei, svizzeri inclusi. Sentiamo Samuele Quadri.
4: Dopo aver inizialmente introdotto la pubblicità negli Stati Uniti a febbraio, OpenAI offrirà ora agli inserzionisti l'accesso agli utenti in 31 paesi europei, tra cui Svizzera, Germania, Francia, Spagna, Italia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi e Austria. Gli annunci saranno mostrati solo agli utenti con i piani Free e Go, 8 franchi al mese. Gli abbonamenti Plus, Pro e Enterprise rimarranno senza pubblicità. Si tratta, sottolinea ancora OpenAI, di un modo per contribuire a promuovere la nostra missione di democratizzare l'accesso alla migliore intelligenza artificiale, supportando l'accesso gratuito e a basso costo a ChatGPT.
1: Chiudiamo con un lutto nel mondo dell'arte ticinese perché è morto oggi in Sardegna a 74 anni l'artista bellinzonese Nando Snozzi, colto da un malore a pochi metri dalla riva di uno stabilimento balneare. Non è purtroppo stato possibile salvargli la vita. Snozzi era una figura originale nota nella scena culturale ticinese.
0: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
5: L'infotraffico.
1: Traffico rallentato al momento secondo via Swiss sulla 2 nella galleria del San Gottardo, qui la direzione verso Chiasso in entrambe le direzioni chiusa a causa di un veicolo in avaria. Disagio alla viabilità segnalati anche tra Gravesano e la frontiera di Ponte Tresa.
5: Previsioni del tempo.
1: Per quanto riguarda la giornata di domani, è molto nuvoloso con frequenti rovesci e temporali in estensione a partire da sud-ovest, accumuli localmente anche piuttosto abbondanti, le massime non oltre i 25 gradi.

Robin Williams con Feel, bellissima, bellissima. Ogni volta l'ascolti dici: ma perché non l'ho rimessa 3 o 4 volte di fila? Meno se amate l'artista britannico. C'è un'altra artista che si è fatta amare tantissimo nel mondo, si chiama Lady Gaga, che oggi, proprio nella giornata di oggi, va a compiere 18 anni. Uno dice: 18 anni, così giovane? No, forse ne ha qualcosina in più, ma a compiere 18 anni è il suo primo album, quello che poi le ha dato tantissimo, tantissimo successo, e devo dire giustamente, perché all'interno troviamo Just Dance, che poi è stata ripresa per Mercoledì Adams, abbiamo Paparazzi, molto bella, Boys Boys Boys, abbiamo Poker Face, che forse è quella che ascolteremo più tardi. Beh, oggi compie 18 anni e devo dire che lei nel frattempo, in questi 18 anni, non è che si è messa a lavorare, proprio ha stralavorato, ha partecipato a un sacco di film, perché anche come attrice si fa davvero valere. Vabbè, c'è quella famosa, no? Dove c'è anche la colonna sonora, ma poi forse dove mi ha impressionato di più è in The Joker. Lì davvero ho detto: beh, sai, i cantanti che fanno gli attori di solito fanno se stessi o fanno qualcosa vicino alla musica, invece lì lei proprio tira fuori l'arte della recitazione. Vi avevo detto, tra le varie hit andiamo ad ascoltarci Poker Face, che sicuramente tutti conoscono. 18 anni esatti oggi, perché è inclusa nell'album The Fame.

0: 18 anni per Lady Gaga, Poker Face, soprattutto The Fame, il titolo del primo album dove appunto Poker Face era inclusa. Allora, bene per lei e poi bene per i cinesi, perché se credete nell'amore, ma ci credete in modo cieco e vi piace ad esempio il nostro San Valentino, cioè quando arriva siete lì tutti trepidanti perché non vedete l'ora di fare un regalino all'amato o all'amata, comunque in generale vi piacciono queste cose, beh, sappiate che la vostra nazione dovrebbe essere la Cina, perché oggi, mercoledì 19 agosto, è una delle date, è un San Valentino che viene così festeggiato in Cina. Quindi se avete amici, parenti o volete comunque festeggiare un San Valentino un po' particolare, prendete la scusa: oggi è San Valentino in Cina, amore mio, offrimi da mangiare, portami fuori, voglio dire. Ma perché dico che sono così amanti? Perché oggi sì, si festeggia una delle festività, ma è una, perché ad esempio loro hanno adottato quella occidentale, quella del 14 febbraio, figurati se se la facevano sfuggire, perché non prenderci anche quella? E poi c'è anche la festa delle lanterne, che nel 2026 è caduta il 3 marzo del 2026, appunto, quindi tre in un anno, tre volte che devi festeggiare. Io non sono già un amante di mio del San Valentino, ma non perché non mi piace l'amore, ma perché mi sembra tutto molto appunto comandato, molto ristretto lì, meglio sparso quando ti va, no? Ecco, in Cina sono tre oggi, quindi buona festa degli innamorati a tutti i cinesi, ma sì, lo espandiamo anche agli altri, dai. Poi i vostri messaggi: caro Maxi, questa canzone ha fatto scendere la lacrima, perché? Perché mi ha ricordato un'amica e sono quasi due anni che non c'è più. Canzone di Robin Williams, non ho capito, o Poker Face di Lady Gaga, purtroppo non so quando è arrivato il messaggio, quindi non la so collocare, mi spiace anche per la lacrimuccia. La prossima non dico che fa venire la lacrimuccia, però è una collaborazione secondo me molto molto interessante. Julie, il produttore conosciuto per aver dato la musica a Holly, e poi Coez, ne abbiamo parlato già nei giorni scorsi, lui campano di origini ma romano a tutti gli effetti, Silvano Coez, hanno creato questa Quelli come me.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai.

0: L'estate di Radio 3. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
3: caffè macinato Segafredo intermezzo 2x 250 grammi a soli 7,95 franchi invece di 12,40.
2: Otto's a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
4: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorla c'è!
7: L'infotraffico.

ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu.

0: Già, così si intitola molto semplicemente questa canzone del 2011 di Vasco Rossi, il comandante. Noi invece andiamo a dare un'occhiata a quello che è il traffico, la viabilità sulle strade della Svizzera italiana. La galleria del San Gottardo sulla A2 è stata riaperta in entrambe le direzioni, però rimangono code di circa 4 km tra Quinto e Airolo. Ricordiamo, la corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è chiusa invece in direzione della galleria. Poi ci sono lievi rallentamenti da Mendrisio verso Gaggiolo e poi tra Bioggio e Ponte Tresa e nel Sopraceneri tra Quartino e Cadenazzo. Queste sono un po' le segnalazioni, visto che prima era partita la base inavvertitamente, ma non ho proferito parola, allora ho detto no, già dai quel puntino di domanda, allora mettiglielo un po' di traffico, ci sta, ci sta. Poi invece quelle canzoni che hanno fatto un successo incredibile però non ti annoiano mai. Io ho deciso di metterne due insieme. Una è Karol G, che secondo me ha sfornato album su album veramente molto belli. L'ultimo, devo dire, devo riascoltarlo. Sai quando un artista modifica la sua arte, comincia ad evolversi o a involversi, poi dipende. Ecco, lei ha fatto un grasso cambiamento, anche musicale, quindi devo un po' abituarmi. Poi ci sono i Black Eyed Peas con la loro Shut Up, che è un loro classico proprio nella loro discografia. Partiamo con Karol G.
1: Che lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

bel modo di dire stai zitto, in inglese, però dai, nella loro canzone ci sta e comunque fa parte di quel bagaglio ancora legato al pop rap dei Black Eyed Peas. Poi, andando via Fergie, si sono trasformati più in un gruppo latino che comunque cerca di andare in sonorità più tra virgolette reggaeton, dico tra virgolette perché poi c'è chi potrebbe dire non è il vero reggaeton, ma insomma avete capito. Io voglio portarvi a Londra e poi in un altro posto, perché due pensionati lasciano Londra e scommettono su un posto in vendita. Scommettono, come dire, in modo quasi per errore, ecco, dicono abbiamo fatto un'offerta in busta chiusa senza pensarci troppo, non pensavamo sarebbe diventata nostra. Che cosa? Una casa? Una stalla? No, una chiesa, esattamente così, una chiesa abbandonata nelle Cotswolds, così diventa loro, fanno un'offerta in busta chiusa, quasi per ridere avevano questi risparmi, hanno detto vabbè tanto non accetteranno mai, figurati, e invece sono diventati proprietari di una chiesa abbandonata, che però anche se diventi proprietario ci vogliono un sacco di permessi poi per trasformarla in qualcos'altro, ovviamente non più in chiesa. 3 anni di lavori, 370.000 sterline di ristrutturazione è una trasformazione radicale che ha restituito nuova vita all'edificio. Comprano una chiesa del 1800, la ristrutturano e la trasformano in una casa vacanze da 700.000 franchi. Quindi insomma devo dire che ci stanno guadagnando sopra. Avevano anche un piano B perché durante la ristrutturazione hanno avuto un sacco di difficoltà burocratiche, perché la chiesa comunque non poteva essere semplicemente ristrutturata e così donata ad altre situazioni, no, bisognava avere dei permessi molto speciali e loro pian piano li hanno tenuti, però avevano anche un piano B, cioè trasformarla in una galleria d'arte o qualcosa del genere, questo hanno detto. Per ottenere il via libera comunque definitivo furono necessari circa 2 anni di progettazioni, autorizzazioni e confronti con il responsabile della tutela, visto che comunque era un luogo protetto anche se abbandonato. Vedi che di quando dici ma sì ma tanto mi candido a, no, mi candido a quel posto, mando la mia così il mio curriculum, ma tanto vedrai che non succede niente, o è la volta che succede, guarda è incredibile. Bob Sinclair, chissà se così è nato anche la sua carriera per caso, non credo, in questo caso credo che ci sia tanta gavetta, tanti club, tante nottate a mettere musica, tra cui anche World Hold On.

0: L'impronta indelebile, quella della voce ovviamente di Alicia Keys, ma soprattutto le rime, quelle di Jay-Z, per molti marito di Beyoncé, per me ad esempio uno dei grandi pionieri dell'hip hop, del rap, di tutta quella cultura. Primo miliardario tra i rapper, devo dire, anche quello fatto dal niente, da un project di Brooklyn, perché lui arriva da Brooklyn, è riuscito a creare un impero, come non lo so, ma l'impero l'ha creato, e questo mi dà così l'occasione, poi non adesso perché andiamo in pubblicità e ci ascoltiamo anche gli Spandau Ballet, ma di raccontarvi che nel Bronx aprirà una scuola superiore proprio dedicata all'hip hop, che qua è associato ai ragazzini, cioè tutti dicono è una cosa giovane ancora. In realtà anche nel Canton Ticino c'è un documentario di cui faccio parte che ne è testimone, ormai ha già compiuto 30 anni, ma anche in Francia ormai è parte del tessuto sociale, negli Stati Uniti neanche a parlarne, in Inghilterra, in Germania, qui fa un po' più fatica, ma l'hip hop ha una valenza non solo commerciale ma anche proprio culturale. Beh, poi ne parliamo.
1: Questa è Radio 3, Radio 3, Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.

1985, gli Spandau Ballet con la loro Gold, sempre richiestissima. Tra l'altro il 1985 mi porta anche a ricordarvi che in Piazzale Roma a Campione d'Italia il 29 di agosto Radio 3 e il sottoscritto saremo presenti proprio con gli anni 80-90 per tenervi compagnia ad un evento gratuito a partire dalle 21. Campione d'Italia, vi aspettiamo il 29 agosto per così festeggiare la pseudo fine dell'estate. Ecco, così ve l'ho detto, anche se la pubblicità va spesso, ma giusto ricordarlo. Parlavamo appunto di questa scuola superiore dedicata all'hip hop, che non è semplicemente dedicata all'hip hop, ma vado per ordine: apre nel Bronx, proprio il quartiere, uno dei 5 quartieri di New York dove l'hip hop ha preso piede come sottocultura di quartiere prima ancora di diventare industria vera e propria. Oggi è più un'industria avviata, prima invece era per togliere i ragazzi dalle gang e dargli così la possibilità di sfogarsi usando l'arte, che sia il breaking, cioè la breakdance, il ballo, il writing, cioè quelli che molti chiamano i graffiti, il rapping, ovviamente il rap, l'emceeing, ecco, quindi usare un microfono, esprimersi, e poi il DJing, quindi la musica in sé. The Bronx School of Hip Hop partirà a settembre, quindi manca davvero poco, nel quartiere di Claremont, proprio nel Bronx, con una prima classe di studenti del nono anno. Non sarà una scuola pensata solo a chi vuole fare musica, ma un istituto pubblico in cui tutte le discipline di cui vi parlavo prima diventeranno strumenti per lavorare anche sulle materie tradizionali. Visto che i ragazzi ascoltano molto questa cultura, magari li può avvicinare a cose che ora trovano un po' noiosa. Infatti l'idea è di usare un linguaggio vicino a molti studenti per avvicinarli alla letteratura, alla scrittura, alla produzione digitale, alle competenze professionali legate ai media. Dentro il progetto ci sono anche corsi pratici, certificazioni e percorsi utili fuori dall'aula. Quindi vedi che alla fine il rap, l'hip hop, riprende la sua struttura originale, cioè quella di aiutare, non quella di vantarsi sulle collane, sulle macchinone, sulle donne e su quant'altro. No, quella di aiutare, di aggregare. Mi piace molto, lo so, nessuno si iscriverà qui da Radio 3, però è giusto saperlo. Louis Tomlinson con Lemonade.

0: Radio 3.
1: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24,95 franchi al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
2: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
5: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: tutta la musica che ami e la compagnia di Lolli. Compagnia di Lolli. Ti aspetteranno ogni giorno fino alla pausa pranzo. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Buonasera a tutti, sono le 18.
2: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News, sera.
1: È morta la donna che il mese scorso aveva diffuso sui social le telefonate compromettenti avute con Claudio Zali. Il corpo della 52enne è stato rinvenuto ieri nel tardo pomeriggio nel lago Amelide. Si attendono i risultati dell'autopsia per stabilire le cause del decesso. Si riaprono le porte per l'alleanza Lega UDC. Ieri si è tenuto un incontro riservato tra i vertici dei due partiti che ha fatto ripartire le trattative. Un negoziato che contempla anche federali e comunali. Decisiva per il futuro della destra ticinese la direttiva democentrista prevista questa sera. Cambio di proprietà per il centro Vale di Chiasso. Il complesso immobiliare è stato venduto a una neonata società anonima con sede proprio nell'iconico edificio. Il futuro della tribolata struttura, inaugurata nel 2011 ma mai veramente decollata, e i suoi possibili contenuti rimangono però un'incognita. Dopo mesi di siccità, questa notte arriverà la pioggia, ma potrebbe farlo in forma di temporali intensi, un problema con il terreno ormai arido e poco permeabile. Il cantone si sta preparando, si temono infatti fenomeni erosivi e ruscellamento superficiale. Più prodotti locali alle manifestazioni è una richiesta interpartitica arrivata oggi da diversi deputati in Gran Consiglio, che mette sotto i riflettori i vantaggi e la necessità di consumare locale agli eventi organizzati sul nostro territorio. Dopo inizio di stagione impeccabile, il Lugano si prepara ad affrontare il primo vero esame europeo. Domani i bianconeri sfideranno il Maccabi Tel Aviv nei play-off di Conference League. Un incontro decisivo che si giocherà in un clima reso delicato dalle polemiche legate alla presenza della squadra israeliana. Meteo: già da questa sera sono possibili estesi cumuli accompagnati da possibili rovesci o temporali. Non sono esclusi anche fenomeni intensi. Poi domani sarà molto nuvoloso, con frequenti rovesci e temporali a partire da sud-ovest. Le massime toccheranno i 25 gradi. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Ticino News Sera. Come avete sentito, oggi apriamo con la notizia del decesso della donna avvenuto ieri pomeriggio a Melide. La 52enne rinvenuta priva di sensi nel lago è infatti colei che aveva diffuso gli audio compromettenti con Claudio Zali. I dettagli.
3: Di ieri la notizia di una donna morta dopo essere stata soccorsa intorno alle 17.30 nel lago Amelide. Oggi la rivelazione. Si tratta della 52enne che su Instagram aveva diffuso gli ormai celebri audio dello scambio telefonico con Claudio Zali, registrato a sua insaputa. Durante la conversazione, il consigliere di Stato, che nel frattempo anche per questo episodio ha annunciato le sue dimissioni, aveva affermato di aver picchiato una donna. Una notizia anticipata dalla regione e da noi verificata. Come spiegato ieri dalla polizia, la donna era stata trovata priva di sensi ad alcuni metri dalla riva e soccorsa da persone presenti. Nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari intervenuti non hanno potuto che constatarne il decesso. Dal canto loro, le autorità confermano l'apertura di un'inchiesta. Sconosciute al momento le cause del decesso, su cui gli esami autoptici potranno dire di più. Gli inquirenti tengono aperte tutte le piste, anche se ora come ora tenderebbero a escludere l'intervento di terzi. Il profilo social della donna, residente a Melide, non risulta più visibile. Da nostre informazioni, alcuni giorni fa la 52enne avrebbe allertato le forze dell'ordine per una presunta aggressione. Al momento però non si possono in nessun modo legare i due episodi. Il decesso ha avuto un forte impatto sul Ticino e la notizia è già rimbalzata sui media d'Oltralpe.
1: Ora la politica, con un colpo di scena per quanto riguarda l'alleanza tra Lega e UDC. Ieri sera si è infatti tenuto un incontro riservato tra i vertici dei due partiti che ha fatto ripartire le trattative.
3: Dal sepolcro alla risurrezione. L'alleanza tra Lega e UDC sembra pronta al miracolo. È quanto siamo in grado di anticipare dopo l'incontro riservatissimo tra i vertici dei due partiti svoltosi ieri. Incontro sollecitato da Antonella Bignasca durante l'ultima assemblea della Lega e sostenuto ad ampia maggioranza dalla base. Intorno allo stesso tavolo, oltre all'editrice del Mattino, erano presenti Daniele Piccaluga, Lorenzo Quadri, Norman Gobbi, il futuro ministro Piero Marchesi, Marco Chiesa, Paolo Pamini e Sergio Morisoli. Potremmo definire la riunione di ieri come una scossa di defibrillatore che ha fatto ripartire il cuore dell'alleanza. Il vertice, infatti, si è concluso in maniera positiva. La notizia non giunge del tutto come un fulmine a ciel sereno. Dopo la freddezza del primo di agosto, con il botta e risposta a distanza tra i presidenti Marchesi e Piccaluga, negli ultimi giorni l'umore che si registrava nei due condomini era più possibilista, perlomeno a tornare a discutere. Un umore che ha trovato terreno fertile e si è rafforzato durante la riunione di ieri. Le bocche dei protagonisti sono sigillate e anche questo è un segnale tangibile dell'importanza e della delicatezza del momento. Nessuno vuole fare un passo falso. Troppe volte, nel recente passato, sono sorte tensioni e inciampi quando la trattativa è finita sotto le luci dei riflettori. Inoltre c'è l'esigenza di rispettare tutti i passaggi formali all'interno dei rispettivi partiti. D'altra parte sul tavolo c'è una decisione comunicata pubblicamente dall'UDC nelle scorse settimane, quella di correre da soli. Un'inversione di rotta richiede una nuova decisione interna. Il confronto ci sarà già stasera, quando si riunirà la direttiva democentrista. Originariamente si sarebbe dovuto discutere della lista per la corsa in solitaria, che era pronta, ma l'ordine del giorno è cambiato e in cima al menù ci sarà proprio l'esito dell'incontro di ieri. Siamo quindi a poche ore da un passaggio decisivo che potrebbe ribaltare nuovamente gli equilibri dell'intera campagna elettorale. Se la direttiva dirà no, la partita sarà definitivamente chiusa. In caso contrario, l'alleanza avrà la strada spianata. Bocche cucite, si diceva, anche se a microfoni spenti c'è chi professa ottimismo. Altro che defibrillatore, siamo già avviati verso la guarigione. Possiamo aggiungere ancora qualche informazione. Durante la riunione si è parlato di un accordo complessivo che comprenda anche le elezioni federali e le comunali laddove possibile, in primis la città di Lugano. Del resto questo è sempre stata l'impalcatura dell'alleanza, anche nel recente passato. Sono stati anche abbozzati alcuni nomi papabili per la lista unica. Certi Norman Gobbi e Piero Marchesi, possibili Daniele Piccaluga e Paolo Pamini. Il quinto nome resta argomento di discussione. Si potrebbe scegliere un candidato condiviso, oppure potrebbe esserci un terzo leghista, con la candidatura unica di Marco Chiesa, al Consiglio degli Stati.
1: Adesso ci spostiamo su ticinonews.ch per parlarvi di un lutto nel mondo dell'arte ticinese. È infatti morto oggi in Sardegna a 74 anni l'artista bellinzonese Nando Snozzi. Colto da un malore a pochi metri dalla riva di uno stabilimento balneare, non è purtroppo stato possibile salvargli la vita. L'artista era una figura originale e ben nota nella scena culturale appunto del nostro cantone. Il suo lavoro attraversava la pittura, il teatro, la parola e anche la musica. Noi adesso cambiamo tema, ci spostiamo a Chiasso perché ci sono novità per quanto riguarda il complesso immobiliare denominato Centro Ovale, da anni ormai vuoto e alla ricerca di una destinazione. Il servizio.
4: Eppur si muove, parafrasando Galileo e la sua teoria eliocentrica, anche il ribattezzato Ellipticum di Chiasso sembra finalmente uscire dall'immobilismo con un passaggio di proprietà che potrebbe aprire un nuovo capitolo nella travagliata storia di quello che tutti conosciamo con il nome di Centro Ovale. Inaugurata nel 2011, la struttura che si sviluppa su 5 livelli era oggetto di un'importante operazione di trasformazione dopo il progressivo svuotamento del centro commerciale e la ricerca di un'altra destinazione. Negli anni le ipotesi più o meno concrete si erano moltiplicate. Gli 11.000 metri quadrati di spazio avrebbero dovuto ospitare un centro di intrattenimento digitale e di e-sports, con sale gaming, simulatori di guida e di volo, un hotel a tema e spazi per i content creator. Avrebbero, perché nonostante rendering, alcuni lavori embrionali e l'inaugurazione annunciata per inizio 2025, il progetto non ha mai visto la luce. Ora l'iconica struttura a due passi dalla dogana di Brogeda è stata acquistata da una neonata società anonima amministrata da un cittadino italiano residente a Lugano. L'iscrizione dell'SA nel registro di commercio ha infatti avuto luogo il 1 luglio di quest'anno, con pubblicazione sul foglio ufficiale 5 giorni dopo. La società, si legge, ha come scopo l'acquisto, la detenzione, l'amministrazione, l'affitto, la vendita e la messa a pegno di beni immobili. E da sede a Chiasso, in via Pietro e Luisita Chiesa 2, vale a dire proprio l'indirizzo del centro Vale. Abbiamo conferma che il passaggio di proprietà è avvenuto e che il comune di Chiasso ha ricevuto una segnalazione della transazione. Ciò che non è noto è se il nuovo acquirente proseguirà sul solco tracciato, quello di un polo per gli games, oppure rimescolerà nuovamente le carte. E nemmeno se l'amministratore della società anonima che mirava a rilanciare l'immobile rimarrà in gioco o lascerà il tavolo. Abbiamo tentato invano di contattarlo, abbiamo invece ricevuto via mail una diffida dal pubblicare informazioni. Abbiamo tuttavia ritenuto che la notizia del passaggio di proprietà di un immobile, tanto rilevante per la città di Chiasso ma anche per tutta la regione, sia di interesse pubblico.
1: Chi ha seguito le previsioni del tempo lo sa già, nella notte e nella giornata di domani sono previsti dei temporali che potrebbero essere anche intensi. Il nostro territorio, il territorio ticinese, è però secco da mesi, un'accoppiata che le autorità cantonali stanno monitorando con attenzione.
5: Un'estate che aspetti l'acqua e quando arriva è troppa. Questo rischia di essere il paradosso ticinese di fine agosto. Le previsioni promettono pioggia da giorni e da stasera potrebbe essere molta. E infatti, per essere pronti all'arrivo delle precipitazioni, gli esperti della sezione forestale hanno incontrato quelli di Meteo Svizzera. Il geologo cantonale Jean Kaufmann.
6: Ci è stato spiegato che a partire da stasera fino a domani sera ci si aspetta dei temporali relativamente intensi, soprattutto sul Ticino meridionale, Basso Moesano e Riviera.
5: Il Ticino ha vissuto un'estate particolarmente secca, il terreno, i boschi, in che condizioni sono?
6: Allora, i boschi li vediamo con i nostri occhi, ci sono delle piante che hanno sofferto e il terreno è particolarmente asciutto. Conseguenza, in caso di pioggia, ci aspettiamo piuttosto a delle difficoltà per l'acqua ad infiltrarsi, dunque a fenomeni erosivi legati alle precipitazioni e al ruscellamento superficiale.
5: Nel prevedere i temporali l'incertezza è molto alta, per questo anche il cantone non ha previsto un dispositivo specifico, ma sarà attivo un picchetto geologico e anche i privati nel loro piccolo possono farsi trovare pronti.
6: A livello di privati o particolari o di aziende, imprese, quello che si può raccomandare è, in caso di scavi, di prendere delle misure per evacuare correttamente le acque, proteggere con delle stuoie o dei teli particolari le scarpate di scavo, e a livello di privati pensare eventualmente già a pulire quelle che sono le calitoie o eventuali sistemi di evacuazione delle acque.
5: Un'altra cosa a cui prestare attenzione sono gli alberi che dopo un'estate particolarmente feroce possono costituire anch'essi un pericolo.
6: La Meteo Svizzera ci ha comunicato che ci si aspetta piuttosto degli episodi temporalesti seguiti a periodi di alcune ore asciutti e a nuovi arrivi di perturbazioni. Questo comporterà che ci saranno dei venti abbastanza intensi e dunque è normale raccomandare di non sostare in prossimità di piante, soprattutto a seguito della siccità che c'è stata negli ultimi tempi.
1: Parliamo adesso dei temi in votazione il prossimo 27 settembre. L'iniziativa sulla neutralità, ad esempio, va verso la bocciatura, ma non in Ticino. Questo secondo i più recenti sondaggi, dai quali emerge che il nostro cantone è l'unico ad oggi che direbbe sì alla proposta sostenuta dai democentristi.
7: La neutralità svizzera non ha bisogno di un'interpretazione più rigorosa. Si potrebbe riassumere così il pensiero della maggior parte degli interpellati in un sondaggio di 20 minuti da media in vista della chiamata alle urne del 27 settembre. Ad oggi il 62% degli intervistati boccerebbe l'iniziativa promossa dall'UDC e Pro Svizzera. Solo un 36%, composto soprattutto dall'elettorato democentrista, appoggerebbe il testo. Non così in Ticino, unico cantone che direbbe sì a alla proposta, convinto che inserire la neutralità nella Costituzione impedirebbe al Consiglio federale e alla politica di indebolirla o interpretarla a propria discrezione. La stessa tendenza è stata rilevata anche dall'indagine dell'Istituto YouGov pubblicata ieri. Cambiando tema, nessun Rüschtigraben per l'iniziativa sull'alimentazione che chiede che il nostro paese produca sul proprio territorio la maggior parte degli alimenti che consuma. Il fronte dei no è in vantaggio, secondo entrambi i sondaggi.
1: Torniamo in Ticino, prodotti locali agli eventi sostenuti dall'ente pubblico. È la richiesta di un'iniziativa parlamentare avanzata da molti deputati di diversi partiti. Sentiamo i dettagli nel servizio di Samuele Quadri.
8: Un'iniziativa parlamentare elaborata, sostenuta da diverse personalità politiche, chiede di favorire il prodotto locale nelle manifestazioni e negli eventi finanziati dall'ente pubblico. Passi avanti si erano già fatti l'anno scorso, quando il deputato Alessandro Corti aveva depositato 3 iniziative e una mozione atte proprio a facilitare il consumo del chilometro zero nella refezione pubblica, un messaggio a cui il Consiglio di Stato si era dichiarato favorevole. Ora il disegno di legge si vuole allargare agli eventi. Proposta presentata da Michele Guerra, Omar Balli e Sam Genini, che sentiamo.
9: Questo per noi è molto importante perché abbiamo notato come associazione, ma anche l'associazione vicino al territorio, vicino a noi, che durante molti eventi non ci sono prodotti locali. Specialmente abbiamo dei problemi anche per esempio con la viticoltura, con lo smercio del vino, ma non solo, un po' in generale, ed ecco che troviamo questi eventi che sono importanti per il territorio, non troviamo prodotti ticinesi. Questo vorremmo evitarlo con questa iniziativa.
8: Molti vantaggi, afferma Genini, dell'utilizzo del prodotto locale.
9: Vicinanza al territorio, qualità dei prodotti, anche perché abbiamo delle leggi molto rigorose in Svizzera, in Ticino, che ci permettono dei prodotti di alta qualità, e quindi questo per noi è molto importante, oltre che a sostenere le famiglie agricole che sono presenti sul territorio. C'è anche tutta la questione ambientale, i minori costi di trasporto, logicamente, oltre che anche a livello di visibilità proprio del nostro territorio.
8: Un'iniziativa che conta cofirmatari di diversi partiti da sinistra a destra. Nei contenuti, un punto centrale è l'esemplarità del cantone nei confronti dei comuni.
9: Questo si parla a livello di cantonale, però quello che chiediamo anche nella nostra iniziativa, che poi anche a livello comunale, che è sicuramente molto importante perché ci sono diversi elementi o eventi a livello comunale, che si faccia una sensibilizzazione mirata anche ai comuni. Ce ne sono molti che sono già virtuosi, però ecco, per noi è importante come settore, ma anche tutte le associazioni legate al territorio, che si faccia questo passo anche a livello comunale.
8: Si chiede dunque la modifica della legge sull'agricoltura e della legge sui sussidi cantonali. Un ostacolo invece è il diritto superiore, ma Genini è fiducioso.
9: La palla passa al Consiglio di Stato, che dovrà vedere se accettarla, se ci sono dei problemi. Penso per esempio al diritto superiore, delle leggi che andrebbero in contrasto. Noi non vediamo questi problemi, però potrebbero esserci.
1: Noi adesso andiamo all'estero. Dopo il violento terremoto della scorsa settimana, la Colombia prova a rialzarsi e nel frattempo riceve il sostegno anche di una celebrità molto importante per il paese. La nostra rubrica Click inizia qui ed è oggi curata da Gianluca Albisetti.
7: Buonasera anche da parte mia. Sì, a sorpresa, Shakira si è recata nella regione nord-occidentale del paese, dove una quarantina di edifici scolastici sono completamente andati distrutti. La superstar colombiana, lo vediamo, eccole qua, da questa immagine, ha dunque annunciato il suo impegno per la ricostruzione di scuole e università. Come? Beh, grazie al sostegno della star, ma anche del facoltoso e filantropo Howard Buffett, che da tempo sostiene la Colombia con la fondazione di scuole. Shakira, che vediamo parlare con alcuni bambini in questo momento, ha promesso la ricostruzione di almeno 10 strutture. Durante il suo discorso ha parlato di un impegno concreto e ha annunciato di aver già raccolto $1.250.000.
1: Passiamo adesso a una notizia che interessa particolarmente chi usa l'intelligenza artificiale, notizia che potrebbe anche non far piacere.
7: È corretto, ChatGPT abbraccia la pubblicità. In sintesi, la casa madre OpenAI ha annunciato dunque la novità in vigore dal prossimo lunedì per gli utenti europei, svizzeri inclusi. Dunque dal 24 agosto gli annunci compariranno nella versione gratuita e nell'abbonamento low cost del chatbot. Parliamo Vediamo da questa grafica a sinistra dei piani free e go, mentre gli altri piani rimarranno senza pubblicità. Ma come funzioneranno questi annunci? Innanzitutto saranno gestiti dai grandi gruppi pubblicitari. È stato assicurato che gli annunci saranno però identificati e separati dalle risposte generate dalla stessa intelligenza artificiale. Gli inserzionisti, secondo quanto dichiarato, non dovrebbero accedere alle conversazioni degli utenti e le campagne pubblicitarie non dovrebbero influenzare le risposte fornite da ChatGPT. L'obiettivo di questi annunci pubblicitari è aumentare chiaramente i ricavi della società.
1: Chiudiamo con una notizia del mondo sportivo, perché un noto tennista ha subito un nuovo stop e questa volta non a causa di un infortunio.
7: Parliamo di Nick Kyrgios, che è stato sospeso in via provvisoria per essere risultato positivo alla cocaina. È successo durante un controllo antidoping. La carriera dell'australiano che vediamo in allenamento è segnata, va detto, da multe, liti in campo e pesanti attacchi social, nonché da una denuncia per violenza domestica. Insomma, Kyrgios è famoso più per le bravate che per il suo tennis. Comunque, il giocatore, che nelle ultime stagioni è stato tormentato dagli infortuni, si è pubblicamente scusato sui suoi canali social. Senza girarci troppo intorno, quello che vedete è la storia Instagram. Dice che quanto successo è un campanello di risveglio per il prossimo mese. Cito testualmente quanto scritto dal 31enne: mi allontanerò dai social e dalla vita pubblica per concentrarmi, ha detto, su me stesso.
1: Grazie mille a Gianluca Albisetti, che ha oggi curato la rubrica Click. Noi passiamo da una rubrica all'altra, restiamo sul tema di quest'ultimo contributo, quindi lo sport. Parliamo però di calcio, partendo dall'FC Lugano, che ricordiamo domani è un'importantissima partita europea. Lo facciamo con la nostra rubrica Sport, oggi curata da Letizia Ricciardi.
10: Buonasera anche da parte mia. Sì, una partita delicatissima quella di domani sera, non solo perché i bianconeri si giocano la qualificazione in Conference League, ma anche per le polemiche legate alla presenza della squadra israeliana del Maccabi Tel Aviv, una tematica questa su cui il club bianconero ha diffuso un comunicato nei giorni scorsi, astenendosi però dal rilasciare altre dichiarazioni nella conferenza stampa odierna. Come detto, però, dal punto di vista puramente sportivo si tratta di una partita importante, forse il primo vero esame per il Lugano, data anche la caratura dell'avversario. Sentiamo quindi le parole dell'allenatore Mattia Crocitorti.
11: Il Maccabi è una squadra che negli ultimi 11 anni ha fatto 6 volte i gironi di Europa League, ha fatto 2 volte i gironi di Champions League, ha fatto 2 volte i gironi di Conference League, e dunque stiamo parlando di una squadra che sa giocare le partite di questo livello. È una squadra che in rosa ha 15 giocatori che negli ultimi 3-4 anni hanno giocato nelle varie nazionali, al momento ne hanno 11 che sono sempre convocati. È una squadra che ha un'aura sicuramente internazionale, superiore alla nostra. Non dobbiamo pensare che questa partita sia uguale alle altre 4. Questa è una partita vera, questa è una partita con avversari di valore. Arriviamo veramente focalizzati su questa partita, con i giusti ricambi anche in panchina, dunque non voglio veramente sentire né scuse, infortuni, né alibi, mercato, niente. Andiamo convinti di quello che possiamo fare, ci giochiamo le nostre carte, non riusciremo, non ci piangeremo addosso, ma sono convinto che veramente possiamo fare veramente molto bene nell'arco dei 180 minuti, perché dobbiamo ricordarci che noi stiamo preparando una partita su 180, se non 210 minuti. Ed è importante che la squadra capisca questo e che domani comunque è una partita di andata di una sfida che si gioca sicuramente, come ho detto, su 180 minimo, ma forse 210 minuti.
10: E con la partita di domani, l'abbiamo detto, Lugano si gioca l'accesso alla fase a campionato di Conference, una qualificazione che potrebbe forse incidere direttamente sulle trattative di mercato. È una domanda che abbiamo posto a Mattia Crocitorti, sentiamo la risposta dell'allenatore.
11: Chi vuole venire a Lugano deve venire indipendentemente da Europa, non Europa. Non abbiamo bisogno dei giocatori che decidono di venire se noi siamo in una categoria o nell'altra. Chi vuole venire deve venire perché ha voglia di stare con noi, non se siamo in un livello o nell'altro. Dunque, di quella gente a me non mi interessa proprio. Di chi fino adesso ha pensato di aspettare di venire con noi per vedere dove eravamo, può stare dove deve stare. Se passiamo, comunque noi sappiamo cosa ci manca adesso come rosa, e dunque ci manca sia se siamo in Europa che non siamo. Dunque i nostri piani sono chiari ed evidenti, in qualsiasi modo andranno queste due partite. Io vedo passare il turno, come un grande risultato di squadra, come un lavoro che comunque è iniziato con questi giocatori dall'anno scorso, da settembre dell'anno scorso, perché giochiamo con gli stessi giocatori tranne Del Croix. Abbiamo già dimostrato di poter giocare bene la Conference League 2 anni fa, abbiamo già dimostrato di potercela giocare con grandi squadre come Bruges, Bodø/Glimt e Besiktas 4 anni fa. Faccio fatica a vedere lo step più alto. Io lo step più alto lo voglio vedere se questa squadra con due competizioni riesce ad arrivare fino in fondo. Lì sarebbe qualcosa di, per me, diverso.
10: Domani dunque appuntamento alle 20:30 alla IL Arena per l'andata dei playoff di Conference League contro il Maccabi Tel Aviv. Noi restiamo sul calcio. Prima di chiudere, una notizia che riguarda il Bellinzona, che lo ricordo ieri è stato sconfitto per 3-2 dal Basilea Under 21, restando ancora fermo a 0 punti in campionato. Tra i protagonisti della partita di ieri sera c'è il centrocampista Pablo Seppellini, nuovo acquisto Granata, il cui arrivo fa già discutere. In rete infatti circolano diverse notizie che lo vedono accusato di razzismo e di violenza domestica, accusa quest'ultima su cui il club Granata ha preso posizione. Il presidente Renato Sergi ha chiarito che il club era a conoscenza della situazione, che le accuse sono cadute e archiviate. Potete leggere integralmente la notizia e il relativo comunicato sul nostro sito web ticinonews.ch.
1: Grazie mille a Letizia Ricciardi per tutti gli aggiornamenti dal mondo sportivo. Ticino News Sera termina qui, come ogni mercoledì. Subito dopo di noi torna Trex. Protagonista della puntata di questa sera è una magnifica escursione nel Luganese. Gianfranco De Santis e la sua guida vi porteranno infatti in vetta al Monte Boglia. Grazie per averci seguiti, una buona serata.
0: L'informazione continua su ticinonews.ch.

0: va ora in onda. Sere d'estate.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Michael Casanova al microfono. Ci siamo anche oggi. Gassem, Gassem. Come dice il nostro Danny Morandi, siamo al giro di boa. Mercoledì di solito, track, c'è il giro di boa, che poi in realtà tecnicamente non è che siamo a metà settimana, perché siamo al terzo giorno, ce ne sono sette, dovremmo essere a tre e mezzo. Vabbè, comunque non ero così forte in matematica. Fatto sta che per il nostro Dennone oggi è il giro di boa, e credo che anche per tanti altri ascoltatori che stanno lavorando in questi giorni dove tendenzialmente si fa vacanza, quelli post Ferragosto, comunque fine agosto. Infatti c'è qualcuno che in questo momento sta lavorando, come il sottoscritto? O c'è qualcuno che ci sta ascoltando magari da qualche lido, da qualche spiaggia, che si sta gustando il tramonto? Ah, che belli i tramonti della Puglia, che bello. Davvero, ultimamente quando mi capita di scegliere un posto in cui andare, mi piace guardare e verificare se il tramonto è sul mare oppure no, rispetto a dove scelgo, diciamo, il resort o l'hotel, perché preferisco vedere il tramonto che non l'alba dal mare. Non so, mi piace di più, è più poetico, forse anche più instagrammabile, e quindi tante volte mi piace chiedere all'albergo: ma scusate, la spiaggia, ok, la spiaggia ti porta l'alba o ti porta il tramonto? E se mi dicono il tramonto, voilà, riservato. No, non c'è cosa più bella che magari bersi un drink, nel mio caso un mojito, mojitino, mentre tramonta il sole. Va bene, direi di partire con il nostro programma. 18:36, insieme fino alle 21. Per quanto riguarda il traffico, ho visto che siamo abbastanza tranquilli. Via Swiss è quieta. In realtà ci ha mandato solo due segnalazioni. Nel Malcantone ci sono code tra Agno e Ponte Tresa. Sulla 2, al San Gottardo, in direzione nord, tra Quinto e Rolo, ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. Questo è quanto. Oggi partiamo non con la sigla di El Casanova, ma con una canzone che vi farà ballare tutti. E perché abbiamo scelto questa canzone? Perché oggi è un giorno speciale, amici ascoltatori di Radio 3i. Oggi è il compleanno di Bill Clinton. 80 anni per lui, vecchio marpione. E perché questa canzone, diciamo, l'abbino a Bill Clinton? Perché tutte le volte che capita di fare delle serate con Radio 3 e mettere questa canzone, ricordiamo che Bill Clinton alla Casa Bianca ballò questa canzone, cioè ballò proprio la Macarena, fu lui a dare i giusti passi. Quindi vamos! When I

Il bello di questa canzone è che in realtà in questo caso l'abbiamo accorciata, ma durerebbe almeno 5, 6, 7 minuti. Cioè andrebbe avanti così, quasi all'infinito. E tante volte, soprattutto quando si fa serata, tu sai che per 6, 7 minuti tranquillo puoi ballartela e poi anche eventualmente andare a prendere un qualche drink o comunque interloquire con le persone che vengono alla festa, perché dici per 7 minuti, suma post, non devo mettere un'altra canzone. E quindi è quel pezzo che magari anche radiofonicamente ti permette di andare in bagno. Ci sono i pezzi bagno, noi del settore, diciamo, tra speaker li conosciamo. Uno per esempio è Thriller di Michael Jackson. Ecco, quando metti quel pezzo sai che hai il tempo di andare in bagno, ecco, perché dura 5 minuti e rotti, e poi ci sono altre canzoni ancora. Vabbè, fatto sta che ci siamo ascoltati la Macarena grazie al compleanno di Bill Clinton. Qualcuno qui su WhatsApp ricorda un videogames in cui Bill Clinton era protagonista di questo videogames, dove praticamente all'interno della Casa Bianca, ovviamente stiamo parlando di un videogames anni 2000, fine anni 90, inizio 2000, quindi un po' come, diciamo, il Game Boy, ecco, sostanzialmente in due dimensioni, non tre dimensioni, e tu devi riuscire in qualche modo a superare Bill Clinton, che era il guardiano della Casa Bianca. Il problema appunto è che questo gioco era un po' osé, ecco, se così possiamo dire, perché a un bel momento, un po' come capita con Mario, Super Mario, alla fine devi combattere il dragone. In questo caso alla fine bisognava combattere non il dragone ma Bill Clinton, che era seduto dietro una scrivania. E qui chiudiamo, perché pare che dietro questa scrivania non fosse solo, cioè non c'era solo lui,

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona. Sveglia, dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

Tiziano Ferro featuring Giorgia con Superstars, tra l'altro, anzi Superstar senza la S finale. L'altro giorno ho scoperto che cantava una delle sue prime canzoni che ha cantato e che cantava in karaoke, è una delle canzoni che canto spesso anch'io in karaoke con alcuni miei amici, tra l'altro uno dei quali Salvatore, cantiamo spesso Finalmente Tu di Fiorello, e proprio Tiziano Ferro cantava questa canzone quando era giovincello, un po' in carne. Gira e circola in rete il video di Tiziano Ferro, per l'appunto, nel 1996, che all'interno di un bar prende il microfono, sale sul palco e inizia.

0: contributo che è un estratto del documentario di Tiziano Ferro, in cui appunto nel 1996 a Latina Tiziano Ferro vince un autoradio cantando Finalmente tu di Fiorello. Sentiamo questo stralcio.
1: Tiziano adolescente è sul palco di un locale.

Io a scuola non ero mai il primo della classe, sempre il secondo, il terzo, anonimo, non bello, per niente atletico, anzi grasso, timido. Le ragazze si fidavano molto di me perché non mi vedevano come una minaccia. I ragazzi mi chiamavano ciccione, femminuccia, sfigato. Poi se non gli passavo sotto il banco le risposte per il compito in classe mi aspettavano fuori. Ma non ho mai saputo difendermi, mai. Aspettavo e speravo lo facesse qualcuno per me, ma non succedeva mai. E vivevo perennemente frustrato e incazzato e anche umiliato. Quindi mi vergognavo e non raccontavo mai niente ai miei genitori. Poi però ho cantato per la prima volta, il mondo

Tiz. E allora stringiamoci forte attorno a Tiziano Ferro, se tra noi, tra il pubblico, tra chi auspica un percorso nel mondo dello spettacolo, in questo caso dei cantanti, è questo il momento, amici. Tirate fuori la voce adesso per il vostro futuro.

0: sapete che ho fatto fatica a farmi passare il mal di gola, ho provato di tutto, di più, miele, polverine, pastiglie, di tutto e di più, addirittura la fondue al formaggio ho provato, invece bastava cantare questa canzone per farmi passare il mal di gola. Grazie, grazie Fiorello.
1: Questa è Radio 3i.
2: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
3: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
4: Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
5: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
6: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
7: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
8: Dal 31 agosto il pomeriggio cambierà orario, ma non compagnia. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
0: Le 19.
8: L'infotraffico.
0: Per il traffico, Via Suisse ci comunica che nel Malcantone ci sono code tra Agno e Ponte Tresa. Sulla 2 al San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. Ricordiamo che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Se avete delle segnalazioni potete scriverci attraverso il numero di WhatsApp 079 449 9537.
8: Previsioni del tempo.
0: Andiamo a capire come sarà il tempo nelle prossime ore. Questa sera dapprima ancora estesi cumuli accompagnati da possibili rovesci o temporali, inizialmente nelle Alpi e in seguito anche sul sottoceneri, fenomeni intensi possibili. Nel corso della notte lunghi intervalli asciutti. Nella seconda parte della notte graduale ripresa dei rovesci e temporali a partire dalle Alpi, forti raffiche in prossimità dei temporali. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, giovedì, molto nuvoloso con frequenti rovesci e temporali in estensione a partire da sud-ovest, accumuli localmente abbondanti. Nelle ore centrali sul sottoceneri, timidi schiarite possibili. Nella notte su venerdì, fenomeni in attenuazione probabile a passaggio tempo asciutto con qualche schiarita. A basse quote, temperatura minima attorno ai 19 gradi, massime sui 25. In Alta Engadina 20, forti raffiche ovviamente in prossimità di temporali. In montagna vento inizialmente moderato da sud-ovest con un rafforzamento nel corso della giornata. Isotermine 0 gradi attorno ai 4000 metri, cime e pendii spesso nelle nebbie. Per quanto riguarda invece la giornata di venerdì, fino a metà pomeriggio nuvoloso con alcuni rovesci e temporali a partire da metà pomeriggio probabile passaggio a tempo asciutto con ampie scarite a partire dal Ticino occidentale. In Engadina passaggio a tempo asciutto più tardivo e nuvolosità più tenace. A basse quote temperatura minima sui 17 gradi, massime sui 24, in Alta Engadina 16. Forti raffiche in prossimità dei temporali. In montagna Vento a tratti forte da sud-ovest, isotermale 0 gradi a 3800 metri, cime e pendii anche in questo caso, spesso nelle nebbie fino alla seconda parte del pomeriggio. Per quanto riguarda il weekend, sabato, visto che ci saranno tante manifestazioni il prossimo weekend, quindi sabato abbastanza soleggiato, temperatura massima sui 27 gradi. Domenica probabilmente nuvoloso, variabile con tendenza a rovesci o temporali. Temperatura massima sui 25 gradi.

0: Rolling Stones in the Stars, e qui la S ci vuole sul finale perché siamo fra le stelle. 19:13, state ascoltando Michael Casanova in diretta fino alle 21. Stavo guardando un qualcosa che devo dire mi sta suscitando grandissimo interesse, perché conoscete tutti sicuramente il mondo dei Airbnb, cioè quel modo di prenotare un posto all'estero dove appunto c'è qualcuno che mette a disposizione la propria stanza o il proprio appartamentino, lo mette su questo sito che si chiama Airbnb, tu arrivi lì, ti danno le chiavi, track, e dormi tranquillamente. Potete farlo anche con le vostre dimore, eventualmente, se avete una seconda casa, o anche con la vostra casa stessa, se avete una stanza che non utilizzate, potete pubblicarla su B&B e ospitare delle persone che magari vengono una settimana, un giorno, due giorni, ovviamente a pagamento. Ma la cosa interessante è che salta fuori una cosa, devo dire che faccio fatica adesso ancora a raccontarla, lo dico perché l'emozione è fortissima. C'è la possibilità di andare tramite Airbnb ad abitare nella casa di Winnie the Pooh. Nella casa di Winnie the Pooh. Signore e signori, questa è una cosa incredibile. Sto guardando le immagini adesso della casetta di Winnie the Pooh. Io ho sempre sognato in generale le case negli alberi, quindi per esempio non so, ero appassionato di Chip e Chop proprio perché mi piaceva l'idea di dormire in una casa che fosse all'interno di un albero, nella corteccia, e la casa di Winnie the Pooh è proprio dentro una corteccia all'interno del bosco dei 100 acri. Allora, per chi fosse interessato, basta andare sul sito Airbnb, che in collaborazione con Walt Disney Company ha inaugurato una, diciamo, un'altra pagina all'interno di Airbnb che si chiama Beer and Bee, cioè una cosa per orsi sostanzialmente. E quindi la possibilità è questa, quella di andare a dormire all'interno della casa di Winnie the Pooh, che è stata allestita proprio da colui che fa i disegni di Winnie the Pooh. Quindi qualcosa di davvero super magico e molto molto molto interessante e suggestivo. Per cui, per quanto riguarda le indicazioni, c'è la possibilità di andare a dormire in questa casa, che si trova dove? Nel cuore di Sussex, che è un paesino in Inghilterra. Quindi se vi piace l'Inghilterra e siete interessati comunque a vivere un'esperienza un po' così trascendentale, se così possiamo dire, ecco, c'è la possibilità di catapultarsi nel mondo della Walt Disney, nel caso specifico in quello di Winnie the Pooh, in cui vi troverete la casetta con l'insegna con la scritta Mr. Sanders posizionata sopra la porta d'ingresso. Qui vado a leggere: l'alloggio dispone di un letto matrimoniale al piano terra e di un soppalco con due letti singoli, riservato ai viaggiatori di età superiore ai 6 anni. Nella credenza della sala da pranzo non possono non esserci vasetti di miele, quello per forza, mentre il soggiorno mette a disposizione diari e plaid per incoraggiare momenti di riposo. Ci sono delle regole ufficiali, potete andarle a vedere sul sito dove ci sono anche le fotografie. Ci sarà una visita guidata nel bosco per chi decide di restare più di 2 giorni, la corsa dei bastoncini sullo storico Pooh Sticks Bridge, e si possono consumare pasti a base di ingredienti locali. Il regolamento dell'alloggio segue la filosofia del personaggio: sono vietati i fumi che infastidiscono le api, l'accesso è interdetto agli elefanti ed è previsto uno spuntino obbligatorio alle 11 del mattino, alternato a regolari pisolini pomeridiani.
1: Oh sì, ho i crampetti nel pancino, mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo

Abbiamo parlato del bosco di Winnie the Pooh. Non pensavo ci fossero così tanti interessati su WhatsApp. Devo dire che ho mandato un bel po' di link in relazione appunto alle informazioni supplementari per dormire nella casa di Winnie the Pooh tramite B&B. È un caso? Non lo so. Forse è un segno del destino. Abbiamo parlato della casa di Winnie the Pooh. Siamo andati con i Guns N' Roses nella città del paradiso, Paradise City. E adesso con Achille Lauro, io dico, non ho toccato nulla. Andiamo tutti insieme, senza B&B, ma proprio diretti, nella città degli angeli.

Devo dire, immensa questa canzone, La città degli angeli. È la prima volta che l'ascolto e mi ha subito conquistato. Non so voi, fateci sapere, perché devo dire che è proprio bella. Complimenti ad Achille Lauro, che non si smentisce, esattamente come i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Donna e Sonego Calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Nuova apertura! Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.

Parliamo di cronaca rosa, sostanzialmente. Ebbene sì, cronaca rosa. Parliamo alle donne, soprattutto, che utilizzano quello che è il mascara. Il mascara, amiche, fino a qualche anno fa io lo confondevo col... c'era anche il mascarpone. Ecco, mascarpone e mascara per me erano quasi la stessa cosa. Vabbè, lasciamo stare i miei dubbi ingiustificati. Fatto sta che il mascara non viene più utilizzato dalla generazione Z. Praticamente c'è un nuovo trend su TikTok della generazione Z. La regola è essenziale: niente mascara nero né ciglia troppo definite. E quindi va a cambiare tutto quello che è l'ecosistema delle donne, sostanzialmente uomini anche che utilizzano mascara, non solo donne, però diciamo soprattutto donne. Il trend generazione Z che mette in crisi, come detto, il mascara. Perché? Perché è nato il Ghost Lashes, si chiama così, ossia, tradotto letteralmente, ciglia effetto invisibile. Quindi non bisogna più esaltare lo sguardo con il mascara, ma lo sguardo si esalta da solo, sostanzialmente, con altri prodotti, e ovviamente ci mettono altri prodotti, perché alla fine quello che conta è guadagnare. Quindi se non si guadagna con la vendita del mascara, si guadagna con la vendita di altri prodotti che pare siano più efficaci. Ricordo una trasmissione che Danny fece con Lolli fu truccato in studio. E poi andai io a pranzo con Danny con tutto il trucco. E ricordo che comunque effettivamente lo sguardo diventa più penetrante. È uno sguardo più incisivo, un po' come Superman. Esatto, un po' come Superman che ti uccide con lo sguardo, con il laser che gli esce dagli occhi. Effettivamente il mascara può funzionare anche sull'uomo, non solo sulla donna. Fatto sta che questa notizia fa il paio con un'informazione che ho sentito oggi pomeriggio da mia madre, secondo cui pare che vada di moda adesso non truccarsi più di quel tanto. Ecco, cioè il trucco va a diminuire. Lo confermate, non lo confermate? Cioè ci si trucca meno, quindi meno terra sul viso, meno cipria, tutte quelle cose lì che si mettono per... nascondere i difetti, ma la tendenza 2026 è quella appunto di andare a diminuire tutto quello che è il trucco e farci vedere esattamente come Madre Natura ci ha creato.

0: Non c'è trucco, non c'è inganno. La vendita del mascara è scesa del 10%. Qualcuno scrive, Gabriella dice: non c'era altra scelta quest'estate che non trovarsi senza trucco, dato che tutto colava, quindi era inevitabile non mettere il mascara. Beh, questo capita un po' tutte le estate. È vero che ultimamente stiamo andando in direzioni abbastanza calienti, le nostre estati stanno diventando estati abbastanza toste, che ci mettono un po' alla prova, e speriamo che non diventi sempre peggio, ecco, perché si parlava di prossime estate a 50 gradi, per cui attenzione, attenzione. Poi qualcuno ci scrive, per quanto riguarda il traffico, che in questo momento è in colonna al portale sud della Galleria del San Gottardo. Sono andato a vedere velocemente su il nostro portale internet, in questo caso, dove Via Suisse ci scrive che il traffico è bloccato per 2 chilometri in direzione nord tra Quinto e Airolo, ritardi calcolati fino a 20 minuti.
1: Suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis. Attenzerete, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Volkswagen.

0: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900 euro.

0: Santa Esmeralda è il ritmo caliente della noce. Don't let me be misunderstood. Mi è piaciuto sto verbo in inglese, misunderstood. Noi continuiamo con la musica, ci stiamo indirizzando verso l'appuntamento con l'infotraffico, ma anche il meteo, per cui attenzione, attenzione, idealista.
1: Mio cu-

A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua.

0: con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta!
1: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordolo, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
2: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
6: Dal 31 agosto, dalle 7 alle 10, una compagnia già conosciuta avrà una voce in più. Più energia, più sorrisi e un motivo in più per iniziare bene la giornata. Iniziare bene la giornata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
7: Sono le 20.
6: L'infotraffico.
7: Per il traffico tra Quinto e Airolo, sulla 2 in direzione nord, il traffico è bloccato per 2 km. Ritardi calcolati fino a 20 minuti, ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo inoltre anche che Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Se avete altre informazioni legate al traffico potete scriverci su WhatsApp allo 079 449 9537. Noi saremo qui a vostra disposizione fino alle 21.
6: Previsioni del tempo.
7: Per quanto riguarda il tempo, andiamo a capire un attimino cosa accadrà nei prossimi minuti e nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Stasera, dapprima ancora estesi cumuli accompagnati da possibili rovesci o temporali, inizialmente nelle Alpi e in seguito anche sul sottoceneri, fenomeni intensi possibili. Nel corso della notte lunghi intervalli asciutti, nella seconda parte della notte graduale ripresa dei rovesci e temporali a partire dalle Alpi, forti raffiche in prossimità dei temporali. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, giovedì 20 agosto, molto nuvoloso con frequenti rovesci e temporali in estensione a partire da sud-ovest, accumuli localmente molto abbondanti. Nelle ore centrali sul sottoceneri timide schiarite possibili. Nella notte su venerdì fenomeni in attenuazione e probabile passaggio a tempo asciutto con schiarite. A basse quote temperatura minima attorno ai 19 gradi, massime sui 25. In Alta Engadina 20 gradi, forti raffiche in prossimità dei temporali. In montagna vento inizialmente moderato da sud-ovest, in rafforzamento nel corso della giornata. Isoterma di 0 gradi attorno ai 4.000 metri, cime e pendii spesso. Nelle nebbie per quanto riguarda venerdì fino a metà pomeriggio nuvoloso con alcuni rovesci e temporali. A partire da metà pomeriggio probabile passaggio a tempo asciutto con ampie schiarite. A partire dal Ticino occidentale. In Engadina passaggio a tempo asciutto più tardivo e nuvolosità più tenace. A basse quote temperature minime attorno ai 17 gradi, massime sui 24, in Alta Engadina 16, forti raffiche in prossimità dei temporali. In montagna vento a tratti forte da sud-ovest, isoterme di 0 gradi a 3.800 metri, cime e pendii spesso nelle nebbie fino alla seconda parte del pomeriggio. Sul weekend, come abbiamo detto un'oretta fa, sabato sarà abbastanza soleggiato con temperature massime sui 27 gradi, domenica probabilmente nuvolosità variabile con tendenza a rovesci o temporali, temperatura massima sui 25 gradi.

parlato di meteorologia poco fa e devo dire che in questo momento sto notando, grazie ai vostri messaggi su WhatsApp, che in realtà c'è una cellula temporalesca in questo momento che sta attraversando soprattutto il Malcantone. Vedo il mio paese, Bosco Luganese, che è in questo momento, se vado sull'applicazione di Meteo Svizzera, scaricatela perché è davvero molto utile e vi dice in tempo reale, minuto per minuto, dove ci sono le precipitazioni e con quale intensità. Vi dico solo che su Bosco Luganese in questo momento c'è il rosso e i colori vanno dal blu, verde, verde un po' più scuro, giallo, arancione e poi il rosso che è quello più intenso. In realtà ci sarebbe anche il viola, Bosco Luganese è proprio, ecco, fra poco sarà sul viola, per cui meno male che sono Melide, meno male che sono a Melide. Qui ci dicono a Cadempino in questo momento l'Avenjo diluvia. Ecco, mi raccomando, fate attenzione, se siete in auto, state circolando, mi raccomando, mantenete le distanze, attenzione all'effetto planning, all'acqua planning, è sempre bello dire acqua planning, no, scherzi a parte, prudenza sulle strade e soprattutto se siete in prossimità di alberi, attenzione perché è successo l'altro giorno a Lugano, è precipitato quest'albero che ha colpito 3 o 4 auto, addirittura il mio amico che ha una barchetta parcheggiata in zona appunto Cassarate si è visto divaricare quello che è il telo della barca e non è scomparso praticamente a causa del vento. Sono riusciti a recuperarlo con i sub, quindi dei sub sono scesi sott'acqua a recuperare tutti gli oggetti che il vento ha portato via. Qui ci scrivete su WhatsApp, grazie per le informazioni che ci state mandando in tempo reale, anche a Lugano, zona Besso, l'Avenjo arruversa, come si dice in dialetto. Poi confermato Cademario, diluvio universale. 079 449 9537, fateci sapere com'è la situazione là fuori.

0: qui fuori dal nostro studio c'è un posticino dove si può andare a prendere l'acqua. Sono andato, ho detto dai, devo bere un bicchierino d'acqua, ci sta, visto, considerato che fuori sta diluviando, anche se secondo Franco, che salutiamo, scrive che in realtà lui sta osservando il cantone e si è accorto che non sta piovendo. Dice: adesso poco o niente, cade Mario Bosco, dal mio balcone sto guardando, è scuro ma penso che non abbia fatto una goccia. E quindi dice: forse queste persone che dicono che piove sono sotto la doccia e talmente fulminati che pensano che stia diluviando, ma magari la cellula temporalesca è passata via velocemente. E sono i temporali estivi, che magari 5 minuti prima piove, poi 5 minuti dopo non piove più. Vabbè, comunque grazie Franco per il tuo messaggio. Dicevo, sono andato al dispenser, se si chiama così, dell'acqua. Nel rientrare ho visto che sulla porta, sulla nostra porta dello studio, c'è una tabella con i premi da assegnare. Io questa tabella questa settimana non l'ho minimamente guardata e mi sono accorto che ieri avrei dovuto regalare tramite gioco il cappellino di Radio 3, quello reversibile, che da una parte c'è Banca Stato, rosa, molto bello, e dall'altra parte arancione, con su Radio 3. E mi sono completamente dimenticato, o meglio, non ho guardato il tabellone. Per cui, non so se vi va, fra poco faremo un gioco che potrete fare su WhatsApp, quindi potrete partecipare a questo gioco tramite WhatsApp allo 079 449 9537. Il primo che indovinerà l'intro di una canzone, vi dico che avrete 50 secondi a disposizione, perché l'intro di questa canzone dura 50 secondi, avrei bisogno titolo e autore di questa canzone, quindi preparatevi, preparatevi, perché potrete vincere il cappellino reversibile di Radio 3. Intanto qua c'è sempre Franco che ci manda le fotografie molto belle, devo dire suggestive, di quello che sta accadendo fuori, perché c'è una luce quasi magica, poetica, sul giallognolo, poi c'è anche il nero, giallo, nero. Grazie per le fotografie che purtroppo non possiamo far vedere su Tele Ticino, perché in questo momento c'è la replica di Ticino News. Qualcuno scrive, c'è Tania che salutiamo, a Bellinzona ancora niente, siamo in giardino. Un saluto quindi a Tania e a tutti gli amici del giardino di Tania. Non so se siete in tanti, un abbraccio, magari sei lì con i nanettini da giardino, eh? Un saluto anche a loro. Poi a Melano ha piovuto violentemente per qualche minuto, poi ha smesso di colpo. Grazie anche per questa testimonianza. Quindi, Jovanotti e La notte dei desideri, La notte dei desideri coincide con il cappello di Radio 3. Quindi, desideriamo il cappello di Radio 3? Sì o no?
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa.

0: quello che sta accadendo fuori sul Canton Ticino è paragonabile un po' al momento musicale dei Queen, I Want It All. Grazie per le fotografie che ci state mandando. Addirittura qualcuno parla di tromba d'aria. Tromba d'aria vicino ad Arosio, e effettivamente dalla fotografia si vede che c'è un effetto un po' strano. Adesso non so se è proprio tromba d'aria, però ecco, attenzione, vi ricordo, attenzione. È arrivato il momento di giocare? Qualcuno, sì, qualcuno vuole vincere il cappellino qua. Devo dire che siete in tanti, mi fa piacere, alle 20:27 pronti per vincere il cappellino reversibile di Radio 3, adesso o mai più.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3, il gioca e vinci.
0: Allora, come detto, è molto semplice. Vi farò sentire una canzone che ha un intro molto lungo, un intro davvero importante. Non ci sono tante canzoni con intro decisamente così lunghi, dove si sente anche chiacchiericci, parlare, quindi state molto attenti, perché appunto è vero che in radio gli intro lunghi vengono tendenzialmente tagliati e la canzone viene puntata, diciamo, nel momento appunto in cui si inizia a cantare. Qua invece, in questo caso, la facciamo partire prima. Qualcuno scrive spettacolo della natura. Sì, sì, effettivamente fuori sta succedendo qualcosa di bello dal punto di vista scenografico, però diciamo dal punto di vista pratico forse no, visto che magari qualcuno si trova in difficoltà sulle strade della Svizzera italiana. Noi siamo sempre qua, ancora una mezz'oretta insieme. Adesso si gioca, come detto. Pronti su WhatsApp 079 449 9537. Avete 50 secondi, dico 50, per indovinare titolo e autore della canzone. Siamo pronti? Il primo che indovina si porta a casa il cappello reversibile di Radio 3 e Banca Stato. 3, 2, 1, concentrazione.

0: sai che siete bravissimi. L'avete beccata. L'avete beccata. Fabrizio De André, Fiume Sand Creek.
1: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo.

troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai

Il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia.

0: Sentitelo il vento, sentitelo. Il vento di questo capolavoro che, devo dire, merita grandissimi applausi, eh. Grandissimi applausi. Sì, ma che scusate, che applausi sono questi? Vogliamo qualcosa di un po' più spinto, amici? Una roba del genere. Anche il supervisor ha scritto capolavoro, masterpiece, abbiamo così premiato. Il più veloce è stato Roberto, quindi velocissimo, ha scritto Fiume Sand Creek, Fabrizio De André, e si porta a casa quindi il cappellino reversibile di Radio 3 e Banca Stato. Anche nei prossimi giorni, nelle prossime serate, si potranno vincere ulteriori cappellini, quindi non disperate, perché c'è sempre la vostra possibilità.
1: Radio 3 d'estate.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
7: Nuova apertura!
8: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner. Vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG. In via Ciossa 5 a Sigirino.

Una canzone davvero toccante, ancora di più sentirla adesso, dopo quel che è successo, appunto la scomparsa di Guccini, che ha imparato suo malgrado anche lui a volare. Questa è stata una canzone dedicata ad Alex Zanardi, che purtroppo anche lui è ci ha lasciato, e quindi ecco, l'emozione diventa ancora più forte e importante. È sempre bello riascoltare questo pezzo, Ti insegnerò a volare. Tra l'altro, se andate su YouTube, perché questa è una canzone che non si trova da nessuna parte, non si trova su Spotify, non si trova su Apple Music, ma la potete trovare su YouTube, adesso non so per quale motivo. E su YouTube, anche in questo caso, c'è un intro particolare, nel senso che si sentono degli uccellini, e c'è anche un outro particolare dove si sente Guccini parlare con Vecchioni. Quindi, se volete sentire la versione extension, visto che stasera abbiamo parlato anche di intro, abbiamo ascoltato prima il pezzo di De André, Fiume Saint Creek, che ha un intro comunque bellissimo, anche un outro ragguardevole, visto e considerato appunto il suono del vento, potete andare su YouTube ad ascoltare la versione integrale di Ti insegnerò a volare di Vecchioni e Guccini. Continuiamo con la musica, siamo arrivati quasi al termine del nostro appuntamento. Se avete altre informazioni legate al tempo, vedo che state mandando alcune fotografie molto molto poetiche, sta iniziando anche nel Sopraceneri a piovere, ormai l'abbiamo sentito anche attraverso il bollettino meteo, sta arrivando, per fortuna aggiungo io a titolo personale, la pioggia, un po' di frescura, e appunto ne avevamo bisogno dal punto di vista proprio della terra, della siccità. Quindi benvenga la pioggia, non troppa, perché poi dopo si va all'altro lato, e quindi ecco, il giusto. Come detto, continuiamo con la musica. In questo caso abbiamo Un orso che nuota, visto che abbiamo parlato di pioggia, ossia Teddy Swims.

0: Buone notizie per quanto riguarda il traffico. Sta diminuendo al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, e il traffico è bloccato per 1 chilometro, ritardi calcolati fino a 10 minuti.
1: L'estate di Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Nuova apertura! Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
1: Radio 3i. Emozioni che restano.

20:55, siamo arrivati alla fine del nostro percorso di questo mercoledì 19 agosto, ma domani ci sarà un altro percorso vita, ossia quello di giovedì 20 agosto, e così come anche venerdì. Questa settimana siamo qui, siamo nella fascia serale, notturna, e mi fa piacere perché tutto diventa più, come possiamo dire, distensivo, magico, i ritmi calano, e devo dire che la notte mi piace particolarmente anche dal punto di vista musicale. Un pezzo un po' come quello che abbiamo ascoltato prima di De André, ascoltato la sera, ha tutti dei connotati differenti piuttosto che a mezzogiorno. Perché? Perché comunica anche con quello che è, quelle che sono le onde alfa sostanzialmente del nostro corpo, e quindi con il nostro inconscio. Ma alla sera bisogna anche tirarsi su di morale, e in questo caso abbiamo El Talisman. Concludiamo così, noi ci risentiamo domani sera, stesso orario, stesso posto, stesso bar, quello che volete, stessa radio, dalle 18 alle 21. Buona serata, buonanotte a tutti, ciao!

Questa è Radio 3. Telesuona. Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menu. Un'ora di musica, giochi, curiosità e sorprese renderà la tua pausa pranzo diversa dal solito. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3i. She's crazy like.

0: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.
1: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

questa è Radio 3i. Radio 3i. Dal 31 agosto la domenica mattina continuerà a celebrare la musica popolare. Tre ore da vivere insieme tra tradizione e compagnia. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

dal 31 agosto. Preparati a due ore decisamente di troppo. Musica, ironia e divertimento ti terranno compagnia ogni pomeriggio. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Questa è Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il